23 su Radio Onda Rossa, Cerro Deja.

Acetil.

0: questi anni. Ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno. La musica gli aiutava a guarire. Oppure
1: li distraeva.
0: Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave è arrivata qui.

Are you listening, the Naughty Man?

0: poca gente stasera.
1: Lei ha ragione, Sartorius.
0: Che cosa prende? Una domanda molto azzeccata, caro Boy. Perché si dà il caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio, un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Non è che hai troppo da fare?
1: Sono sempre a sua disposizione.
0: Sei l'uomo che cerca. Rotation.

Radio Onda Rossa.

D'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga. Piaga.

Are you listening, Luna Lucky Man? Radio Onda.

0: Satellite. C'è poca gente stasera. Satellite. C'è poca gente stasera.
1: Lei ha ragione, Mr. Tonnell.
0: Che cosa prende?
1: Lei ha ragione, Mr.
0: Tonnell. Una domanda molto azzurra.
1: Che cosa prende?
0: Aspetta, caro Boy. Perché si dà il caso? Una domanda molto amico mio che ha due pezzi da 20 e due da 10. Aspetta, caro Boy. Perché si dà il caso? 10 qui nel mio portafogli. Caso amico mio che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli. E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon. Con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Con del ghiaccio e un bicchierino. Non è che hai troppo da fare? Che dici, ci riesci, Lloyd?
2: Sono sempre a sua disposizione.
0: Sei l'uomo che cerca.
2: Sei l'uomo che cerca.

Desidero condividere con... Desidero te una geniale intuizione che ho avuto durante la... Condividere con te una geniale intuizione che ho avuto mia missione qui. Mi è capitato mentre... Durante la mia missione qui. Mi è capitato... Cercavo di classificare la vostra specie. Mentre cercavo di classificare la... Improvvisamente ho capito che voi non siete di vostra specie. Improvvisamente ho capito i veri mammiferi. Tutti che voi non siete dei veri mammiferi. Mammiferi di questo pianeta. Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio. Distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi un equilibrio con l'ambiente circostante umani non fate. Vi insediate in una cosa che voi umani non fate. Vi zona e vi moltiplicate. Insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale muore. Vi moltiplicate finché ogni risorsa si esaurisce. E l'unico mossa naturale non si esaurisce. Il modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello in un'altra zona ricca. Di spostarvi in un'altra zona ricca. Gli esseri umani sono un'infezione estesa. Gli esseri umani sono un'estesa. Un cancro per questo pianeta. Infezione estesa. Un cancro. Pianeta, siete una piaga. Per questo pianeta siete una piaga.

Radio Onda Rossa.

0: noi qua c'è problema.
1: Ah no, vabbè, è partita. Aspetta che cominciamo a registrare e facciamo partire subito.
0: Oh, vedi che si sente
1: splendida sigla.
0: Bene,
1: e dai, è partita.

0: Allora, il grande Pippo Paolo.
1: Allora, lo vedi?
0: Tu volevi arrivare a, ma non ci potrei arrivare.
1: Io volevo fare come Pippo Paolo.
2: Sei un semplice scopino, insomma, purtroppo è così.
0: Il microfono è gelato.
2: Allora, sono le 18:10, è cominciato, le faremo sapere di questo venerdì, insomma, sì. Questa splendida trasmissione. Che...
1: La vostra trasmissione preferita, ricordiamo. Comunque, vedi, è il cavo, non è il microfono.
2: È il cavo.
0: Questo, vedi?
1: La vostra trasmissione preferita che...
0: Se io... tamburello sul tuo...
1: Sì, vabbè, non dobbiamo fare prove tecniche in diretta comunque. La vostra trasmissione...
0: Io tamburello.
1: Vabbè, spiegato.
2: Vabbè, lui tamburella, mentre il presidente tamburella, cominciamo a spiegare a chi non lo ancora non avesse saputo che questa è una trasmissione in cui noi ospitiamo chi ci scrive per, diciamo, per... far conoscere la propria musica qui alla radio, insomma, noi chiamiamo al
0: ondarossa@ondarossa.info è la mail.
1: Sì, questa settimana non ci abbiamo ospiti.
2: Eh sì, perché comincia la stagione estiva e gli ospiti, insomma, sono impegnati sulle spiagge, esatto, sui monti.
0: Io volevo chiedere, ma quanto andremo avanti ancora noi?
2: Penso fino al 15 agosto, no? Però la puntata speciale è il 15 agosto.
1: Sì, facciamo uno spettacolo.
2: Io faccio telefonicamente che sono insomma in un'altra parte, insomma, vabbè.
0: E va
2: allora,
0: bene.
2: Allora.
1: Vabbè, io direi musica per cominciare, dai.
2: Musica per cominciare e vabbè, insomma, comunque.
1: No, sei preoccupato? Se sei preoccupato dimmi tutto.
2: No, voglio insomma anticipare che parleremo di questa le nuove icone della destra italiana.
0: Bello. Mi piacciono le icone, le icone.
2: Sì, i Dede. I Dede. Non sai chi sono?
0: Non
2: i Dede.
0: Non so chi sono, non so se lo voglio sapere soprattutto.
2: Quello sì, insomma è un po'
0: problema.
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: io non so di che state parlando, lui, ma lo sai.
2: Lui è più informato, insomma. Va bene. E allora cominciamo con la musica subito, così insomma intanto ci entriamo nel mondo.
1: Sì, dai, sentiamoci la canzone perché tanto oggi siamo a relax.
2: Sì, insomma, questo si chiama Only Love.
1: Only Love.
0: Oh, è quello che ci serve.
1: Finalmente.
0: Only Love.
1: Un po' d'amore.
0: Dai.
1: Usa un offertasto.
0: È quello che quando lo tocco fa.
1: Allora, basta.
2: Però ecco, forse se alzi il volume.
1: Sì, la canzone la dobbiamo sentire.

0: Allora, abbiamo risolto questo problema?
1: No. Aspetta, che ticchettio, prova a parlare.
0: Vedi che funziona bene adesso.
1: Funziona.
0: Funziona, era il canale che è male.
2: Sì, però se parlare sulla musica.
0: Dai, rimetti la canzone, rimetti la canzone.
1: Dai, come again, come si dice?
0: Niente, alza il volume.

0: allora che entriamo,
1: sì, Only Love, insomma un po' di così.
0: Vedi,
1: portiamo un po' di pace, visto che
2: c'è
1: insomma
2: lo scampanio qui a San Lorenzo su Only Love, eh?
1: Eh sì, perché insomma si vede che il prete ha apprezzato.
2: Anche il prete ama.
1: Chi ma non insomma, non, saprei, non saprei dire, insomma. Va bene, insomma, stavamo parlando dei de.
3: Ah sì, spiegami un po' che non te.
1: Cioè, tu hai detto, avevi capito?
3: No, stavo a fare altre cose. Cioè,
2: ma i Dede erano un gruppo,
1: no, quelli erano
2: musicale.
1: THE. Io sto parlando di DEDE. I due De, che sono le nuove icone della destra.
3: Cioè?
1: De Gregori ed Henry De Luca.
3: Ah.
1: De Gregori De Luca.
2: De Gregori.
1: Eh sì, perché insomma, diciamo, le dichiarazioni di De Gregori, di cui abbiamo dato
2: ne
1: conto.
2: Ne parlavamo la settimana scorsa.
1: La scorsa settimana è stato un gran vespaio, perché insomma, sono tutti quanti schierati con De Gregori, dicendo insomma che ha detto cose giustissime. Insomma, in più, appunto, è arrivato anche De Luca.
3: Sì, sì.
1: Che ha parlato del fatto che secondo lui non c'è un genocidio in Palestina, anzi no, stanno tutti benissimo secondo De Luca, e quindi e insomma, quindi hanno formato questa coppia di De.
3: Sì, ricordiamoci, allora, De Gregori aveva detto che gli artisti non si devono esporre.
1: Eh sì, insomma, perché appunto fa male esporsi, poi lui è sempre stato un po' così, un po' democristiano,
3: sì,
1: da dire, perché insomma
3: fa male alla carriera.
2: Beh, da giovane magari era un po'.
1: Ma un po' no, perché insomma. Cioè
2: no, Partito Comunista, no, non è che dico che era.
1: Ma non saprei, sinceramente.
3: Allora, se vi ricordate, la settimana scorsa parlavamo delle interruzioni dei concerti che si facevano negli anni 70.
1: Eh sì, no, i processi veri e propri che si facevano durante i concerti, insomma,
3: sì, le assemblee politiche.
1: De Gregori, insomma, forse da lì
3: un altro,
1: è rimasto male.
3: Un altro redattore della radio, me ne sono accorto troppo tardi, la settimana scorsa mi aveva detto pure che Bennato è uno di quelli che fu interrotto, che poi
2: Edoardo.
3: Sì, che poi Edoardo addirittura ci scrisse sopra un album sul suo rapporto con questo tipo di roba qua, quindi è una storia.
2: Sono solo canzonette, no?
3: È una storia. È una storia che appunto è vecchia come il cucco. Ma è cambiata. Cioè, nel senso, adesso non è una pratica che si fa più questa roba qua. Ragionavo con dei compagni proprio questa mattina. Ieri sono venuti a suonare gli Alma Megretta. Alma Megretta, gruppo storico, foundation della scena reggae italiana.
1: Questo lo dici te comunque.
3: Sì, lo dico io.
1: Ti assumi la tua responsabilità.
3: Assumo la mia responsabilità. E a me, sinceramente, non c'è una parte di discografia che piace, un'altra no, ma il punto è un altro. E il cantante Raiz, notoriamente da un bel po' di tempo, insomma, si è riavvicinato alla sua religione, ossia
2: all'ebraismo.
3: E insomma lui è uno di quelli che si
1: ma più che della sua religione parla della sua gola, insomma, del suo suono gutturale, che insomma la prima volta ho sentito,
3: no,
1: di Alma Megretta.
3: Sì, sì, no, quello è, sono d'accordo che non si capisce un cazzo.
1: Sì, no, ma più che altro diciamo rimane sempre lì con quella voce gutturale.
3: Marcello Coleman, sì, io pure so, ero molto più fan della parte con Marcello Coleman, l'altro cantante. Però non era questo il punto.
2: È la cattiveria gratuita, secondo
3: non
2: me.
3: Non era questo il punto, non era questo il punto. Lui era il senato di quelli che dice ma non bisogna schierarsi di qua. Lui addirittura dice per me sarebbe stato facile schierarmi e raccogliere like, perché un po' sicuramente c'è stato un grande carro del vincitore, che poi vincitore non è, ossia il carro del genocidio, al quale insomma molti sicuramente si sono aggregati, sì, ci hanno fatto marketing eccetera eccetera, e sicuramente appunto non tutti, per fortuna la casa palestinese è molto sentita, è sempre, da sempre molto sentita, visto insomma anche la quantità dei soprusi e de robe che vanno avanti ormai da quasi 80 anni. Vabbè, niente, quindi
1: tornerei a occuparci però più di cose musicali.
3: Io tornerei a fare l'assemblea durante concerti.
1: Guarda, potresti già cominciare questo weekend
3: con alcuni concerti. Sentiamo.
1: Volevo dire appunto questa cosa, che da questa sera, da giovedì sera, anzi da ieri sera, quindi giovedì sera, è stato chiuso tutto lo spazio intorno al Circo Massimo. Perché da giovedì hanno chiuso, perché sabato e domenica c'è questo bellissimo concerto che insomma concerto voi immagino avete già i biglietti di Cesare Cremonini.
2: Già fatto.
3: Ah, Cesare Cremonini, il Latin Lover, il Latin Lover.
1: Sì.
3: Quanto
1: sì,
3: gli ammolla Cesarone. Sì,
1: e dice che Cesare Cremonini dopo domani insomma al Circo Massimo, anzi domani al Circo Massimo, la location che in un anno fa con 13 concerti 800.000 spettatori ha totalizzato 50 milioni di euro di incassi, e insomma pure pure per appunto il buon Cremonini si prevede un grossissimo incasso, tantissimi spettatori.
3: Ma
1: al Circo Massimo,
2: ma quindi ma ormai il Circo Massimo è diventato una location
1: per concerti, però appunto per grandi concerti, perché insomma pure lo stesso Cremonini,
3: l'altro del nome Circo Massimo.
2: Stavo pensando per gli Albermans
3: e allora
1: ma non è finita qui, perché appunto si parla ancora pure del concerto di Ultimo.
3: A tu
1: che tra un mesetto
3: così, dici di
1: no
3: ultimo.
1: Ma la cosa simpatica è questa, cioè all'inizio si parlava di 350.000 spettatori, adesso si vede si sono ridimensionati un pochetto e parlano di 250.000,
3: cioè, ma saranno evento... almeno un milione per la questura,
1: no beh insomma lì saranno insomma una storia difficile, perché insomma lì dove si terrà questo concerto insomma una specie di landa desolata, 250.000 persone tutte insieme, insomma sarà bel vedersi Tor Vergara.
3: Ah, la vela lo fanno là?
1: Esatto, la vela di Calatrava.
3: Calatrava.
1: Ma non è finita qua, continueremo a chiacchierare.
3: Sì, anche perché ci stanno altre novità, comunque alla fine hanno annullato il concerto di Kanye West.
1: E di questo volevo parlare, del suo grande sostenitore, insomma appunto, ma ce n'è...
3: Cioè ci sarà tempo, metti una canzone, ce l'hai una canzone bella come questa?
1: Esatto, questa si chiama Skunk Funk.
3: Skunk Funk.

0: Allora,
1: io questa è bella forte, però, posso dirlo. Anzi, ripetiamo chi è?
2: No, questo è il titolo, è Skunk Funk.
0: Skunk Funk, basta.
1: Di chi non si
0: no, sa. Se ti dicessimo, tutto, no, infatti, insomma, non, ci avrebbe senso il radioabbonamento. Che dovete
2: esatto,
0: fare?
2: Insomma,
0: andando sul sito della radio www.ondarossa.info e fare il radioabbonamento.
2: E allora quindi veniamo all'argomento che citavi tu, insomma,
0: Kanye West,
2: questo grandissimo rapper.
0: Questi due grandissimi rapper.
2: Perché anche Travis Scott è stato blastato.
0: Sì, no, io dicevo che Kanye West era due grandissimi rappers, perché allora, diciamocela tutta.
2: Sì, insomma, ha avuto varie
0: perché,
2: vite.
0: Perché Kanye West è al centro del ciclone dei live in Europa? Perché? Perché ha fatto delle uscite nel corso degli anni della sua lunga carriera, oltre ad essere un pezzo
2: diciamo
0: di merda.
2: Diciamo negli ultimi anni della sua carriera, non nel corso di tutta la sua carriera, perché lui è cominciato come rapper quasi cristiano.
0: Sì, sì.
2: Buonista,
0: sì, no, però ha fatto sempre delle uscite un po'
2: parolacce, ma
0: ha sempre fatto uscite.
2: Però queste uscite sono, diciamo, di una sua seconda vita, perché la prima parte della sua carriera, diciamo, scorreva su binari, diciamo, abbastanza tranquilli.
0: Verissimo,
2: anche
0: verissimo,
2: perché, insomma,
0: verissimo. Vabbè, andando alla ciccia, che è successo in questi ultimi anni?

0: totale su di lei, insomma.
1: Sì, diciamo che negli ultimi anni è stato anche
0: disgustoso
1: sui rotocalchi, ma... sì, proprio per come per i trattamenti che riservava che riserva sua moglie. Sì. Ma per tornare,
0: però ha trovato dei difensori,
1: sì, esatto,
0: insomma, a cominciare difensori... dal governo olandese.
1: Ma diciamo che si è inventato questa, si è inventato, che io so, insomma, Porello lui dice, insomma, che si è rimangiato tutto quanto in un'intervista, dicendo che quel periodo stava male, che soffre di bipolarismo, per questo dicevo questi due artisti, che soffre di bipolarismo, che non diagnosticato fino a un certo punto, non curato, che adesso invece si è ripreso, bla bla bla, e quindi sta facendo la classica passata di smacchiatore per testare,
0: sì, perché
1: insomma,
0: appunto alcuni maliziosi dicono che col fatto che c'ha questo nuovo disco in uscita, insomma, in qualche modo deve pubblicizzarlo, e infatti pochi giorni fa
1: ricordiamo che sono stati annullati diversi concerti in giro per tutta quanta Europa,
0: sì, un po' per tutta Europa. L'Olanda, insomma, invece ha detto che Kanye West non ha fatto nulla di così grave da vietargli l'ingresso.
1: Esatto, d'altronde sono nazisti da sempre,
0: però così. Insomma, pochi giorni fa in Turchia c'è stato questo enorme concerto con più di 100.000 spettatori, insomma, molto strombazzato così.
1: In Turchia
0: a Istanbul.
1: Strano.
0: E vabbè, insomma, per cui appunto lui continua a scusarsi, ma ha trovato anche qui un suo difensore, veramente.
1: Salvini?
0: No. Matteo Renzi.
1: Non ci posso credere.
0: sì, perché Matteo Renzi si è scagliato contro le autorità.
2: Si sa che i due Mattei sono...
0: di Reggio Emilia, insomma. No, Salvini non ha proferito parola, ma sì. Matteo Renzi ha detto appunto che è un brutto caso di censura, la libertà degli artisti va rispettata. Quindi, insomma...
1: Strano che...
0: Renzi West...
1: Sì, special guest al concerto era lui.
0: E infatti penso probabilmente verrà invitato alle prossime esibizioni live.
1: Vabbè,
0: quindi insomma,
1: chissà con quale casa discografica sta Kanye West.
0: No, con la sua, perché ormai è la sua casa discografica, insomma, ha cambiato pure nome.
1: Sì, lui adesso, insomma, si fa chiamare o You, come si chiama?
0: Yeah.
1: Perché appunto aveva capito che la Sony, la Universal o la Warner gli si sarebbero mangiati gran parte.
0: No, beh, diciamo, lui era già, quando ha cominciato a dire tutte queste, insomma, frescacce, diciamo così, già, insomma, sia la casa discografica che vari marchi, grossi di pubblicità hanno annullato subito i contratti, perché chiaramente, insomma,
1: l'ha sborcato.
0: Non faceva una buona pubblicità, evidentemente, insomma.
1: Ah, quindi è solo per quello, quindi ho detto una bufala, non è vero che l'ha fatto anche per vabbè, c'è ragione.
0: No, beh, penso appunto
2: ci
0: che
2: sarà anche quello, figurati.
0: Certamente, insomma, lì viaggiano molti soldi.
1: No, perché la cosa interessante in effetti è che comunque non è mai stato in classifica in questi due anni.
0: Ma io invece mi domandavo quanti dischi di Kanye West ha ascoltato Renzi, ma questa è una domanda che mi rimarrà,
1: no,
0: vabbè,
1: dobbiamo parlare di musica, dobbiamo parlare di Renzi, dai.
0: Vabbè, però lo vedo bene come cantante, ma insomma, vabbè.
1: Come cantante.
0: Se il presidente mi alza il volume, ci sentiamo una bella canzoncina. Dai, questa, certo, è veramente bellina.
1: Bellina, va bene.
0: Bellina.
2: Pure quello di prima.
1: Vado a prendere una birrina perché non me l'hanno portata, ste merde. Degli ascoltatori.

0: E allora torniamo in voce, però insomma orfani dello scopino, insomma se n'è andato.
1: Facciamo tranquillamente.
0: Esattamente, ne possiamo fare tranquillamente a meno.
1: E, che cosa possiamo... Che cosa ci possiamo
0: dire? No, beh, insomma, possiamo appunto ancora parlare un attimo di questi concerti, specialmente in questa città, che insomma richiamano tantissimo pubblico. C'è stato addirittura uno studio secondo cui a Roma l'8% degli spettatori vengono dall'estero. Pensa un po'.
1: Eh certo, perché
0: per dei concerti interessantissimi, come per esempio quello di Dio.
1: Ronnie James Dio?
0: No, Dio è scritto con la D. J, cioè con l'illunga e la O.
1: DJO, diciamo.
0: Sì, diciamo DJO, ma lui forse è Dio. Che praticamente sarebbe questo Joe Carey, un attore di Stranger Things, una serie Netflix, che insomma ha fatto un incasso enorme. Sono venuti a sentirlo perché insomma era molto che non suonava, e sono venuti anche a sentirlo dall'estero addirittura. Immagino anche questo, tu eri lì, insomma.
1: Questo DJO.
0: Dio, io bon, Dio,
2: Dio.
1: Boh, di, Dio. No, no, è la stessa cosa che dicevo io, non è
0: per
1: lui.
0: Non parlare appunto del famosissimo Mac DeMarco, che ha fatto un sold out nel suo concerto, anzi nel concerto che terrà il 25 luglio, è già sold out, capito? Mac DeMarco.
1: Ma chi è Mac DeMarco?
0: E che ne so

0: non ha trovato posto.
1: Io non so chi sia.
0: Trichi, dai,
2: dai, Trichi.
0: Il trip-hop, dai, su, queste robe qua.
2: Mo mettiamo Trichi e te renderai conto della la tua abissale ignoranza. Comunque Matte Marco è un cantautore e polistrumentista canadese.
1: No, ma chi?
2: Fa jungle pop, no, chi? Indie
1: ma
2: rock.
1: Chi? Ma chi?
2: Matte De Marco.
1: No, ma chi te l'ha chiesto? Cioè, basta.
2: Ma favore. Quando?
1: Basta, perché? Cioè, pare che ci abbiamo una stecca, veramente. Presidente.
2: Io sono
1: torna
2: curioso.
1: Torna in te.
2: Matte De Marco.
1: Allora, io
2: suona pure la chitarra perché io un musicista. Dai, parla, dite.
1: No, io non c'ho più parole, non c'ho più
2: solo parolacce.
0: No, però appunto è simpatico che appunto lo fa, cioè, qui a Roma.
2: Porta, grazie,
0: Per far suonare Achille Lauro, Cesare Cremonini e tutta questa gente qua, Trichi non ha trovato posto, insomma. Magari facciamo sentire l'ultimo pezzo che è uscito.
1: Dai, ma sto scherzando. No, io invece volevo fare un appello a agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché c'è qualcosa che non sto capendo. La Universal Music ha speso 250 milioni di euro per riacquistare le sue quote. Sta roba qua la sta facendo per ridurre il capitale sociale della società, ma io non ho capito, quindi se qualcuno esperto o esperta di finanza ci chiama, ci spiega sta cosa. Vai, metti Trichi.
0: E allora sentiamoci Trichi.
1: Vai.

0: allora rientriamo in voce.
1: Preferivo un po'. Questo è l'ultimo pezzo.
0: Questo è l'ultimo pezzo che è uscito.
1: Forse,
0: vabbè, insomma,
1: quelli del secolo scorso mi piacevano più.
2: Allora, comunque il direttore
0: molto severo.
2: È stato severo e non mi ha voluto far interrompere la traccia.
0: Certo, le tracce mica si interrompono.
2: Non si interrompono le tracce.
0: Non si interrompe un'emozione, diceva.
2: Porco Giuda, cioè, l'hai fatto a pezzi il presidente questa roba. Guarda, veramente oggi è giornata strana, giornata stranissima. Oggi.
1: Io infatti sono di questa idea.
2: Comunque, però, tornando a parlare del Circo Massimo, di questi grandi eventi, mi sovviene alla vista questa intervista.
0: Bello alla vista questa intervista.
2: A Sconocchia, di Asso Concerti, quindi diciamo che settore dei concerti viene dipinto in questa intervista come in grande crescita, come uno dei settori più remunerativi italiani, 4,3 miliardi di euro di indotto intorno ai concerti che si muovono, quindi teletrasporti, gli alberghi, questa roba, il 25% di più rispetto agli altri anni,
0: e questo grande gioia.
2: E questo significa appunto che effettivamente sì, durante l'intervista leggiamo che che Sconocchia afferma che il concerto effettivamente è una cosa molto bella, in cui le persone vanno per ritrovarsi in un mondo pieno di social, pieno di intelligenza artificiale.
0: Pensa in 250.000 come ti ritrovi facilmente.
2: Sì, vabbè, a parte che sfido a chiamarlo concerto, una roba del genere, ma quello che voglio dire è che poi invece ai concerti ti ritrovi tutti quanti di nuovo col cellulare che fanno il video di questa roba. Cioè, guarda, io quasi vi direi di andarla a cercare questa intervista, perché
0: merita.
2: Sì, perché merita, capisci proprio che è veramente il vermone che se magna la coda da solo e che diventa un cerchio che se magna, se caga, se rimagna e se ricaga all'infinito. Cioè, nel senso, hanno generato veramente, sono riusciti a mercificare una roba come la musica in un modo.
0: E beh, insomma, tutto si può vendere e comprare, quindi la musica diventa merce.
2: Quasi meglio l'intelligenza artificiale, come dicevamo la settimana scorsa.
0: Sì.
2: Dai, cioè, nel senso, parliamo un po' di intelligenza artificiale, ce l'abbiamo qualche notizia?
0: Ma anche no, insomma.
2: No. Niente notizie sull'intelligenza artificiale.
0: Niente notizie sull'intelligenza artificiale, ma insomma, vabbè.
1: Dai, che vogliamo 18 fare? 47, abbiamo ancora due grossi momenti da affrontare.
0: Uno solo, perché questa settimana salta anche.
2: Non ce l'abbiamo. Però diciamo che
0: dopo aver parlato di
1: De Gregori,
0: mi è toccato leggere sia di De Gregori sia di De Luca, quindi insomma non ce l'ho fatta a cercare altra roba. Però
1: bastava quello.
0: Sì.
2: Comunque volevamo ringraziare e salutare e fare anche un po' le condoglianze a tutti quanti i ben pensanti di centrosinistra, che con una settimana gli ha crollato il mito di Harry De Luca e De Gregori in contemporanea. Deve essere stato un lutto terribile.
0: Ma per loro forse.
2: Sì, insomma. Infatti.
1: Tanto io, non ci ascolta.
2: Centrosinistra, ho detto.
1: Vai,
2: figurate. Ci dispiace. Musica.
0: Musica, e allora
2: no, sentiamo. Ce l'hai la canzone?
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: Sì, poi andiamo.
0: Parte subito.
2: Sì, musica.
0: Digital Girl si chiama questa.

0: piano allora, piano.
1: Io dico, non ti possiamo sostituire come presidente perché va bene. E va bene. Ah. Come presidente sei intoccabile.
0: Ma non lo so, questo ancora si vedrà.
1: No, ma al mixer.
0: Ma il mixer, io ho padronanza del mixer fin dagli anni 90, quando tu ancora stavi.
2: Guardavo, vabbè, lasciamo perdere dove stava negli anni 90, perché insomma ci porterebbe chissà dove.
1: Asilo,
2: e non vorrei cominciare questo tristissimo
0: con il biberon in bocca.
1: Dai, va bene, va bene.
2: Insomma, e arriviamo al momento.
1: Ah, è vero, allora oggi veramente insomma, non ce l'abbiamo gli ospiti, e soprattutto non abbiamo detto che abbiamo i due momenti più attesi della settimana, di cui uno già abbiamo fatto praticamente di 20 minuti, abbiamo fatto un mixone di Gregori,
2: De Luca.
1: La Campania, i ponti, la polenta col tartufo,
0: tutte queste cose abbiamo parlato.
1: Cortina,
2: e tu non te ne sei accorto, insomma tu sei poco attento.
1: Come Salvini, niente,
0: continuerò a bere la mia acqua fritta.
2: Quindi arriviamo
1: al secondo momento per questa settimana, ossia
2: la classifica dei più venduti, perché insomma ricordiamo
1: onore
2: sempre
1: loro,
2: che, insomma, l'industria musicale discografica in tutto il mondo, ma quella italiana non si distingue per essere appunto un esempio perfetto di capitalismo, del peggiore capitalismo, dove appunto ci sono appunto chi sta in cima alla piramide guadagna tantissimi soldi e poi a scendere i soldi insomma a chi sta in fondo.
1: Allora io su questo non so proprio sicuro che chi sta in cima guadagna un sacco di soldi, cioè nel senso, per dire, abbiamo visto Olli che è stato in cima alla classifica.
2: No, io parlo invece dei dirigenti.
1: I dirigenti delle multinazionali,
2: perché quelli guadagnano
1: musica,
2: insomma, perché appunto gli stessi insomma.
1: Ma
2: quelli...
1: comunque guarda che sono delle merde, non ci hanno mica chiamato. Allora Universal ha fatto 200, vabbè, mo famo la classifica di Confindustria e poi riparliamo da Universal.
2: Allora facciamo questa classifica, insomma, al primo posto in risalita.
1: Risalita?
2: Abbiamo Shiva con Vangelo.
1: Ah, quindi dal secondo passa al primo posto.
2: Esatto.
1: Il Vangelo.
2: Al secondo posto, nuova entrata, oggi proprio grandissime sorprese. Al secondo posto con MM volume 5, Madman.
1: Saranno contenti gli ospiti della settimana scorsa. Che fa?
2: Esatto.
1: che fa? Vai, basta, commento.
2: Al terzo posto abbiamo 18K. Il titolo del disco è Io.
1: Bello. 18.
2: Una nuova entrata anche questa.
1: Secondo me questo qua è il cugino di Pietro 14.
2: Boh, forse sarà boh,
0: che nella classifica di CD vinile musica 7 sta primo,
1: È primo, 18.000. Aspetta. Andiamo avanti.
2: Al quarto posto abbiamo Tedua con Ryan Tedua. Al quinto posto, finalmente, insomma, la prima settimana che entra in classifica, Per sempre sì, Salda Vinci.
1: Per sempre sì.
2: Una nuova entrata al quinto posto.
1: Comunque posso dire che quella canzone comunque è un plagio delle Notti d'Oriente, di Aladdin,
0: del cartone animato.
2: Ma può essere benissimo, tanto insomma lì, cioè in queste situazioni
1: è un plagio, vergogna
2: il copia e incolla, insomma va bene. Andiamo al sesto posto, Tutto è possibile, Geolier. Al settimo posto ricordo sempre, andiamo dallo stesso parrucchiere dopo aver visto la sua pettinatura a Sanremo. Samurai Jai con Amatore.
1: Io penso che sia Jai comunque.
2: Jai?
1: Penso di sì.
2: Vabbè, è scritto Jai, io leggo Jai.
1: Ma con la G o la in lunga?
2: Insomma.
1: Con la G o la in lunga è scritto?
2: Con la Y. All'inizio con la in lunga e poi alla fine con la Y. Quindi insomma fai un po' te. All'ottavo posto Debi Tirarmas Fotos, Bad Bunny. 74 settimane
1: Paranoverte,
2: e qua è un po' sono triste perché insomma all'84esima settimana Olli scende ben al nono posto con Tutta
1: tutto
2: vita
1: sulla
2: sempre
1: pinna, tutto
2: al
1: sulla
2: nono posto finito, insomma, cioè una vergogna,
1: Tutta
2: cioè,
1: vita su una pinna sul litorale ed è Genzano.
2: E al decimo posto anche qui abbiamo una new entry The Boys of Dungeon Lake, Paul McCartney.
0: Largo e giovani,
1: lo possiamo dire tutti quanti in coro?
2: Sì.
1: Possiamo dire tutti in coro?
0: Diciamo?
1: No, niente, andiamo avanti. Che volevamo sempre cattiveri.
2: Sì. Insomma, scendendo proprio, insomma, non si trova un granché, anzi si trova il
1: stai cercando Madame, tu stai cercando Madame. dove è arrivata?
2: Al 20° posto.
1: D'altronde c'è anche California?
2: No, ancora no, però insomma appunto ho letto che il, l'altro insomma dei Comacose ha dichiarato che magari è possibile anche una reunion.
1: Una reunion, diciamo, musicale?
2: Oppure... sì, certamente, no, una reunion musicale.
1: Musicale, musica. Quindi si tiene aperta la strada per il nostro direttore.
2: Allora, visto che tu ci hai richiesto un pezzo italiano.
1: Ah, io sì, appunto, esatto. Perché
2: un pezzo veramente che è rivoluzionario, cioè già il titolo Tutto o Niente dice insomma appunto la sua valenza veramente molto politica.
1: Grazie, che hai esaudito questo mio desiderio.
2: E allora
1: patriottico.
2: Ci sentiamo Tutto o Niente.
1: Tutto o Niente. Con la
2: alza molto il volume.
1: Alza.

0: sta
1: che
0: cosa.
1: Bella, la musica.
2: Allora, Marisa Sannia, insomma, Marisa del 1966.
0: La compagna Sannia.
2: Ci sono anche i 4 più 4 di Nora Orlandi, insomma, ti segnalo questa cosa, insomma, tu so che sei appassionato dei 4 più 4.
0: Io sì.
1: Io di Marisa Sannia.
2: Lo so.
0: Per l'amore libero, sì. Comunque, poi mi dicevi che c'è anche Sergio Endrigo.
2: Eh sì, la musica è stata composta da Sergio Endrigo.
0: Sì, che io comunque seguo da tanti anni.
2: Eh sì, immagino.
0: Io seguo dagli albori, da quando ho cominciato, io sono stato uno dei primi fan.
2: Immagino.
0: Allora, io vi vorrei raccontare a voi all'ascolto.
2: Ahia.
0: Cioè, nel senso, di quello che succede.

0: Allora, Desidarab.
1: Beh, a me non dispiace questo.
0: Ma chi t'ha chiesto? Nessuno ha chiesto che ci
1: sì, ci ha arrivato un fax. Diciamo, presidente, cosa ne pensa della di questa
2: della selezione musicale?
0: Dai, quindi ti piace?
1: Mi piace.
0: Vabbè, meno male.
2: Vabbè, quindi speriamo che piaccia anche a chi ci ascolta, ma quello insomma non ci è dato saperlo.
0: Tranne,
2: forse è meglio così.
0: Ma in realtà ci è dato saperlo. Oggi pochi trillini. No?
2: E vabbè, si vede che insomma.
0: La qualità.
2: Siamo anche scocciati di ascoltarci.
0: Sì, la qualità è scesa. La qualità è scesa, d'altronde.
2: Sì, senza neanche l'ospite, insomma. E vabbè.
0: No, ma non è colpa dell'ospite, è proprio. La colpa sta sempre sulla punta della piramide.
1: Quindi è colpa del presidente.
0: Esatto.
2: Gira che ti rigira, insomma, si va.
0: Vabbè, io comunque. Tu c'hai una canzone di Extended Patrol, mi hai detto, vero?
2: Vuoi sentirla? Vuoi che la mettiamo?
0: Ma ce l'hai una canzone di Extended Patrol mixata con uno special asiatico? Perché comunque i nostri ascoltatori asiatici ti stanno lamentando. È un trillino, la chiama, rispondi.
1: Qualcuno risponda, qualcuno risponderà, qualcuno risponderà.
0: Era solo un trillino.
2: Vabbè, allora sentiamoci Stand by Patrol
0: e poi una canzone per i nostri amici messicani.
2: Va bene.

0: oggi ultimo giorno di scuola.
1: Ultimo giorno di scuola.
0: Che bello, regà, finalmente ho finito pure quest'anno. Ci rivediamo a metà settembre.
1: A noi ci tocca stare qui ancora un altro po'.
0: Che bella.
1: A te domani tocca stare qua.

0: un livello incredibile di multi realtà sul nostro canale TikTok, perché vi ricordiamo che noi abbiamo un canale TikTok
1: molto efficiente, esatto. Molto frequentato,
0: andatelo insomma a cercare, perché noi ci poi sosteniamo Radio Onda Rossa con i soldi che
1: anche
0: facciamo.
1: Facciamo dei balletti in abiti succinti, ma questo insomma meglio non
0: è comunque in... molto meglio la Cina che l'America.
2: La Cina c'è vicina.
0: Non lo so se la Cina è meglio dell'America.
2: No, comunque sul serio, se qualcuno
0: cominciamo
2: fa
0: a parlarne
2: un step
0: però
2: su questa cosa, io gli regalo io la maglietta.
0: Tu gli regali la maglietta? Io ti ho detto che invece noi gli facciamo un'intervista su TikTok.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: E allora direi che alle 19:14 e 45 secondi possiamo anche salutare.
0: Ma adesso noi non sono più 19:14 e 45 secondi.
1: Lo so, infatti.
0: Quindi ormai è tardi. Poi se ci pensi, chi ascolta a casa sta anche in ritardo il segnale.
2: Sì, poi fra l'altro potrebbe anche essere replica, qualcuno
1: che ne sa, replica, insomma, anche perché c'è
0: sono le tre di notte del 4
1: grossi
0: agosto
1: segni di vita, diciamo,
0: 2062 avanti Cristo.
2: Dai, allora, Radio Onda Rossa la devi sentire
0: nel cuore prima di tutto, ok?
1: Va bene, allora non farò delle battute che mi vengono facilissime.
0: Ma secondo guarda, fino a quando che tu non hai detto questa cosa?
1: Che hai capito?
0: Niente, io allora, non ho detto niente.
1: Quindi direi di passare molto rapidamente ai saluti.
0: Non vogliamo sentire
1: prima di scadere veramente nel
0: becero.
1: Esattamente.
0: Allora aspetta, dicevamo che ci trovate a crack. Presidente.
2: Sì.
0: Fai un'altra cosa buona.
2: Vediamo.
0: Allora, te lo dico io, da crack, cosa che devi fare? Devi prendere sto manifesto che c'è dietro le spalle.
2: È carino.
0: E lo vai a scannerizzare. E lo mettiamo in edizione limitata a crack. No a 7 euro tre stampe come famo di solito, ma questo lo mettiamo tipo a, che ne so, a 6 piotte.
2: Questo è grosso,
0: no,
2: però,
0: 60-100, infatti 10 euro questo ci sta. Poi lo possiamo anche fare un po' più piccolo, anche se così devo dire che è molto molto bello. Senza le scritte così è un... Quindi se volete scoprire, scoprire le cose,
1: scopritele,
0: andate a cercare, ma soprattutto venite a portarci le birre quando facciamo la trasmissione, perché se no io devo scendere qua sotto e gli dica
1: Sef. Va bene, con questa bellissima immagine possiamo salutare ascoltatori e ascoltatrici, ringraziamo se qualcuno ha avuto la pazienza di stare a sentirci.
0: Un saluto speciale come sempre a chi non gode della libertà personale, speriamo che il prima possibile tutte quante le carceri
1: crollino.
0: Sì, ci faremo una grandissima festa. Dai, speriamo che ci vediamo fuori il prima possibile.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ah, ecco, ci sentiamo forse settimana prossima, fino a quando che non ci scrivete a ondarossa@ondarossa.info con le...
1: No, c'è la puntata speciale di Ferragosto che faremo sul Lido di Ostia.
0: No, dai, mandateci le proposte musicali a ondarossa@ondarossa.info, perché sennò se non mandate roba pregia, noi non è che
2: chiudiamo,
0: finalmente, cioè, siamo riusciti. Comunque, d'ora in poi, se voi fate chiudere, le faremo sapere. Quello che succede è questo, è che quando gli artisti in futuro ci scriveranno e ci diranno no, non risponde nessuno, noi lo rispondevamo e poi alla fine era tutta merda. Quindi fate avanti se baregge. Capito? Questa è tutta merda.
1: Dai,
2: tutta merda.
1: Vabbè. Buon fine settimana a tutti e a tutte.
0: Io vengo domani tanto qua in radio.
2: Ti ascolteremo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Marina Boscaino, che spero ci senta bene. Ci sei, Marina?
1: Benissimo, grazie. Benissimo. Un saluto a tutti e tutti.
0: Allora, grazie a te, ti lascio subito la parola. Chiaramente il tema non è certamente nuovo per queste frequenze, ma insomma raccontaci un po' brevemente il perché di questa indizione sabato prossimo e di che cosa discuterete.
1: Sì, allora, innanzitutto grazie per la sensibilità su questo argomento. Siamo in un periodo veramente di silenzio totale e invece da parte dei media, invece a fronte di questo silenzio totale il ministro Calderoli e il governo stanno procedendo a passi piuttosto sostenuti per affermare l'autonomia differenziata, questo mentre tutti pensano che la sentenza 192 del 24 della consulta della Corte Costituzionale, che come ricorderete aveva ridimensionato moltissimo ma non cancellato la legge sulla quale noi abbiamo raccolto nell'estate del 24 1.300.000 firme grazie alla CGIL, grazie ad altri sindacati e movimenti, partiti politici eccetera, creando un fronte compatto contro l'autonomia differenziata. Ecco, l'illusione di tutte e di tutti è che questa sentenza abbia cancellato l'autonomia differenziata. Non è così, anzi l'autonomia differenziata sta andando, come dicevo, a passi spediti da due punti di vista su due fronti. Innanzitutto a novembre quattro regioni del nord, immaginatevele disposte sulla carta e immaginate la figura che compongono e la condizione davvero di secessione che si verrebbe a determinare, hanno stipulato delle intese con il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare i LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e il governo del la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa devoluzione sta andando avanti. Al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centro-sinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni che ovviamente come sempre sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la

0: la magistratura di 2 mesi e mezzo fa ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma 2 città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi, e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le 3 gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime 2 gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli anche perché, se, come dicevo, se dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come la chiama, l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi poi ti dico qualcosa su come pensiamo di riorganizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale, nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che diciamo è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività, diciamo coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti, che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi anni di lotta, per noi intensissima, per noi importantissima, e ci vogliamo riconoscere il merito di non aver mai cessato di dare l'allarme su questo tema, cioè non abbiamo mai abbassato la guardia. E quindi il pomeriggio sarà un momento di utile confronto per capire i movimenti che naturalmente nelle loro lotte intercetteranno necessariamente l'autonomia differenziata se dovesse passare, che cosa ci dicono, che tipo di postura vorranno assumere quando e se, come pensiamo purtroppo, le procedure calderoliane andranno avanti.
1: Allora, tutto questo per tutta la giornata napoletana di sabato, giusto? Si comincia alle 9:30 e si termina
0: alle 16:30.
1: Va bene, Marina, noi ti ringraziamo, io spero che riusciamo a sentirci anche in diretta sabato, magari non con te, che sarai, immagino, super impegnata, però insomma per avere quantomeno un minimo report dell'andamento dei lavori. E poi quali sono i passi successivi dopo l'appuntamento nazionale?
0: Dunque, noi naturalmente, ripeto, oltre che per questo confronto con i movimenti e diciamo per rafforzare già il patrimonio importante che noi abbiamo costruito in questi 8 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, pensiamo che da quella sede Napoli, Maschio Angioino, Istituto di Storia, di studi di Storia Patria, quindi mai come noi non amiamo la parola patria, amiamo la parola Repubblica, Repubblica una e indivisibile, quella di cui oggi diciamo un po' liturgicamente stiamo festeggiando l'importantissima ricorrenza degli 80 anni, ecco, noi da quella sede pensiamo di dover non solo riattivare le lotte, ma anche lanciare una stagione di mobilitazione che ci vedrà sicuramente in prima fila, e speriamo e pensiamo, data l'entusiastica adesione di tante e di tanti alla giornata di sabato, che potremmo riuscirci. Quindi il pomeriggio sarà soprattutto deputato alla diciamo, determinazione di quale sarà il progetto futuro a partire da

0: Parliamo del compagno Gianni Mattioli,
1: esatto,
0: che ha frequentato la radio soprattutto dei primordi, di quel lontano 77, la battaglia antinucleare, e più volte è stato ospite ai nostri confronti. Aveva 86 anni, se n'è andato ieri, e merita ovviamente tutta la considerazione che ci ha visto in comune in questa vicenda umana e politica delle battaglie antinucleari, ambientali, sociali, ovviamente eccetera. Lui ha fatto altre strade, è stato anche deputato, sottosegretario.

scazzaggevamo e diciamo perché mi volete pagare che vi scappate subito, venite a socializzare con noi, che facevamo una caciara infernale oltre a parlare di politica, cazzeggiare e cose di questo genere, e loro erano molto invece riservati, silenti praticamente eccetera. Comunque sia, ci siamo immediatamente impegnati poi nella partenza del movimento antinucleare, che fu la giornata della primavera del marzo del 1977, quando il movimento del 77 indicò l'occupazione dei terreni dove doveva sorgere la centrale a Montalto. Pensavamo di essere 2-3 mila, diventammo quasi 20 mila, quindi fummo costretti a soggiornare a marzo anche la notte su quei terreni, e poi ci siamo incontrati in più dimensioni ovviamente eccetera. Noi abbiamo subito costituito il movimento antinucleare, antiimperialista, loro hanno costituito una soggettività, uno strumento più morbido dal titolo Comitato per le Scelte Energetiche, poi dettero vita alla rivista Quale Energia, appunto, capite bene che non era indirettamente un impegno contro, insomma, comunque molto dialettico eccetera. E noi ci siamo trovati ovviamente nelle impegni così dirompenti della storia del movimento antinucleare, con i primi impatti. L'impatto primario fu il blocco della centrale già costruita al 70% in quel 1986, con la giornata di Hiroshima, il 6 agosto, con lo scontro iniziale con la polizia che ci colpiva da dentro la centrale e da fuori, pensando di liquidarci. Noi eravamo circa 300, avevamo davanti i lavoratori che erano indecisi se entrare o no, avevamo svolto una lunga propaganda di indirizzo ovviamente eccetera, però non era detto, visto che i sindacati tutti avevano indicato che bisognava lavorare, noi invece con la frase che diventò storica, lavorare sì ma contro il nucleare. E quindi riuscimmo, visto l'immagine brutale della polizia che ci colpiva alle spalle, ci sequestrava una decina di compagni e davanti, i lavoratori non se la sentirono di sostenere ovviamente questa immagine di merda, e quindi voltarono le spalle e se ne andarono a casa. Fu un gran successo ovviamente eccetera, il successo di quel campeggio di 7 giorni alla Dogana Vecchia tra la fine della regione Lazio, l'inizio della regione Toscana, era il confine ovviamente eccetera. Da lì noi procedemmo con i blocchi, con l'azione diretta come sostenevamo all'epoca, che dette a noi i risultati. A me e ad altri ci sbatterono in galera nell'ottobre del 86, e avevamo già organizzato la manifestazione nazionale del 16 dicembre del 1986. Io ho dovuto subirmela nel televisorino in bianco e nero, un solo canale, nel braccio speciale di Re Bibbia, e vedevo i massacri che facevano ai compagni e alle compagne, 1000 compagni, 1000 poliziotti, carabinieri eccetera. Fu un disastro, ma da quel disastro nacque ovviamente la direttura vincente che ci portò poi al referendum, tanto che nonostante appunto tutto quello che è successo in quella giornata, comprese la polizia che spara, ferisce 5 giovani compagni, per fortuna le gambe, i proiettili e quant'altro, e appena ci liberarono in quell'anno, il 31 dicembre del 1986, da lì riprendemmo coraggio e veramente con l'ausilio di compagni bravissimi, che all'epoca ce n'erano veramente molti, in particolare il compagno avvocato Carlo D'Inzillo, aveva una casa colonica a Montalto, ci riunì lì per 48 ore tutti quanti insieme, noi che ci consideravamo ovviamente antagonisti e lo eravamo, e loro un po' più moderati, e quanti altri, eravamo una trentina, stemmo insieme 2 giorni e 2 notti, e alla fine uscimmo con un programma unitario che portò alla scelta ovviamente comune dei blocchi e del referendum, e quindi con tutte le iniziative concordate insieme che portarono alla
vittoria referendaria poi del novembre 1987. Questa è la storia, come dire, antinucleare, ma ci ha visto poi la partecipazione insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Massimo, insieme ad altri compagni dell'epoca del movimento antinucleare ambientalista, partecipare a più aspetti ovviamente della vita sociale. Ci siamo rincontrati dentro il secondo referendum del 2026, del 2011 scusate, di cui quest'anno ricorrono i 15 anni, e poi una delle altre volte, lo voglio ricordare con simpatia,

0: organizzare le 3 giorni, quindi insomma volevamo un po' sicuramente fare da risonanza a questa iniziativa, anche un po' chiedere sì, su quali temi verranno trattati, un po' come sarà strutturata anche gli aspetti logistici, e sicuramente rilanciamo la partecipazione, andare in Salento a fine giugno, insomma non è sicuramente il peggiore degli inviti che potevamo fare. Non so se ci senti, facciamo una prova audio.
1: Sì, io vi sento, non so se voi mi sentite.
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, innanzitutto okay. Grazie per questo momento, ti passo direttamente ecco, la voce.
1: Ok, e beh, innanzitutto grazie a voi, innanzitutto per questa per l'amplificazione di questo invito e anche per gli aggettivi, insomma, che hai messo a corredo di questa iniziativa. Dunque, sì, l'abbiamo titolata così, insomma, anzi sottotitolata sulla mercificazione dei territori, proprio perché questa iniziativa nasce da una riflessione collettiva che è stata fatta fra persone residenti e non a sud, insomma, comunque persone che attraversano questi luoghi, una riflessione che è partita, che diciamo si è incardinata sui temi del turismo e delle varie forme di sfruttamento dei territori attraverso l'industria del turismo. Poi di fantasia in fantasia si è giunti all'idea di strutturare questo discorso in 3 giorni, e naturalmente la tematica del turismo è diventata, diciamo, giusto il là per aprire a categorie ad argomenti che sono tutti limitrofi, che girano attorno all'idea critica, alla critica del turismo, quindi in generale sui territori. Ci siamo domandate quanto, insomma, questi territori sono realmente abitati dai nostri corpi, quanto i nostri corpi siano in qualche modo anche impregnati di territorio, quindi del luogo in cui siamo. E appunto, di fantasia in fantasia, di stimolo in stimolo, è venuta fuori la fantastica idea di fare questi 3 giorni. Hai ragione, esattamente come hai detto tu, non è mai facile preparare questi 3 giorni, perché all'inizio 3 giorni sembra tanto tempo, invece poi quando arrivano le proposte di discussione, gli argomenti sono proprio tanti e ci sarebbe voglia di farli diventare più di 3 questi giorni, però naturalmente siamo in qualche modo limitati in una cornice di tempo. Abbiamo cercato nell'organizzazione, insomma, di questi 3 giorni di strutturare degli interventi che siano compatibili, insomma, anche con le tempistiche delle diverse discussioni. Quindi abbiamo l'idea di condurre abbiamo strutturato, insomma, a breve uscirà il programma, quindi abbiamo strutturato il programma attorno ad uno spazio-tempo consono secondo i nostri desideri, insomma, secondo le nostre aspettative, per poter strutturare delle presentazioni, poi anche delle discussioni e anche in qualche modo godere della compagnia reciproca e dell'intersezione, insomma, delle diverse esperienze delle persone che attraverseranno questo posto. Quindi, insomma, le nostre aspettative sono alte a questo punto, speriamo di poterle strutturare, di poter dare agio, insomma, che queste esperienze, si possano intrecciare, insomma, in modo fertile.
0: Ok, innanzitutto appunto sì, grazie, ti chiederei un po', ecco, un punto sulla logistica, appunto sarà un campeggio.
1: Dunque, si tratta di un campeggio attrezzato, quindi è un campeggio a cui, insomma, potenzialmente si può accedere nei giorni prima, nei giorni dopo, non è necessario, insomma. È un campeggio che è sempre aperto, si trova a Nardò, in provincia di Lecce, ma il Nardò si trova più o meno all'incrocio delle 3 province, quindi Lecce e Brindisi Taranto, sul lato ovest, quindi sul lato dell'arco ionico. È un campeggio molto, molto ombroso. Non abbiate troppa paura del caldo, anche se sicuramente caldo farà. Nulla, stiamo cercando di organizzare al meglio, ecco, anche la logistica degli spostamenti. A questo proposito, anzi, segnalo che per qualsiasi informazione c'è un blog in continuo aggiornamento che si chiama luoghicorpifrontiere.noblogs.org. Da lì, da questo blog si potrà accedere anche ad un canale Telegram per organizzare gli spostamenti, per organizzare proprio la logistica degli spostamenti, quindi chi volesse condividere o prendere un passaggio per raggiungerci. Lo sappiamo di non essere proprio vicini a tutte le persone che vorranno venire, quindi niente, stiamo cercando di agevolare la logistica, insomma, della mobilità. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che la gestione interna del campeggio è affidata, come piace a noi, completamente all'autogestione, quindi non ci sarà, diciamo, una regia, diciamo così, esterna che si accollerà a tutte quante le responsabilità. Noi provvediamo, insomma, ovviamente all'organizzazione, però la partecipazione di tutti, che sia, non so, per la cucina o per appunto gli spostamenti, per le pulizie, insomma, in generale per il buon andamento del campeggio, si considera la collaborazione di tutte le partecipanti. Poi nel primo giorno saranno un po' coordinati questi contributi, si cercherà di coordinare questi contributi.
0: Allora, perfetto, sicuramente noi linkeremo nella registrazione del podcast che potete poi trovare sul sito di Radio Onda Rossa, linkeremo appunto il sito luoghicorpifrontiere.noblogs.org, c'è scritto tutto, insomma non vi potete sbagliare dalle informazioni più di contenuto a quelle più logistiche, insomma non avete scuse se non capite le cose. E c'è anche una locandina, sì, molto molto chiara. E quindi, insomma, sì, un po' questo, a noi ci interessava sicuramente parlarne, sicuramente penso lo stimolo di fare una 3 giorni di campeggio in maniera totalmente autogestita è una cosa interessante, cioè sarebbe figo che appunto si riproducesse un po' questa pratica e anche così nel tempo a venire. Quindi ecco, sicuramente ci risentiremo dopo il campeggio per fare un po' un punto, così ecco, per raccontare un po' com'è andata, se effettivamente l'autogestione ha funzionato, se ci si è
1: speriamo di essere
0: tutto.
1: Sopravvissuti
0: e speriamo anche che ci si diverte, ecco, perché insomma i momenti di socialità per stare insieme, che sia anche un momento piacevole, ne siamo convinti e convinte. Quindi io ti ringrazio per questo piccolo momento, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, sicuramente ecco da qua ti ringraziamo.
1: Allora ecco, sulle questioni logistiche penso di aver detto tutto, ovviamente ecco, aggiungo, appunto il campeggio è un campeggio attrezzato e privato, quindi insomma la cifra da corrispondere per chi arriva sarà corrisposta ai proprietari del campeggio, si tratta di una cifra molto bassa, comunque si troveranno appunto tutte le specifiche su questo blog si troverà anche una breve, insomma, sintesi dei diversi temi di discussione che si articolano, adesso dico proprio, vado così a spanne, ecco, sulla tematica del antimilitarismo, quindi si discuterà, insomma, di spazio mediterraneo con un certo protagonismo della città di Taranto all'interno di questo spazio, si articolerà la discussione sullo spazio mediterraneo anche parlando di migrazioni e quindi anche dello sfruttamento delle migrazioni nel contesto lavorativo, quindi lotte contadine sia del passato che del presente. Ci saranno le compagne di Campagna in Lotta che ci faranno, insomma, una panoramica su quello che è oggi. Parleremo ancora appunto di antimilitarismo, verrà presentata la rivista di Spale, ci saranno i compagni siciliani del Movente, insomma, adesso non voglio, non posso essere esaustiva, ecco, in questo spazio, però ecco, rimando appunto alla lettura del blog, dove ci si potrà informare, diciamo, più in modo più dettagliato e più puntuale. Quindi sì, vi ringrazio assolutamente di rigirare questo, di rilanciare appunto questo riferimento, in modo che la partecipazione sia la partecipazione personale, ma anche, insomma, l'informazione sia quanto più possibile consapevole di tutto, quindi si partecipi a questa 3 giorni in modo modo quanto più possibile sia appunto consapevole, informato, e quindi ciascuna possa dare il migliore contributo alla, all'iniziativa. Sì, poi speriamo anche di divertirci, anche quello, sì.
0: Allora, perfetto, Luoghi Corpi Frontieri, 26, 27, 28 giugno 2026 in Salento, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Insomma, abbiamo detto tutto, troverete tutto sul sito di Radio Onda Rossa e anche sul sito di luoghicorpifrontieri.noblogs.org. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
1: Vi ringrazio, ciao a tutte.
2: Grazie a te, ciao.

L'estate che arriva, e mentre l'estate arriva c'è la mobilitazione un po' nelle nostre località di villeggiatura contro l'arrivo spregiudicato da parte di famiglie palestinesi, ma soprattutto di militari criminali nello sterminio dei palestinesi. Ci sono state le manifestazioni nei due aeroporti della Sardegna, a Cagliari e in Alghero, e continuano a svilupparsi. È diventato un fatto istituzionale, anche perché la Presidente della Regione ha interpellato ovviamente direttamente il governo. Ci dovrebbero essere delle risposte scritte, documentate, qui question time ovviamente eccetera, di cui capiremo meglio se c'è qualche dominus che sta organizzando il tutto per trasmettere questi vacanzieri criminali in Sardegna o negli altri posti più belli ed importanti delle nostre spiagge. E c'è un'altrettanta manifestazione che si è svolta due giorni fa a Tirana, perché il genero di Trump va in giro con i soldi rapinati a tutti gli americani in giro per il mondo, visto che fanno e disfanno ovviamente l'economia americana attraverso gli annunci tra guerra e presunta pace, e se n'è andato ovviamente in Albania per poter avere la disponibilità, cosa che gli ha dato il presidente Rama, di un grosso resort nel sud dell'Albania, un resort comprensivo anche di un'isola cosiddetta disabitata, che è l'isola di Sazan, e con un pezzo dell'area protetta di Viosa Narta, un resort di circa 10.000 camere, un resort di lusso ovviamente eccetera, che ha visto l'immediata risposta della popolazione albanese, sia a Tirana sia nel cantiere che si sta per cominciare i lavori, e quindi si capisce che in giro per il mondo ce n'è sempre pan per focaccia nei confronti di chi ha i quattrini e di quelli che invece devono subire anche quest'onta. E questo è molto importante, perché ne vedremo delle belle anche durante quest'estate, che non saranno solo questi luoghi, ma vedrete che ce ne saranno parecchi, e noi dobbiamo avere gli occhi e le orecchie aperti. Arriviamo ad oggi, allora, alle manifestazioni e alle iniziative che ci sono in giro per l'Italia. Cominciamo, che so io, da Castelbuono, giù in provincia di Palermo, che alle ore 18 presso l'aula comunale ci farà un dibattito da Palestina a Cuba, la Sicilia che resiste, e a Pieve di Solico, o di Solico, in provincia di Treviso, alle ore 20:45, al Teatro Caremi, un incontro con Anna Foa, che sapete è l'autrice del libro Il suicidio di Israele. A Massa, alle ore 21, presso il Palazzo Ducale e la Sala Resistenza, Fermiamo la guerra e il genocidio. A Milano, alle 18:30, ci sarà con appuntamento in Piazza Duomo, e poi ci sarà un corteo che arriverà fino a Piazza Castello, dove ci sarà l'esposizione del sudario, questa sindone di 18.457 bambini di Gaza uccisi. È un grande lenzuolo ovviamente che fa tremare i nervi solo a vederlo ovviamente eccetera, che quindi arriva a Milano dopo aver percorso tante altre tappe in giro. A Giulianova, in provincia di Pescara, alle ore 20, presso la Casa del Popolo Garibaldi, un confronto e una proiezione dal titolo Wipe Out Gaza. A Pordenone, alle ore 17, all'auditorium della regione del Friuli, un cammino libero dalle armi e dal nucleare. A Milano, presso la nuova armeria di via Livigno, il teatro per la Palestina. Ad Udine, alle ore 20:30,
in via Brescia, strategia di tensione politica tra Italia e Israele, tutto questo è riferito ovviamente ai numerosi prigionieri politici, noi ovviamente ne conosciamo ben 7 qui in Italia e facciamo le campagne per liberarli, a breve dovrebbe essere libero Tarek, gli mancano una trentina di giorni per uscire dai 2 anni di galera che si è fatto, ma sapete tra Annan, Annun, Hamad e quanti altri sono ancora nelle patrie galere, un pezzo di Palestina prigioniera in Italia. E poi ancora a Bologna alle ore 18:30 presso il centro sociale Giorgio Costa, l'ecocidio in Palestina, a Campiglia Marittima in provincia di Livorno alle ore 20 in piazza Mazzini c'è la cena per la Palestina, a Ostellato in provincia di Brescia alle ore 17 sulla strada del Mezzano il festival per dar voce alla Palestina, a Como alle ore 20:30 al Teatro Nuovo Luci sulla Palestina. E ancora da ieri e per tutto oggi e ancora domani a Rimini ci sarà il festival For the Free Palestine, e ancora a Torre del Greco da oggi fino a tutto domani Palestine Urrà, che è una mostra di fumetti e di altre illustrazioni. Tutto questo si svolge alle ore 18 presso i Mulini Meridionali. Ecco, avete visto quindi che giro fa l'Italia per la Palestina, è veramente significativo. Arriviamo a domani.

0: alle ore 16 il corteo da Piazza Duomo ad Aviano, che arriverà fin a sfiorare il recinto della base di Aviano, una base appunto con bombe atomiche. E arriviamo a Roma, dove dalle 16 alle 21 presso il parco di Tor Marancia ci sarà un confronto per la Palestina, per la pace e il rispetto dei popoli. A Treviglio, alle ore 17 in piazza Manara, il presidio per Gaza contro il genocidio e per il blocco di tutti gli accordi tra Italia e Israele. E ancora a Maruggio sta in provincia di Taranto, alle ore 19 in via dei Caduti 13 la lettura delle poesie per Gaza, a partire dalla raccolta La Rosa di Gaza. A Mercato Saraceno in provincia nell'Emilia Romagna ci sarà sul titolo The Evolution Fest, in piazzetta Mantolti, alle ore 19 le poesie e la musica per la Palestina. A Pozzallo alle ore 17:30 sul lungomare Pietre Nere camminiamo per la pace. E ancora a Trieste, comincia domani e finisce dopodomani, presso l'ex ospedale psichiatrico giugno presso l'ex ospedale psichiatrico di Basaglia, dentro la 17ª edizione del festival Biotest e Irene Test, ci sarà appunto libri e passi e dialoghi per la pace, un focus sulla Palestina e fuori dal nucleare civile e militare. E ancora a Pontedera domani e dopodomani presso il Centrum Sede alle ore 20 il dibattito appunto con Anna Foa, che si sta prestando a fare il giro d'Italia ovviamente per dare il contributo alla situazione palestinese. E per finire, per sabato, l'ho detto in apertura, a Mendolara, dove sapete c'è stata questo massacro dei nostri fratelli immigrati, quattro uccisi così barbaramente in quella situazione, ci sarà la manifestazione, è stata chiamata una manifestazione a carattere minimo regionale, a cui sono all'ascolto ovviamente con in streaming le persone che ascoltano Radio Onda Rossa, sarà bene parteciparvi per la capacità di dare una risposta significativa a questa infamia che ovviamente è accaduta e che può costantemente ripetersi dentro la nostra attività economica, che vede soprattutto nella primaria economia, quella dell'agricoltura, uno dei massimi sfruttamenti possibili e immaginabili, e che si ripete ovviamente questa violenza così pesante nei confronti dei nostri fratelli immigrati. E non è sufficiente che compiano quelle traversate sia per mare che per deserto, dove una buona parte di loro perde la vita, oppure finiscono dentro i lager libici, dove anche lì si perde la vita, oltre che la vita non conta niente. Poi quando arrivano, quando finalmente sono sbarcati, ci pensano gli aguzzini, sia in termini patronali, sia in termini dei caporali, ma sia in termini anche delle istituzioni, che sanno tutto e non muovono un dito. E poi ci pensano le grandi metropoli, anche i razzisti, le polizie, ovviamente per dare malforte all'eliminazione di questa presenza così importante per altri versi per l'economia italiana. Invece ci piace ovviamente vedere sempre la soggezione nei confronti di costoro, quindi è decisamente importante la risposta di sabato, cioè di domani, ad Amendolara, e spero che anche la radio possa darne riscontro nell'immediato per poter mantenere questa comunicazione aperta e non si concluda, perché alla conclusione ovviamente al limite anche degli stessi funerali, anche se poi ovviamente ci saranno delle code perché i processi andranno avanti e capiremo, speriamo, meglio di quale fatta sono fatti questi assassini da questo punto di vista. E arriviamo a domani, a domenica 7, dove a Como, alle ore 15 presso il Teatro Nuovo, dove alle ore 15 in Piazza Verdi ci sarà il corteo sulla Palestina, sul titolo Non dimenticarne un solo nome, e successivamente alle ore 20:30 al Teatro Nuovo ci sarà la tavola rotonda per quale prospettiva per la Palestina, sempre a Como. A Tirano, sempre sopra nel nord d'Italia, alle ore 15 ci sarà il corteo dal Santuario della Madonna alla Piazza Cavour, sempre sul titolo Palestina Libera. E a Torino, presso i bagni di Via Gli, alle ore 17, Palestina Urlà, e ci saranno anche connessi laboratori di danza e di collage. A Padova, alle ore 18, in Piazza Castello, il corteo per la pace. E a Fano, alle ore 18, presso il circolo Arti Artigiana, e ci sarà un dialogo, un confronto con i tre attivisti marchigiani che hanno partecipato alla recente flottiglia. Do anche la comunicazione che a Pienza si chiude il festival dell'Emporio Letterario, in questa occasione a Lucia Goracci, che sapete fa le migliori cronache dai fronti di guerra da tanti anni, in questo momento da tanto tempo è anche sul fronte principale, sia quello USA-Iran in particolare, sia quello libanese-palestinese. Verrà dato un premio UNESCO per la qualità appunto delle corrispondenze di guerra e per il lavoro per la pace. Questo avviene domenica 7 di giugno. Arriviamo ai primi giorni della settimana entrante. Il giorno di lunedì 8 di giugno a Piombino, alle ore 20:45, presso il chiostro Sant'Antimo, Voci contro la guerra e contro il riarmo. A Montevarchi, in provincia di Arezzo, dalle 14 alle 16 il film Gaza Doctor Under Attack, presso l'ospedale Santa Maria la Gruccia, al pronto soccorso. Queste sono il ciclo delle iniziative che in Toscana hanno visto la partecipazione in circa 14 ospedali. È veramente prodigiosa questa iniziativa che si svolge a cura dei sanitari per Gaza e per quanti hanno voluto partecipare e organizzare questa importante capacità di risposta anche all'interno degli ospedali. A Roma ci sarà al Tufello alle ore 19 in Piazza degli Eugani, sempre lunedì 8 giugno, l'inaugurazione del murales dedicato alla flottiglia, messo in piedi da Nico Bruchi, e sarà la pena a Roma di parteciparvi, sarà l'ennesima iniziativa per la Palestina. Il murales è stato una svista, è una grande ancora, e dentro l'ancora ci sono tutte le attività di sostegno per la Palestina che si svolgono sia per mare che per terra. Arriviamo a martedì giugno, martedì 9, dove a Torino alle 17:30 presso la libreria binaria Gaza in libreria contro il genocidio. A Roma alle ore 20 al cinema L'Aquila ci sarà il film Palestine 36, che riguarda appunto la risposta palestinese al colonialismo di quel tempo. Sarà l'occasione anche lì per avere un confronto con l'attualità. E ad Aosta alle ore 18, limitrofo a Piazza della Repubblica, il presidio genocidio in Palestina. E per finire arriviamo a mercoledì 10 giugno a Trieste alle ore 20 presso la Casa della Cultura ci sarà la cena sociale e il film No Pride in Genocide. Quindi si avvicina anche il Pride, sapete che ci sono varie polemiche, le affronteremo strada facendo per l'esclusione degli organizzatori della comunità ebraica, e ne sapremo meglio e sarà l'occasione per un confronto estremamente importante su questo. E arriviamo ancora all'ultima tappa di mercoledì, dove a Milano, presso l'Emporio Eufemia, alle ore 19 ci sarà la cena e poi alle 20:30 il dibattito Palestina, voci dalla resistenza. Per concludere definitivamente alcune notizie così varie che ho carpito in questa fine settimana, sicuramente si sta preparando le prossime iniziative, perché sapete che la prossima settimana sarà importante, perché avverranno vari momenti in un'unica giornata, che è la giornata di sabato 13, ma ne parleremo poi successivamente. Solo l'annuncio, perché ci sarà a cura di Casa Pound, ancora non si sa se hanno autorizzato o meno il governo questa iniziativa sulla remigrazione. Sapete quanta infamia stanno producendo fascisti e razzisti e quanti altri. Siamo ormai in campagna elettorale verso il 2027, non c'è dubbio. Quindi sabato 13 a Roma ci sarà alle ore 15 il presunto corteo remigrazione a cura di Casa Pound. Poi ci sarà Vannacci, che il 13 e il 14 farà a Roma, presso l'auditorium della conciliazione, la costituzione del suo movimento fascista. E sempre il 13 a Roma alle 14:30 da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione antiabortista pro vita del vescovo di Ventimiglia, a Roma, capite bene. E ovviamente i compagni non è che sono stupidi, hanno già previsto ovviamente un'iniziativa di contrasto del tutto, e con un appuntamento al Colosseo alle ore 15 per poi arrivare verso la stazione. Vediamo come ci arriveremo, ovviamente eccetera, perché è decisamente importante la partecipazione. Do questa...
1: Sicuramente, insomma, Roma antifascista non può permettere questa...
0: Non può permettere, e speriamo che siamo il numero che non permette ovviamente questo schifo che si sta per inverarsi. Arriviamo ovviamente a questa chicchetta che è avvenuta, perché non è che succedano cose solamente da noi che fanno schifo in assoluto, arrivano un po' dappertutto, e quindi quella che ho colto ovviamente, che a New York domenica scorsa c'è stata la manifestazione annuale del pro Israele, che ovviamente la comunità israeliana è abbastanza forte, condiziona anche le elezioni, la stessa elezione del presidente americano, ovviamente vedi Trump ma vedi anche gli altri. E quindi il 31 maggio si è fatta questa manifestazione, e a sorpresa, tra virgolette, vi ha partecipato quell'altro nazista che è criminale, ministro del governo Netanyahu, che si chiama Smotrich, sono fratelli gemelli con Ben-Gvir, e altri funzionari dignitari israeliani. Ovviamente la comunità israelitica americana dice che non ne sapeva niente, è ridicolo tutto questo, insomma, eccetera. Ma questo corteo, ovviamente, di cui non gli ha fatto schifo a nessuno di allontanarsi. Erano presenti anche la governatrice democratica e altri membri di spicco del Partito Democratico. Questo ne avremmo

di divertimento. Abbiamo citato ovviamente la Sardegna, ma avevamo visto anche la Puglia nei giorni scorsi. Si tratterà di avere la comunicazione più veloce possibile in modo giungere a dare risposte necessarie. Simpatica e puntuale anche la risposta che ha dato il Tribunale di Ginevra alle multe e alle sanzioni che la polizia locale voleva dare alle manifestazioni che si sono svolte per la Palestina. E il Tribunale ha sentenziato che non poteva essere altrimenti, che non si possono reprimere le manifestazioni, comprese ovviamente la legittimità di manifestare contro il genocidio in Palestina, perché sarebbe se no incompatibile con la democrazia. E quindi va tutto riconoscimento dei nostri fratelloni ginevrini, svizzeri ovviamente, che si sono dati da fare e continuano

domeniche e ancora oltre, sul titolo complessivo anche della libertà dei nostri compagni tuttora prigionieri nelle carceri libiche, che sono Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, che sono insieme ovviamente ad altri delle flottiglie, e che la cui prigionia si prolunga per altri giorni. Siamo arrivati allo sciopero della fame, siamo al quarto giorno, ma sono passati già 11 giorni di prigionia e se ne faranno ancora altrettanto se la mobilitazione non cresce come dovrebbe, ovviamente in questo fine settimana un po' in tutta Italia, e ci compete ovviamente di fare il massimo sforzo possibile, tenuto conto che non è pensabile tutta questa cattiveria, questa sì, è una cattiveria organizzata da parte, in questo caso, del leader libico Haftar, che è culo e camicia con gli interessi italiani e quant'altro, anche perché era tutto esplicito alla luce del sole, ovviamente, eccetera, e coloro i quali sono andati a fare l'ultima trattativa poi sono stati sequestrati con il titolo così formale dell'ingresso clandestino. Purtroppo sulla clandestinità se ne parla ben d'onde e ne parliamo ancora oggi, perché ovviamente ad Amendolara è successo l'uccisione dei nostri quattro fratelli stranieri, ovviamente, che vanno all'ordine del giorno anche per le quantità di violenze che si perpetuano qui in Italia. E anche l'estate che arriva, e mentre l'estate arriva c'è la mobilitazione un po' nelle nostre località di villeggiatura contro l'arrivo spregiudicato da parte di famiglie palestinesi, ma soprattutto di militari criminali nello sterminio dei palestinesi. Ci sono state le manifestazioni nei due aeroporti della Sardegna, a Cagliari e in Alghero, e continuano a svilupparsi. È diventato un fatto istituzionale, anche perché la Presidente della Regione ha interpellato ovviamente direttamente il governo. Ci dovrebbero essere delle risposte scritte, documentate, quei question time ovviamente c'era, di cui capiremo meglio se c'è qualche dominus che sta organizzando il tutto per trasmettere questi vacanzieri criminali in Sardegna o negli altri posti più belli ed importanti delle nostre spiagge. E c'è un'altrettanta manifestazione che si è svolta due giorni fa a Tirana, perché il genero di Trump va in giro con i soldi rapinati a tutti gli americani in giro per il mondo, visto che fanno e disfanno ovviamente l'economia americana attraverso gli annunci tra guerra e presunta pace, e se n'è andato ovviamente in Albania per poter avere la disponibilità, cosa che gli ha dato il presidente Rama, di un grosso resort nel sud dell'Albania, un resort comprensivo anche di un'isola cosiddetta disabitata, che è l'isola di Sazan, e con un pezzo dell'aria protetta di Viosa Narta, un resort di circa 10.000 camere, un resort di lusso ovviamente eccetera, che ha visto l'immediata risposta della popolazione albanese sia a Tirana sia nel cantiere che si sta per cominciare i lavori, e quindi si capisce che in giro per il mondo ce n'è sempre pan per focaccia nei confronti di chi ha i quattrini e di quelli che invece devono subire anche quest'onta. E questo è molto importante, perché ne vedremo delle belle anche durante quest'estate, che non saranno solo questi luoghi, ma vedrete che ce ne saranno parecchi, e noi dobbiamo avere gli occhi e le orecchie aperti. Arriviamo ad oggi, allora, alle manifestazioni e alle iniziative che ci sono in giro per l'Italia.
cominciamo, che so io, da Castelbuono, giù in provincia di Palermo, che alle ore 18 presso l'aula comunale ci farà un dibattito da Palestina a Cuba, la Sicilia che resiste, e a Pieve di Solico, Col di Solico, in provincia di Treviso, alle ore 20:45, al Teatro Caremi, un incontro con Anna Foa, che sapete è l'autrice del libro Il suicidio di Israele. A Massa, alle ore 21, presso il Palazzo Ducale, la Sala Resistenza, Fermiamo la guerra e il genocidio. A Milano, alle 18:30, ci sarà con appuntamento in Piazza Duomo, e poi ci sarà un corteo che arriverà fino a Piazza Castello, dove ci sarà l'esposizione del sudario, questa sindone di 18.457 bambini di Gaza uccisi. È un grande lenzuolo, ovviamente, che fa tremare i nervi solo a vederlo, ovviamente, eccetera, che quindi arriva a Milano dopo aver percorso tante altre tappe in giro. A Giulianova, in provincia di Pescara, alle ore 20, presso la Casa del Popolo Garibaldi, un confronto e una proiezione dal titolo Why Pound Gaza. A Pordenone, alle ore 17, all'auditorium della regione del Friuli, un cammino libero dalle armi e dal nucleare. A Milano, presso la nuova armeria di via Livigno, il teatro per la Palestina. Ad Udine, alle ore 20:30, in via Brescia, strategia di detenzione politica tra Italia e Israele. Tutto questo è riferito ovviamente ai numerosi prigionieri politici, noi ovviamente ne conosciamo ben 7 qui in Italia e facciamo le campagne per liberarli. A breve dovrebbe essere libero Tarek, gli mancano una trentina di giorni per uscire dai

0: che è vicino a Piazza Calza, ci sarà il confronto sulla non violenza, che riguarda in particolare uno dei leader della non violenza, Danilo Dolci, che ovviamente non c'è più tra noi. A Iesi, alle ore 17, al Palazzo Bisaccioni, per una cultura di pace, pure questo è un grosso confronto in queste giornate, dopo la festa della Repubblica e contro le parate. A Lecco, alle ore 10, in piazza Cermenati, l'esposizione del sudario, quindi capite quanti giri fa poi il sudario, come tante altre di queste iniziative, le mostre, il contro il silenzio su Gaza e quant'altro. Ad Erba, in via Alserio, alle ore 17 ci sarà il dibattito e alle ore 19:30 ci sarà la cena solidale. Ma soprattutto c'è questa manifestazione antimilitarista molto molto molto importante, tant'è che è una manifestazione a carattere nazionale, che si svolge a Raviano, dove a partire da Piazza Duomo ci sarà il corteo alle ore 16 e il titolo è contro il riarmo le testate nucleari, ma coinvolge ovviamente tutta la presenza NATO USA, che è presente appunto nella una delle basi strategiche dove sono presenti le bombe atomiche, e quindi ci si ritorna di volta in volta con un'accentuata volontà di chiudere questa partita così decisiva per le sorti ovviamente della guerra, l'uso delle basi e quant'altro. Quindi attenzione ancora una volta, oggi, domani sabato alle ore 16 il corteo da Piazza Duomo ad Aviano, che arriverà fin a sfiorare il recinto della base di Aviano, una base appunto con bombe atomiche. E arriviamo a Roma, dove dalle 16 alle 21 presso il parco di Torvarancia ci sarà un confronto per la Palestina, per la pace e il rispetto dei popoli. A Treviglio, alle ore 17, in piazza Manara, il presidio per Gaza contro il genocidio e per il blocco di tutti gli accordi tra Italia e Israele. E ancora a Maruggio sta in provincia di Taranto, alle ore 19 in via dei Caduti 13 la lettura delle poesie per Gaza, a partire dalla raccolta La Rosa di Gaza. A Mercato Saraceno in provincia nell'Emilia Romagna ci sarà sul titolo The Evolution Fest, in piazzetta Mantolti, alle ore 19 le poesie e la musica per la Palestina. A Pozzallo alle ore 17:30 sul lungomare Pietre Nere camminiamo per la pace. E ancora a Trieste, comincia oggi, domani e finisce dopodomani, presso l'ex ospedale psichiatrico giugno presso l'ex ospedale psichiatrico di Basaglia, dentro la 17ª edizione del festival Biotest e Irene Test, ci sarà appunto libri e passi e dialoghi per la pace, un focus sulla Palestina e fuori dal nucleare civile e militare. E ancora a Pontedera, domani e dopodomani, presso il Centrum Sede alle ore 20, il dibattito appunto con Anna Foa, che si sta prestando a fare il giro d'Italia ovviamente per dare il contributo alla situazione palestinese. E per finire, per sabato, l'ho detto in apertura, a Mendolara, dove sapete c'è stata questo massacro dei nostri fratelli immigrati, quattro uccisi così barbaramente in quella situazione, e ci sarà la manifestazione, è stata chiamata una manifestazione a carattere minimo regionale, a cui sono all'ascolto ovviamente con in streaming le persone che ascoltano Radio Onda Rossa, sarà bene parteciparvi per la capacità di dare una risposta significativa a questa infamia che ovviamente è accaduta e che può costantemente ripetersi dentro la nostra attività economica, che vede nelle, soprattutto nella primaria economia, quella dell'agricoltura, uno dei massimi sfruttamenti possibili e immaginabili, e che si ripete ovviamente questa violenza così pesante nei confronti dei nostri fratelli immigrati. E non è sufficiente che compiano quelle traversate sia per mare che per deserto, dove una buona parte di loro perde la vita, oppure finiscono dentro i lager libici, dove anche lì si perde la vita, oltre che la vita non conta niente. Poi quando arrivano, quando finalmente sono sbarcati, ci pensano gli aguzzini, sia in termini patronali, sia in termini dei caporali, ma sia in termini anche delle istituzioni, che sanno tutto e non muovono un dito. E poi ci pensano le grandi metropoli, anche i razzisti, le polizie, ovviamente per dare malforte all'eliminazione di questa presenza così importante per altri versi per l'economia italiana. Invece ci piace ovviamente vedere sempre la soggezione nei confronti di costoro. Quindi è decisamente importante la risposta di sabato, cioè di domani, ad Amendolara, e spero che anche la radio possa darne riscontro nell'immediato, per poter mantenere questa comunicazione aperta e non si concluda, perché alla conclusione ovviamente al limite anche degli stessi funerali, anche se poi ovviamente ci saranno delle code, perché i processi andranno avanti e capiremo, speriamo, meglio di quale fatta sono fatti questi assassini da questo punto di vista. E arriviamo a domani, a domenica 7, dove a Como, alle ore 15 presso il Teatro Nuovo, dove alle ore 15 in Piazza Verdi ci sarà il corteo sulla Palestina, sul titolo Non dimenticarne un solo nome, e successivamente alle ore 20:30 al Teatro Nuovo ci sarà la tavola rotonda per quale prospettiva per la Palestina, sempre a Como. A Tirano, sempre sopra nel nord d'Italia, alle ore 15 ci sarà il corteo dal Santuario della Madonna alla Piazza Cavour, sempre sul titolo Palestina Libera. E a Torino, presso i bagni di Via Gli, alle ore 17, Palestina Urrà, e ci saranno anche connessi laboratori di danza e di collage. A Padova, alle ore 18, in Piazza Castello, il corteo per la pace. E a Fano, alle ore 18, presso il circolo Arti Artigiana, e ci sarà un dialogo, un confronto con i tre attivisti marchigiani che hanno partecipato alla recente flottiglia. Do anche la comunicazione che a Pienza si chiude il festival dell'Emporio Letterario, in questa occasione a Lucia Goracci, che sapete fa le migliori cronache dai fronti di guerra da tanti anni, in questo momento da tanto tempo è anche sul fronte principale, sia quello USA-Iran in particolare, sia quello libanese-palestinese. Verrà dato un premio UNESCO per la qualità appunto delle corrispondenze di guerra e per il lavoro per la pace. Questo avviene domenica 7 di giugno. Arriviamo ai primi giorni della settimana entrante. Il giorno di lunedì 8 di giugno a Piombino alle ore 20:45 presso il chiostro Sant'Antimo, voci contro la guerra e contro il riarmo. A Montevarchi in provincia di Arezzo dalle 14 alle 16 il film Gaza Doctor Under Attack, presso l'ospedale Santa Maria La Gruccia al pronto soccorso. Queste sono il ciclo delle iniziative che in Toscana hanno visto la partecipazione in circa 14 ospedali. È veramente prodigiosa questa iniziativa che si svolge a cura dei sanitari per Gaza e per quanti hanno voluto partecipare e organizzare questa importante capacità di risposta anche all'interno degli ospedali. A Roma ci sarà al Tufello alle ore 19 in piazza degli Eugani, sempre lunedì 8 giugno, l'inaugurazione del murales dedicato alla flottiglia, messo in piedi da Nico Bruchi, e sarà la pena a Roma di parteciparvi, sarà l'ennesima iniziativa per la Palestina. Il murales è stato una svista, è una grande ancora e dentro l'ancora ci sono tutte le attività di sostegno per la Palestina che si svolgono sia per mare che per terra. Arriviamo a martedì giugno, martedì 9, dove a Torino alle 17:30 presso la libreria binaria Gaza in libreria contro il genocidio. A Roma alle ore 20 al cinema L'Aquila ci sarà il film Palestine 36, che riguarda appunto la risposta palestinese al colonialismo di quel tempo. Sarà l'occasione anche lì per avere un confronto con l'attualità. E ad Aosta alle ore 18, limitrofo a Piazza della Repubblica, il presidio genocidio in Palestina. E per finire arriviamo a mercoledì 10 giugno a Trieste alle ore 20 presso la Casa della Cultura ci sarà la cena sociale e il film No Pride in Genocide. Quindi si avvicina anche il Pride, sapete che ci sono varie polemiche, le affronteremo strada facendo per l'esclusione degli organizzatori della comunità ebraica, e ne sapremo meglio e sarà l'occasione per un confronto estremamente importante su questo. E arriviamo ancora all'ultima tappa di mercoledì, dove a Milano presso l'Emporio Eufemia alle ore 19 ci sarà la cena e poi alle 20:30 il dibattito Palestina voci dalla resistenza. Per concludere definitivamente alcune notizie così varie che ho carpito in questa fine settimana, e sicuramente si sta preparando le prossime iniziative, perché sapete che la prossima settimana sarà importante, perché avverranno vari momenti in un'unica giornata, che la giornata di sabato 13, ma ne parleremo poi successivamente. Solo l'annuncio, perché ci sarà a cura di Casa Pound, ancora non si sa se hanno autorizzato o meno il governo questa iniziativa sulla remigrazione. Sapete quanta infamia stanno producendo fascisti e razzisti e quanti altri. Siamo ormai in campagna elettorale verso il 2027, non c'è dubbio. Quindi sabato 13 a Roma ci sarà alle ore 15 il presunto corteo remigrazione a cura di Casa Pound. Poi ci sarà Vannacci che il 13 e il 14 farà a Roma presso l'auditorium della conciliazione la costituzione del suo movimento fascista. E sempre il 13 a Roma alle 14:30 da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione antiabortista pro vita del vescovo di Ventimiglia a Roma, capite bene. E ovviamente i compagni non è che sono stupidi, hanno già previsto ovviamente un'iniziativa di contrasto del tutto, e con un appuntamento al Colosseo alle ore 15 per poi arrivare verso la stazione. Vediamo come ci arriveremo, ovviamente, eccetera, perché è decisamente importante la partecipazione. Do questa...
1: Sicuramente, insomma, Roma antifascista non può permettere questa...
0: Non può permettere, e speriamo che siamo il numero che non permette, ovviamente, questo schifo che si sta per inverarsi. Arriviamo ovviamente a questa chicchetta che è avvenuta, perché non è che succedano cose solamente da noi che fanno schifo in assoluto, arrivano un po' dappertutto, e quindi quella che ho colto ovviamente che a New York domenica scorsa c'è stata la manifestazione annuale del pro-Israele, che ovviamente la comunità israeliana, che è abbastanza forte, condiziona anche le elezioni, la stessa elezione del presidente americano, ovviamente vedi Trump, ma vedi anche gli altri. E quindi il 31 maggio si è fatta questa manifestazione, e a sorpresa, tra virgolette, vi ha partecipato quell'altro

0: questo tempo. Ecco, questo era tutto l'ambaradam ovviamente che c'è ogni fine settimana, che mi sembra estremamente una forma di gratitudine nei confronti del popolo palestinese che non smette, che tra qualche difficoltà e invece molta puntualità si svolge continuamente qui da noi, e quindi diamogli una mano.
1: Lo è sicuramente anche importante, insomma, sapere che è così estesa e ramificata la solidarietà. Grazie ancora e alla prossima.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao. E stiamo arrivando, insomma, piuttosto velocemente verso la fine di questa prima parte della mattinata di Radio Onda Rossa, ma un po' così ci picchiamo di farvi ascoltare ancora lo spot per il radioabbonamento, perché questa radio non campa d'aria, campa dei soldi di compagni e compagni, che delle ascoltatori e ascoltatrici che vogliono continuare a ascoltare questa radio e vogliono continuare a ascoltarla senza pubblicità e senza padroni. Quindi ascoltatevi lo spot, ma subito dopo andate a a versare quello che potete.
2: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.it.

0: E torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, con noi un compagno del Sicobas di Napoli, per parlare di alcuni licenziamenti molto pesanti che ci sono state, insomma, tra lavoratori del porto. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto, se ci vuoi raccontare i fatti, insomma.
1: Sì, cerco di essere breve, ma la vicenda...

0: e due o tre volte per denunciare la complicità di un terminalista di Salerno che fa affari con la ZIM e col traffico di armi dirette di Israele. Quindi diciamo che da questo punto di vista anche la coincidenza è strana e anomala, mettiamola così: prima i fogli di via e poi l'azione repressiva nei confronti dei lavoratori, in questo caso operata direttamente dalle aziende che fanno riferimento entrambe, sia la Logicorp che la De Luca a Napoli, al gruppo Grimaldi. La settimana scorsa, venerdì, in occasione dello sciopero generale, siamo stati in presidio, anzi abbiamo concentrato il percorso che c'era l'autorità portuale, abbiamo fatto presente quello che sta succedendo, siamo andati in protesta fin sotto la sede della Grimaldi, siamo stati ricevuti dalla Grimaldi, la quale, pur non essendo direttamente proprietaria della Logicorp di Salerno, ha detto che non sapevano niente, che si sarebbero interessati della questione. Noi comunque in ogni caso proseguiremo la mobilitazione per Ciccio, per Giuseppe e per Salvatore, e sabato, cioè domani, ci sarà una assemblea nazionale in collo per preparare una nuova giornata di mobilitazione e di sciopero sia su Napoli che su Salerno. Speriamo che magari la voce dei portuali si senta forte anche sugli altri terminal dove è presente il sindacalismo combattivo e dove è stata soprattutto presente la mobilitazione contro l'economia di guerra e l'economia del genocidio.
1: Sì, questo insomma è molto importante, perché è chiaro che la repressione, insomma, su chi si mobilita contro l'economia di guerra, contro la complicità con il genocidio, è molto forte, e dall'altra parte anche chi si mobilita per garantire, insomma, la propria sicurezza sul posto di lavoro.
0: Certo, sono due facce della stessa medaglia: la mobilitazione contro la guerra, l'economia di guerra e contro il genocidio sionista è parte integrante di una battaglia per migliori condizioni di lavoro. Gli effetti dei tagli e dell'aumento delle spese militari li stiamo vedendo tutti, sia nei termini di tagli allo Stato sociale, sia nei termini di peggioramento dei salari, che vediamo anche come effetto dell'inflazione post aggressione in Medio Oriente, e sia nei termini di riduzione degli investimenti pubblici. Pensiamo a come sono ridotti gli ispettorati del lavoro, dove non ci sono praticamente, non c'è neanche il ricambio, non c'è neanche il turnover del personale che va in pensione. Spesso c'è stato, quando abbiamo segnalato una serie di problematiche legate alla sicurezza, gli stessi ispettorati, gli stessi funzionari ispettorati, così noi facciamo quello che possiamo perché siamo ridotti. I nostri organici sono ridotti ai minimi termini. Si alimenta lo stato di polizia con i decreti di sicurezza, però la sicurezza sul lavoro non interessa né a questo governo e spesso neanche alla sedicente opposizione.
1: Sì, diciamo che la sicurezza sul lavoro sembra in questo paese non essere un tema che deve essere oscurato, perché poi non ci sono più di 3 morti al giorno sul lavoro, ma non se ne parla minimamente né nelle aule della politica né sui media.
0: E purtroppo neanche sul piano di una coerente azione sindacale, perché molto spesso si piange il morto, io dico spesso si piangono le lacrime di coccodrillo quando il morto è avvenuto, quando invece un protagonismo reale dei lavoratori e un impegno reale delle organizzazioni sindacali, soprattutto quelle più rappresentative che firmano i contratti, potrebbe prevenirle queste morti, potrebbe prevenirli questi incidenti. Non è che ci vuole tanto, perché le leggi esistono pure, esiste una normativa che si chiama Testo Unico sulla Sicurezza, legge 8108, decreto legislativo 8108. Io potrei citare una marea di casi dove, nei quali i lavoratori lamentano la totale mancanza di applicazione di queste normative, anche in relazione ai turni, perché uno dei problemi più grandi all'interno dei posti è la turistica. Oramai da molte parti si lavora sostanzialmente a chiamata, perché la vita del lavoratore è subordinata all'arrivo della nave, quando il contratto nazionale non dice questo. Il portuale dovrebbe avere un orario di lavoro fisso, poi la nave arriva o non arriva non è un problema suo. Questo determina una flessibilità negli orari, nei turni e spesso anche negli straordinari estrema, che mette poi a repentaglio, diciamo, la tenuta psicofisica del lavoratore, e soprattutto parliamo di molti terminal nei quali si lavora a ciclo continuo, quindi su 4 turni, quindi con un gran numero di turni di notte, e questo impatta in maniera a volte devastante sia sulla benessere psicofisico dei lavoratori e sia poi, diciamo, con un aumento esponenziale dei rischi dal punto di vista della sicurezza. Ma di tutto questo, come dici tu, non se ne parla zero.
1: È assolutamente così, e quindi, insomma, domani appunto l'organizzazione per ripartire con una mobilitazione, lo sciopero. I microfoni di Radio Onda Rossa sono anche i vostri, chiamateci e cercheremo, insomma, di dare spazio e voce.
0: Sì, dico solo questo, l'assemblea si farà online, ripeto, nazionale, aperta a tutte le realtà solidarie, a tutte le realtà del sindacalismo di base, combattivo, a tutte le realtà che si sono impegnate in questi anni per denunciare l'economia di guerra e del genocidio. Seguite le pagine social di Sito Bas Napoli e lì invieremo anche il link per collegarsi all'assemblea.
1: Benissimo, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

di scoprire, non un caso, un'occasione, chi scopre chi sei un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un Dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore ai barbari.

0: quali in questo caso l'Italia, la Giordania ad esempio, si trasformino invece in quello che è uno strumento di controllo, di repressione e di cattura, soliti strumenti di cui il sionismo fa uso nei confronti dei palestinesi. E quindi ancora una volta l'entità sionista dimostra la sua impunità nel sistema imperialista in cui viviamo, nemmeno che in possesso di documenti regolari, autorizzazioni internazionali e una concreta opportunità di studio e ricerca può sentirsi al sicuro, può riscattarsi, può avere quello che è un futuro o un barlume di speranza, tra virgolette. E quindi
1: abbiamo saputo, ti chiediamo conferma, che dopo 48 ore di silenzio su Mahmoud, che non sapevamo dov'era, adesso sappiamo che è nel carcere di Ashdod, è giusto?
0: Sì, confermiamo, così che ci hanno insomma comunicato anche a noi, insieme a Palestinian Support Students stiamo cercando, ecco, di rimanere in contatto e di fare quanta più pressione possibile tramite sia il presidio di oggi che diversi comunicati, tramite anche il delegato internazionale dell'Università di Tor Vergata e la Farnesina. Purtroppo però negli ultimi due giorni non c'è ancora arrivata nessuna notizia, nessuna comunicazione diciamo ufficiale da questi ultimi, quindi attendiamo ancora.
1: La Farnesina, né il Ministero dell'Università né l'Università di Tor Vergata al momento hanno dato nessuna comunicazione ufficiale?
0: Purtroppo no. Ed è per questo appunto che noi vogliamo continuare a riempire questo spazio che è quello dell'università, dove noi studenti aspettiamo e aspettavamo, come abbiamo fatto gli scorsi mesi, gli studenti che sono stati appunto accolti dall'Università di Tor Vergata, e vogliamo e pretendiamo anche di vedere Mahmoud, il dottor Mahmoud, insieme a loro.
1: Sì, Mahmoud, che appunto aveva ottenuto la borsa per un master a Tor Vergata, quindi tutto regolare, tutti i documenti di mobilità internazionale regolari, e a questo punto la non azione da parte delle istituzioni italiane è una sorta di complicità.
0: Purtroppo sì, ed è quella complicità che ormai da due anni, ormai tre quasi, è sempre stata insomma dimostrata, certificata con, come è stato dimostrato anche tramite il dossier pubblicato sull'embargo. In realtà è una complicità internazionale sia delle istituzioni governative che delle istituzioni accademiche, visto che continuiamo a chiedere una sospensione, almeno una sospensione degli accordi con le università israeliane dei territori occupati ad esempio, ma purtroppo anche nei casi in cui c'è stata magari una mozione che lo richiede non abbiamo ottenuto un risultato pratico effettivo di quella che è una richiesta della comunità accademica formata non solo da studenti ma anche da professori, dottorandi, ricercatori, e quindi noi comunque continueremo a manifestare, continueremo a chiedere che non solo Mahmoud ma tutti i prigionieri e gli ostaggi palestinesi vengano liberati. Noi ci teniamo anche a ricordare gli attuali prigionieri palestinesi incarcerati qua in Italia: Anani Aish, Ahmed Salem, Mohammed Hanoun, Raed Daoud, Yasser El Asseli. Sono tanti prigionieri che purtroppo sempre con la stessa scusa del terrorismo vengono incarcerati e viene lesa quella loro libertà che già una volta e continuamente viene lesa dall'entità sionista.
1: Senti, voi siete in presidio, ho letto in via Cambridge, se vuoi spiegare per chi vi vuole raggiungere dove siete, se ci avete uno striscione, cosa state urlando, insomma.
0: Sì, noi siamo proprio davanti alla fermata di Cambridge, sulla linea dove ferma il bus 20, 552, davanti alla facoltà di economia, e alle nostre spalle abbiamo la facoltà di ingegneria. Ci sono tante bandiere palestinesi, in questo momento stiamo facendo un intervento dove spieghiamo la gravità di quello che è accaduto a Mahmoud, e allo stesso tempo abbiamo uno striscione dietro che dice con la resistenza senza

0: insomma.
1: Rimarrete ancora lì? Cioè, c'è ancora tempo per raggiungervi?
0: Assolutamente sì, noi tra i vari ritardi della città abbiamo iniziato un po' tardi, però pensiamo di rimanere almeno un'altra oretta, ma forse anche di più, perché vorremmo spostarci se riusciamo, e così cerchiamo di coinvolgere maggiormente la comunità e gli studenti qua presenti all'Università di Tor Vergata.
1: Senti, a Tor Vergata, dentro l'università, tra studenti, lavoratrici, lavoratori, si parla di questo rapimento?
0: Sì, si sono presentati al nostro presidio alcuni studenti e anche alcuni professori, che ci spiegano come loro sono preoccupati e vorrebbero cercare, insomma, di smuovere un po' di più le acque, di modo da avere le risposte che necessitiamo e che vogliamo e di cui abbiamo bisogno. E quindi ci hanno spiegato che in questi giorni però nessuno sta rispondendo alle loro domande, ma che loro comunque sono qua per manifestare questa mancata risposta e anche il diritto, perché purtroppo Mahmoud non ha un diritto adesso, dato che probabilmente è sotto detenzione amministrativa, che sappiamo essere, insomma, uno strumento usuale di Israele per prendere e incarcerare i palestinesi, senza capi di accusa, senza anche il diritto ad avere un processo e diciamo una difesa. Per riuscire a difendersi dalle accuse che per lo più generalmente sono false, ma che proprio non ti danno nemmeno la possibilità di dimostrarlo. E niente, quindi sì, assolutamente, per chi ci vuole raggiungere, noi siamo qua almeno per un'altra oretta, ma anche di più. Speriamo di riuscire, ecco, a coinvolgere ancora di più gli studenti e perché no, anche tutti i cittadini, insomma, della zona. E sicuramente rilanceremo un altro presidio d'emergenza se non riusciremo ad avere altre risposte, e continueremo a mobilitarci come abbiamo sempre fatto per la Palestina, per i prigionieri palestinesi, per gli studenti palestinesi, per l'autodeterminazione del popolo palestinese.
1: Sicuramente è molto importante questo, e anche nel caso di Mahmoud, in cui, insomma, c'è anche una un'urgenza, perché appunto, come dicevi tu, si trova in detenzione amministrativa. Abbiamo letto che è stato comunicato che non potrà vedere l'avvocato almeno fino al 15 di giugno, quindi insomma è estremamente urgente poter cambiare la situazione di Mahmoud e poterlo far arrivare in Italia, per cui insomma chiediamo a tutti e a tutte di raggiungervi e chiediamo di tenerci informati in modo che possiamo dar voce anche da questi microfoni.
0: Assolutamente sì, grazie per lo spazio che ci avete dedicato e speriamo di vedervi tanti, sia oggi a questo presidio che nei prossimi e alle prossime manifestazioni.
1: Grazie ancora.
0: Un saluto a tutti. Ciao. E a tutte. Ciao.

0: Quando sono le 11 e 9 minuti, sempre sugli 87 e 9 in FM, questa è Radio Onda Rossa e come avevamo accennato abbiamo una corrispondenza con una partecipante dell'En Convoy a cui diamo la benvenuta. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, grazie, buongiorno a voi.
0: Grazie a te. E allora, vogliamo subito lasciare, abbiamo letto diciamo in chiusura di rassegna l'articolo sul manifesto con insomma che un pochino dava una panoramica della situazione attuale degli attivisti sequestrati in Libia.

0: cura di loro gli unici due medici che fanno parte della delegazione stessa, che è appunto in stato di detenzione, e quindi sono anche loro davvero molto provati. Sappiamo che martedì è stata fissata una nuova udienza per questo processo, che ricordiamo è un processo il cui capi d'accusa ancora da chiarire vertono sull'immigrazione irregolare. Noi tutti e tutte siamo entrati in Libia con un visto regolare e queste persone avevano superato il checkpoint di Sirte solo per chiedere un passaggio sicuro per questo convoglio umanitario. Sono passati ormai 13 giorni e stiamo iniziando ad essere siamo sempre più preoccupate e preoccupati per loro. Sappiamo che il consolato sta lavorando, ma le notizie che ci giungono e i passi avanti che ci vengono raccontati non sono per noi sufficienti. Quello che ci sembra è che tutta la macchina politica e burocratica sia fin troppo lenta e inefficace, e non possiamo non ricollegare questa inefficacia a tutte quelle relazioni legate alle rotte migratorie che il governo italiano porta avanti in maniera sotterranea con la Libia. E quindi percepiamo la difficoltà di questo governo a muoversi in maniera definita, chiara, in protezione dei diritti umani dei cittadini che in questo caso sono in detenzione, ma in generale di tutti i diritti umani, in quanto ricordiamo che il convoglio aveva come obiettivo quello di rompere l'assedio a Gaza, e la nostra Costituzione all'articolo 11 ci ricorda che non solo l'Italia ripudia la guerra, ma che dovrebbe promuovere attivamente non solo la pace, ma anche sostenere le organizzazioni che la promuovono.
1: Sì, certamente, insomma, tu ci ricordavi che ci sarà prevista una nuova udienza il 28, mi sembra, ce n'è stata una il 28, mi pare di aver capito che il procuratore ha stabilito che questi 11 attivisti e attiviste rimarranno in un regime di detenzione che a tutti gli effetti è poco chiaro, almeno sino a quella data, con accuse che sono fondamentalmente inconsistenti, perché si parla appunto di ingresso illegale nel paese, ma è come in qualche misura se queste persone fossero state attirate nel paese con la prospettiva di negoziare, come ci dicevi tu, un passaggio sicuro.
0: Sicuramente nel momento in cui potremo ascoltare dalla loro viva voce la dinamica di questa trattativa, potranno esserci più chiare molte cose. Noi sappiamo che ci sarà martedì prossimo, quindi fra 3 giorni, un nuovo momento di ascolto, quindi una nuova udienza, e che rispetto all'ultima udienza la detenzione è stata prolungata di altri 10 giorni. Questo non sappiamo se appunto possa definire in qualche modo un orizzonte di rilascio o no. Ecco, quello che ci preoccupa molto è che loro abbiano la possibilità di essere comunque tutelati da dei legali.
1: Sì, certamente, leggevamo proprio nell'articolo sul Manifesto che a tutti gli effetti l'ingresso illegale in Libia può avere effetti diversi, ma anche può avere come esito una pena detentiva, e questo è una cosa che sicuramente preoccupa molto. Santi, volevo chiederti di parlarci un attimo, hai accennato insomma in apertura che sono difficili anche i rapporti con il consolato italiano a Bengasi, e appunto leggendo l'articolo di Enrica Muraglie sul Manifesto si faceva riferimento alle dichiarazioni del console generale a Bengasi che timidamente, per come veniva presentato il suo atteggiamento dal Manifesto, faceva riferimento allo spirito di amicizia e al profondo legame che unisce Italia e Libia come motori della risoluzione della situazione di queste persone. E volevo che ci parlassi un attimo di queste difficoltà di rapporto anche con il livello politico-diplomatico del nostro paese.
0: Noi appunto abbiamo avuto fiducia e proviamo a continuare ad avere fiducia nel lavoro delle istituzioni e dei consolati, dopo 13 giorni e alcuna certezza rispetto a una tutela legale, alla condizione di salute e a anche i capi d'accusa stessi, quindi rispetto a tutta questa poca chiarezza, noi chiediamo e pretendiamo che le istituzioni possano darci delle risposte. Non siamo più disposti ad accettare delle timide affermazioni, per l'appunto. Quello che stiamo provando a fare è anche mobilitarci su un piano civile, e quindi portare avanti una serie di iniziative. In queste ore si sta organizzando uno sciopero della fame che coinvolgerà i partecipanti del convoglio, amici e familiari, con l'obiettivo di amplificare il loro tentativo di di richiedere, proprio tramite lo sciopero della fame e della sete, quindi una presa di posizione molto forte da parte loro, di amplificare questo gesto.
2: Tra l'altro, prima, quando parlavi del consolato e in generale anche quando abbiamo letto l'articolo del manifesto, le parole le ho trovate sì surreali, ma neanche così assurde, perché se ricordiamo un pochino anche quello che dicevi tu in precedenza, i rapporti dell'Italia con la Libia, ma in generale, più in generale, i milioni di euro che sia l'Italia che l'Europa hanno stanziato e che hanno dato, oltre a hanno sostanzialmente appaltato un sistema di detenzione, di tortura, consapevoli di ciò che si sarebbe creato, dei centri detentivi in Libia. E non ultimo mi viene in mente il caso del generale libico Al-Masri in Italia e tutto ciò che ha scaturito, gli ottimi rapporti Italia-Libia. Non si possono che non leggere in questo senso. Gli ottimi rapporti sono dettati dal fatto che c'è chi ha preso dei soldi e chi li ha dati per dire torturateli voi, perché almeno da noi, insomma, ci teniamo tra virgolette le mani pulite.
0: Assolutamente sì, e la sensazione è quella che nel momento in cui questi ingranaggi nei meccanismi, appunto, che riguardano le rotte migratorie e tutto quello che concerne, appunto, il non rispetto dei diritti umani, quindi nel momento in cui dei cittadini italiani finiscono in questo meccanismo che l'Italia promuove e avvalla, la risposta del governo sia davvero molto molto faticosa, molto timida, molto morbida. Questo è inaccettabile, e quello che chiediamo è appunto una presa di posizione chiara e delle risposte rispetto a quelle che sono la pretesa, ecco, del rispetto dei diritti umani dei compagni e delle compagne.
2: E tra l'altro mi veniva, scusa, anche ad aggiungere il fatto che se uno va a vedere le tempistiche degli eventi non può notare una certa correlazione, perché poi il mancato arresto proprio di Al-Masri ha fatto sì che la Corte Europea dei Diritti Umani aprisse un fascicolo contro l'Italia proprio a ridosso dell'accaduto, quindi non dovrebbe stupire neanche tanto una certa presa di posizione da parte della Libia, insomma.
0: Assolutamente sì, ci sembra anche ormai chiaro che tutta questa vicenda va molto oltre il convoglio umanitario e il tentativo di bloccare il convoglio umanitario, ma sta svelando una serie di meccanismi e di implicazioni che hanno a che fare con un ben più grande con delle regole di geopolitica, appunto, ben più grandi.
1: Sì, sicuramente, non c'è dubbio. Tra l'altro, voglio dire, tornando alla situazione degli 11 attivisti e attiviste, non so, mi sembra sia forse il caso di ricordare che comunque si tratta di persone che hanno quelli che vengono chiamati passaporti forti, cioè ci sono cittadini statunitensi, portoghesi, spagnoli, cioè cittadini comunque di quello che possiamo definire l'Occidente globale, oltre naturalmente ai due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. E ricordiamo insomma che l'anno scorso, proprio di questi tempi, c'era stato un altro grande convoglio di terra che era stato organizzato dal North African Land Convoy, che era stato ugualmente respinto a Sirte, e dove la composizione forse era un po' diversa, e al di là di questo specifico episodio gli strumenti e le maniere utilizzate erano state differenti.
0: Assolutamente sì, questa missione è figlia dell'esperienza della March to Gaza, e non ultima appunto quella del 2025 che giustamente citavi, e in cui il convoglio proveniente dai paesi del Maghreb era stato bloccato a Sirte mentre tentava di raggiungere il Cairo, dove avrebbe dovuto incontrare la delegazione internazionale, proprio in virtù dell'esperienza dello scorso anno, in cui i compagni e le compagne del Maghreb erano state proprio avevano superato il confine di Sirte ed erano state a quel punto massacrate. Quest'anno si è deciso di partire tutti insieme prima, e quindi incontrarci a Tripoli per dirigerci insieme verso il confine di Sirte. Quindi siamo, ecco, ben consapevoli del privilegio dei nostri passaporti, e il tentativo e l'azione delle compagne detenute era proprio volta alla protezione, al mettere a servizio il proprio privilegio di una causa, e anche delle compagne e dei compagni del Maghreb, quindi in qualche modo essere scudo. Quindi è stata, diciamo, una doppia azione di solidarietà, non solo nei confronti del popolo di Gaza, ma appunto anche di messa a servizio del proprio privilegio rispetto a quello, insomma, a chi non lo ha.
1: Sì, certamente mettere a servizio il proprio privilegio, e a questo punto mettere a servizio proprio il proprio corpo in questa situazione che stiamo descrivendo. Senti, tu prima parlavi dell'esigenza, dell'importanza della mobilitazione per tenere alta l'attenzione su questa situazione che è molto più che preoccupante. Ci parlavi di uno sciopero della fame in solidarietà e in continuità con quello intrapreso da 10 degli 11 attivisti e attiviste sciopero della sete. Volevo sapere se ci sono in previsione, se avete in previsione qualche altra mobilitazione per provare a lanciarla.
0: Sì, la Global Sumud ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire dal 3 giugno, quindi ci sono in varie città d'Italia, vari presidi, anche presidi permanenti. Questo pomeriggio a partire dalle ore 19 in contemporanea si svolgeranno i presidi nelle città di Domenico e di Dina, che sono rispettivamente Molfetta e Torino, ma così come tanti altri se ne stanno svolgendo nel resto d'Italia. Quindi l'appello che possiamo fare è quello di creare dei momenti appunto di sensibilizzazione, di presidio, e provare anche ad amplificare la voce dei compagni attraverso il racconto, anche la condivisione sui social degli aggiornamenti. Ci rendiamo conto che in un mondo in cui le notizie hanno una vita molto breve diventa complicato continuare a tenere l'attenzione alta, però il nostro compito è quello di continuare a resistere, così come lo stanno facendo le compagne e i compagni detenuti. Quindi continueremo a raccontarlo e a parlarne, quindi grazie anche di averci dato questa possibilità di farlo stamattina.
2: E infatti volevamo proprio dirti quello, che anche se magari poi la notizia in altri canali viene in qualche modo poi dimenticata e i social lasciano il tempo che trova, per fortuna insomma abbiamo anche la possibilità di realtà come Radio Onda Rossa e come altre radio che comunque danno spazio a queste voci.
0: Grazie. Quindi
2: grazie anche a voi e grazie anche a te insomma per questo tempo. Quindi insomma, se non ci sono altre cose, magari ci possiamo riaggiornare, nella speranza che ci siano notizie buone per tutti gli 11 e le 11 sequestrate in Libia.

E quando sono le 11:29 minuti abbiamo un'altra corrispondenza, questa volta da Terni, con un compagno che fa parte del coordinamento ternano per la Palestina e dei Copas.

0: italiani nel 2023, si chiamava Iba Abu Nada, e è appunto un tentativo, diciamo, di, come dire, anche contro tutta questa retorica che in parte ha imposto una sorta di sordina, di silenzio al genocidio in corso attualmente a Gaza, ma anche nei territori occupati, per riflettere, per guardare, per riprendere la mobilitazione e la solidarietà con il popolo palestinese. Una mossa veramente bella, spero che insomma anche a Roma ci abbia questa dimensione, questa possibilità di essere diffusa. È stata, diciamo, curata da un fotografo bolognese che, diciamo, ha fatto da intermediario con i fotografi palestinesi. Lui si chiama Paolo Padruno, e ieri all'apertura abbiamo visto decine di persone che sono venute, e insomma purtroppo non ho qui con me il registro dei commenti. Ti assicuro che è stata una cosa molto forte e una partecipazione, diciamo, non solo estetica ma insomma umana, politica. Forte. E politica, politica totalmente.
1: E dal volantino, la mostra, appunto, come da te detto, è iniziata ieri il 5 giugno e terminerà il 14 giugno allo spazio, sì, 22 a Piazza del Mercato a Terni. E una cosa mi incuriosiva, appunto parliamo di fotoreporter palestinesi, volevo capire appunto quanto è anche difficile, se lo è, in che forma lo è, anche appunto permettere questa diffusione di materiale fotografico, visto comunque anche la chiusura e vista anche il tentativo di messa a tacere in ogni ambito, in ogni dimensione.
0: Beh, diciamo che l'attacco alla solidarietà, possiamo dire globale, al popolo e alla resistenza palestinese da un punto di vista istituzionale è totale. Pensiamo solamente secondo me questa è la cosa più grave e indecente, all'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo. Questo è veramente, diciamo, un passaggio inaccettabile, no, che va contrastato. Ti dico, quello che ho visto è veramente interesse. Tra l'altro, leggendo le chat, c'è una, chi è venuto ha dato giudizi insomma veramente forti, non dico positivi, perché insomma quello che si vede è la morte, la distruzione, la solidarietà. Noi abbiamo scelto tra le tante foto, tra le oltre 40 foto della mostra, un'immagine molto forte, perché l'abbiamo organizzata come coordinamento per Nano per la Palestina, ma anche CESP, CESP è il centro studi per la scuola pubblica dei Cobas, e quindi abbiamo voluto mettere questa immagine veramente drammatica in cui si vede come è oggi la scuola a Gaza, cioè una struttura completamente distrutta, con però sul fondo non ci sono più le pareti, c'è solo una tenda, una bandiera palestinese e oltre quella bandiera il panorama delle macerie. Ma sullo sfondo, no, sul fondo di questa non parete, c'è questa docente con un bellissimo vestito rosa, e poi tutta la classe, questi ragazzini che guardano la docente, la bandiera palestinese e le macerie di Gaza oltre. Quindi anche una questione che riguarda la scuola, il futuro, queste immagini di stragi. Beh, ecco, abbiamo voluto scegliere proprio questa foto di questa scuola per dire che ancora comunque la resistenza, la vita, la cultura palestinese, che è fondata sul sapere, sulla trasmissione della cultura, diciamo, ci danno questa speranza per il futuro sostanzialmente, nonostante appunto quello che accade oggi, cioè il silenzio totale, l'attacco a chi contrasta il sionismo, che, diciamo, no, aderive per esempio da voi a Roma, anche sembra sempre spesso più connesse, almeno nella declinazione nazionale, col fascismo, con aggressioni, l'abbiamo visto contro i militanti dell'ANPI, l'abbiamo visto in altre situazioni, pensa a Rubio, sappiamo che c'è, diciamo, una strutturazione paramilitare del sionismo, e tra l'altro anche però, e questo te lo dico anche come osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, una sorta di, oltre che militarizzazione, israelizzazione delle dinamiche sociali, in cui i militari sono sempre più presenti, che poi quello che sta accadendo ormai da decenni in Israele, cioè tutta la società è formata e preformata in un ambito militare per legittimare quel colonialismo di insediamento che poi ha portato al genocidio. Quindi diciamo, l'attenzione alla scuola, l'attenzione alla cultura, al sapere per noi è stata centrale anche nella scelta della foto, ma ti dico anche che questa mostra è riuscita a girare, sta girando un po' in tutta Italia, tra l'altro diciamo in maniera insomma anche abbastanza insomma, io invito tutti gli ascoltatori, associazioni eccetera, di andare sul sito I Grant Refuge, io ti offro, ti garantisco il rifugio, proprio per prendere contatti con Paolo di Bologna per organizzare magari nei vari territori la mostra, ma è una mostra che poi ha l'obiettivo anche di girare per le scuole. Ci sono state scuole che, nonostante tutte le pressioni di Val di Tara, del Ministero, e quindi una sorta di pressione attraverso i controlli, ha girato in molte scuole, e oppure scuole sono andate a diciamo a visitare questa mostra. Non è il nostro caso, perché noi insomma purtroppo l'abbiamo aperta ieri proprio alla fine dell'anno scolastico, quindi non sarà possibile invitare scolaresche a questa, almeno come classi o insomma scuole definite, però l'altro obiettivo è proprio questo, vista la grande partecipazione della nuova generazione alla solidarietà palestinese. Penso alle le grandi manifestazioni che erano strutturate, proprio tenute da studenti, quella del 22 settembre, quella del 4 ottobre, del 3 ottobre a Terni, noi abbiamo fatto anche lì una grandissima manifestazione e gli studenti erano la parte più importante e forte. È fondamentale che queste immagini continuino a circolare e che gli studenti diciamo riflettano su quello che è l'imperialismo, ma soprattutto il sionismo e il colonialismo di insediamento, e ragionino anche su quelle che sono le forme di resistenza popolari che sono fondamentali e che il popolo palestinese ci offre come possibilità rispetto a un'oppressione totale che sta subendo da 70 anni, ma insomma negli ultimi anni un capitolo semi definitivo con questo genocidio in atto. Eppure, nonostante tutto, Gaza resiste, nonostante Israele, nonostante quello che sta facendo in Medio Oriente, nonostante la guerra vicina d'aggressione all'Iran che hanno fatto lo Stato di Israele e gli Stati Uniti. Quindi è fondamentale centrare questo aspetto. Ti dico anche un'altra cosa, che venerdì non è connesso direttamente alla mostra, ma cioè è un'iniziativa che viene fatto parallelamente alla mostra. Noi presenteremo sempre a Terni, sempre allo spazio 22 alle ore 17, con un compagno della GP, della Gioventù Palestinese, il dossier che è stato fatto proprio dalla GP sui rapporti militari ed economici che l'Italia ancora intesse con lo stato genocidiario di Israele. Quindi un ulteriore elemento, oltre l'immagine, oltre rinnovare le immagini del genocidio e della resistenza palestinese, anche riflettere sulle responsabilità dirette che il nostro paese, nonostante le menzogne che vengano dette, ha a livello sia economico che direttamente militare, e quindi l'appoggio al genocidio che questo governo sta dando al governo Netanyahu e a Israele in generale.
1: E ti faccio un'ulteriore domanda proprio in merito alla mostra. Tu hai detto, insomma, se ho capito bene, ci sono all'incirca 40 foto. Volevo capire se in qualche modo la mostra è strutturata in qualche modo, cioè su certe tematiche. Adesso, per chi ci sta ascoltando, quando avremo terminato questa corrispondenza, pubblicheremo sul sito, con anche l'immagine per permettere di vedere la foto a cui facevi riferimento del volantino. Volevo chiederti se ci sono anche altre tematiche, altre foto immagino legate alla scuola, come dicevi, se ci sono anche altre cose, e poi se sono già previste, se insomma le sai, oltre chiaramente giustamente a fare riferimento al sito a cui poterlo vedere, se ci sono anche altre mostre già in programma e esposizioni in altre città d'Italia.
0: Allora, lo dico chiaramente, questa non è una mostra unica, questo è importante per chi ci ascolta, perché è una mostra che diciamo può essere scaricata una volta presi i contatti con Paolo Patruno, e quindi noi viene stampata poi su Forex, quello che viene richiesto è una stampa insomma di qualità, e quindi può essere, noi per esempio abbiamo fatto una copia della mostra e gestiamo la distribuzione in Umbria. È prevista sicuramente Orvieto, cioè stiamo definendo con i compagni e le compagne d'Orvieto il passaggio da Terni a Orvieto, Narni e anche Perugia, quindi noi e forse Rieti, insomma, quindi nelle prossime settimane dovrebbero essere queste, stiamo prendendo i contatti per la mostra materiale, noi passarla a queste realtà, però da qualsiasi giorno

0: mostra veramente bella, che viene, la dico proprio brutalmente, che viene diciamo distribuita e diffusa gratuitamente. C'è solo il costo eventualmente della stampa, o quando c'è un nucleo diciamo che ha stampato, come noi a Terni. Noi a Terni l'abbiamo stampata come Cobas, l'abbiamo poi data al coordinamento, no? Dice che abbiamo lavorato come CEP, però insomma chiunque, qualsiasi realtà, il costo, io ho sentito i compagni di Palermo, un altro, insomma, ci siamo sentiti con i palermitani, loro l'hanno fatta, anche lì c'è stato un bel risultato. A loro a Palermo è costata la stampa insomma oltre 400 euro, noi qui con una stamperia locale siamo riusciti a farla sotto i 300 euro, quindi ecco, questo è il
1: quindi
0: costo,
1: diciamo, diciamo che ecco il costo, diciamo, è stampa, soltanto, no? Esatto, legato alla stampa,
0: è solo questo. Poi chiaramente nella mostra c'è anche un QR, un codice, a cui diciamo accedendo a questo codice c'è anche la possibilità di dare un contributo economico ai fotoreporter che hanno fatto questa mostra, quindi questo è importante. C'è diciamo ad aprile la mostra questa bellissima poesia, no? Io chiedo rifugio della poetessa palestinese, appunto morta ammazzata dai bombardamenti nel 2023, e quindi è anche diciamo abbastanza pensata proprio per la diffusione massima. Uno degli obiettivi sarebbe proprio quella della diffusione nelle scuole. Noi ne riparleremo a settembre, per esempio stiamo pensando a settembre di rifarla in biblioteca comunale, anzi noi la faremo dal 1 al 10 settembre, proprio per cercare poi di coinvolgere scuole eccetera eccetera. Quindi è abbastanza semplice il meccanismo che permette proprio la massima distribuzione di questa mostra, che è veramente eccezionale. Nelle foto ci sono già le locandine sia in italiano che in inglese, quindi a bordo, a sfondo foto, quando vengono stampate è già presente tutto. Per quanto riguarda diciamo i contenuti delle foto, noi abbiamo visto proprio ieri, l'altro ieri quando l'abbiamo allestita, le compagne che ci stavano lavorando proprio nella sequenza delle foto hanno scelto diciamo delle foto collettive, un po' gli argomenti erano questi, cioè la dimensione collettiva e solidale dentro il genocidio, chiaramente la distruzione, la morte, perché purtroppo ci sono foto di fotoreporter uccisi, medici uccisi eccetera, ma anche poi la vita quotidiana, quindi il cibo, le dimensioni collettive, la scuola che resiste in condizioni, no, tragiche, ma nonostante tutto in mezzo alle macerie. Quindi ci sono delle aree tematiche non definite, c'è anche la libertà diciamo delle varie realtà di privilegiare nella sequenza, nella struttura narrativa di quelle foto, che comunque mantengono una coesione importante a livello estetico e chiaramente politico e umano, e quindi c'è anche questa possibilità, cioè non è predefinita, lascia anche spazio a varie letture, a varie interpretazioni o approfondimenti. Noi questo della scuola, della sopravvivenza, l'abbiamo messo proprio a inizio di mostra, e poi sono state scelte foto insieme con le distruzioni che abbiamo visto, insomma ormai Gaza è un muro di macerie, qualche assassino che sta il governo statunitense pensava di farci un resort, insomma quelli di questa farsa barra pace, no, che di fatto legittima questa continuazione dello stillicidio del genocidio che ancora oggi si realizza a Gaza in condizioni umane veramente devastate e devastanti.
1: Bene, noi ti ringraziamo per insomma averci illustrato e per aver diffuso appunto questa mostra, e ricordiamo quindi dal 5, quindi da ieri fino al 14 giugno a Terni allo spazio 22 a Piazza del Mercato.
0: Dalle 17 alle 20 ai Grant Refuge, cercatela Paolo Patruno se volete diciamo di...
2: Il mondo è un Luna Park. Funziona tutto se hai gettone, la chiami libertà, se ti lasciano scegliere la tua prigione, reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone, ho parlato.

0: E quando sono le 12:17 in questo momento torniamo nuovamente in voce, siamo in collegamento con un attivista del collettivo Intilac Plus che ci parla dal porto di Messina per presentarci un'iniziativa molto interessante proprio di questo collettivo. Ci senti?
1: Ciao, buongiorno.

0: continuare a fare, e poi il bogottaggio dell'economia di guerra, quindi azioni su porti, sulla catena di approvvigionamento della guerra. Questo è Intilac. Io qui vicino a me è Wassim, a cui vorrei dare brevemente la parola, perché innanzitutto ci dirà perché abbiamo scelto questo nome per questo collettivo, e qual è la sua motivazione, diciamo, nell'aver promosso insieme a noi questa iniziativa. Io lo tradurrò brevemente.
1: Grazie.
2: Thank you very much. We are a queer transfeminist collective navigate under the name of Intilac Plus.
0: Noi siamo un collettivo transfeminista e queer che navighiamo sotto il nome di Intilac Più.
2: Intilac in Arabic describes the basic feeling when you are under occupation after 3 years of ongoing genocide.
0: Il Intilac descrive il senso di passività e sconfitta che dopo tre anni di genocidio e di occupazione ci ha impervaso, diciamo, cioè quando si passa da questa sensazione di appunto passività e sofferenza.
2: When you reach the lowest point and you see all this struggle to transform this energy in something active.
0: E quando da questo punto così basso che si raggiunge si trasforma questa energia passiva in una lotta attiva, in qualcosa di trasformativo.
2: That unify us and push us to act.
0: Che ci unisce e ci spinge ad agire.
2: This is Intilac.
0: Questo è Intilac. Diciamo, tutto questo pensiero e questo concetto è riassunto nella parola araba Intilac, che Wassim insieme a noi ha scelto per descrivere questa iniziativa. A lui chiedo anche di spiegare la motivazione. È una persona queer di Gaza che vive in Europa da qualche anno, ma che ha ancora la famiglia lì, che è rifugiata su una spiaggia di Khan Yunis. Magari di spiegarci perché ha deciso di aderire, promuovere in realtà attivamente con noi questa iniziativa.
2: Thank you. We are doing Intilac because there is a starting of the Gay Pride Day in Israel. Israel and the occupation state abused our identity, and they are using to pinkwash their own genocide inside here in our continent. And we would say no pride in genocide, and we should fight to take our identity back. The genocide is going on, and they are abusing our comrades in Gaza, our comrades in whole Palestine. They are also abusing our comrades here. The struggle should be unify us and push us to act.
0: Lui ha promosso questa iniziativa perché si oppone all'utilizzo da parte di Israele, sia appunto in Israele, ma anche in Israele e Palestina, ma anche in Europa, all'utilizzo, la strumentalizzazione e l'abuso delle nostre identità queer per fare pinkwashing e per giustificare il genocidio. Abuso, aggiungo io, non l'ho detto ora, ma è un tema che stiamo portando in questi giorni durante le proiezioni. L'abuso consiste anche nel forzare le persone queer palestinesi a diventare spie collaborazioniste, creando archivi di immagini di vita privata e minacciando le persone, soprattutto uomini gay, forzandoli a diventare spie, minacciandoli di rivelare appunto queste immagini alle famiglie e ai villaggi di provenienza. Questa è una pratica che Israele utilizza sistematicamente, per questo è ancora più necessario, diceva Wassim, boicottare il Gay Pride che sta avvenendo in questi giorni in Israele. Perché dietro appunto al pinkwash, all'oponazionalismo di Israele c'è anche tanta ipocrisia, perché poi sui le persone queer palestinesi viene esercitata quest'altro livello di oppressione che spinge a dover vivere delle vite veramente veramente difficili.
1: Sì, questo punto che tu tocchi è un punto particolarmente importante, particolarmente doloroso, ne abbiamo parlato altre volte, il controllo soprattutto delle

0: passaggio culturale a uno degli aspetti del Pride. Volevo sapere se, visto che navigherete costruendo azioni politiche e culturali in mare, se c'è qualche altra iniziativa di cui vuoi parlarci.
1: Sicuramente ripeteremo durante il corso di questi mesi questa navigazione, speriamo ancora di aver qualcuno a bordo almeno un'altra volta in altre città. Qui questa volta ci siamo concentrati nel sud Italia, ma stiamo pensando di spostarci anche più a nord per fare una seconda edizione. Poi abbiamo un'iniziativa, Intilac è partner anche di Louis Fischel, la nave di Search and Rescue, che ha tra i progetti di Search and Rescue la prospettiva più simile alla nostra, quindi una prospettiva transfemminista e queer. Con loro faremo sicuramente una formazione nautica per equipaggi queer e transfemministi, per aumentare proprio il numero delle attiviste e attivisti che possono continuare a promuovere queste azioni in mare nelle nostre comunità queer e transfemministe. E poi vorremmo, dopo questa formazione, appunto fare un'iniziativa dal basso di osservazione attiva nel Mediterraneo centrale prima della fine dell'estate, anche in collaborazione con altri gruppi che hanno preso in adozione le altre barche che erano rimaste della flotta. Ci sono vari gruppi che stanno strutturando azioni simili alle nostre, quindi vorremmo coordinarci anche con loro per dare un senso a queste barche che non sono state consegnate nelle mani di Israele e sono state tenute per continuare a portare avanti le nostre campagne. Come cappello di tutto, anche insieme ad altri gruppi, ci sta pensando anche la GSF, ciò che resta del gruppo di Thousand Madrin to Gaza, a livello italiano e a livello internazionale, azioni sui porti, quindi di boicottaggio della catena di approvvigionamento della guerra, che appunto ricordiamo oggi non è più soltanto Gaza, ma riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente.
0: Sì, certamente è così, e le azioni di boicottaggio sono altrettanto importanti rispetto alla sottolineatura fondamentale rispetto al fatto che la lotta queer e la lotta anticoloniale sono due aspetti di una stessa lotta che viene vista da angolazioni differenti. Senti, noi ti ringraziamo per questa interessantissima corrispondenza, volevo chiederti se hai qualcos'altro da aggiungere.
1: No, solamente che noi, le prossime tappe abbiamo chiamato l'iniziativa legata ai corsi Nebras. Massimo vuole dire un'ultima cosa prima di salutarci.
0: Certo.
2: Yeah, I noticed the bird school that fly around the Mediterranean, everywhere in the Mediterranean, that is a bird without board. Nebras without board, it means that with all the struggles, with all the problems that they have been created in Gaza, in Palestine, in Italy, here, around Europe, it's like we struggle in the same problem, and they try to separate us, the Nauras couldn't let us be separate because we fly everywhere, we have no borders, they don't believe in this capitalistic, imperialistic system.
1: Abbiamo scelto Nebras per descrivere questa iniziativa di appunto No Pride in Genocide, delle proiezioni dei film dei corti queer, perché Nebras in arabo significa gabbiano, e gabbiano è un uccello del Mediterraneo che vola senza confini, non riconosce frontiere e confini, e abbiamo scelto questo nome perché crediamo che le problematiche che ci vengono poste dal capitalismo e dell'imperialismo nell'area del Mediterraneo sono le stesse per tutti quanti, e quindi dobbiamo lottare insieme contro questo sistema capitalista e imperialista.
0: E noi la pensiamo esattamente allo stesso modo, il capitalismo e l'imperialismo pongono a tutti gli stessi problemi che collegato pone una cultura patriarcale assolutamente pervasiva. Noi ti ringraziamo davvero per questa corrispondenza e vi auguriamo...

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama e djembe, e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina, che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yank Kadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Eccoci, eccoci, Disabilità Punti di Vista, 14:30 06 49 17 50, qua sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, www.radioondarossa.info, per frequentare la radio, per andare verso la festa poi della radio e per contribuire, perché è una radio che non campa d'aria da quasi 50 anni. Allora, qua con voi informazione parzialmente ridotta, c'è lo stipendiato dall'altra parte della sala.
1: Caregiver familiare, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Manca oggi il redattore da casa.
0: L'abbiamo, diciamo, escluso. No, aveva impegni, ma quello che diciamo, c'è qualche novità a livello burocratico, a livello, diciamo, amministrativo. A livello amministrativo, quindi, dato che si sta sul pezzo, io direi che lascio la parola alla caregiver familiare, perché oggi è un po' tipo radio in forma e speriamo che non vada come debba andare. Però lascio la parola alla caregiver familiare.
1: Allora, qualche novità non piacevole. Il 16 di aprile di quest'anno si riunisce, come è prassi, la Giunta Capitolina, solo che la Giunta Capitolina questa volta si riuniva con un ordine del giorno che prevedeva il piano esecutivo di gestione. All'interno di questo piano esecutivo di gestione, in una forma anche ridotta, perché i presenti erano gli assessori Alfonsi, Patanè, Pratelli, Segnalini e Smeriglio, poi entra l'assessore Veloce e poi Onorato, ma nessuno di questi è assessore alle politiche sociali a Roma. All'interno di questa deliberazione sul piano esecutivo di gestione 2026-2028, noi al punto 3 troviamo una bella novità. Una novità che riguarda qualcosa che ha a che fare con l'erogazione del SAIS. L'abbiamo spiegato tante volte, il SAIS a Roma è il servizio di assistenza domiciliare che si dà alle persone con disabilità. Ed è un servizio per cui Roma è più unica che rara come situazione, come città. È un servizio di grande valore, è un servizio che, a seconda di una valutazione sul bisogno assistenziale della persona, dà un intervento che può essere dato in maniera diretta, cioè attraverso le cooperative accreditate con il Comune di Roma, o in maniera indiretta, cioè con il riconoscimento di una cifra mensile su budget annuale, lo dico due volte, mensile su budget annuale, che viene riconosciuta alla persona a fronte di una dimostrazione del pagamento di una busta paga, assunzione del proprio operatore di riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il SAIS è retto e nasce grazie a una delibera di Assemblea Capitolina, di Giunta Capitolina, la 355 del 2012, ne abbiamo parlato tante volte. Oggi perché torniamo a parlarne? Torniamo a parlarne perché in questa delibera di giunta, dove, ripeto, non era presente l'assessore alle politiche sociali di Roma, a un punto 3 si inserisce un concetto che vi leggo.

0: Le ore settimanali assegnate a ciascun utente non fruite nel mese di riferimento possono essere utilizzate dallo stesso utente esclusivamente entro i 30 giorni del mese successivo a quello di riferimento. Stiamo quindi parlando di quelle ore che per qualche motivo non si fanno e che invece è prassi consolidata, tendenza richiesta, fortemente richiesta dall'utenza, che si colleghino al principio per il quale il budget dell'individuo è annuale. Cioè, se tu mi dai e mi riconosci un budget annuale, è vero che lo dividi su 12 mesi, ma perché se io non consumo quelle ore tu invece me le devi far recuperare entro il mese successivo? E l'altra principio che inserisce questa delibera di giunta capitolina è che le eventuali economie di spesa derivanti dalle ore di servizio non erogate alla data del 30 settembre di ciascun anno sono oggetto di disimpegno e vengono fatte confluire nella missione fondi ed accantonamenti del bilancio. Tali economie, nel rispetto degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio finanziario, vengono riassegnate al medesimo municipio per le medesime finalità, al fine di conseguire un incremento dello stanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Tale incremento di stanziamento ha vincolo di destinazione per il soddisfacimento della richiesta degli utenti in attesa. Ora sembrerebbe, a una prima lettura, che finalmente Roma dice: ci abbiamo delle liste d'attesa lunghissime per i servizi, prendiamo le economie e le mettiamo lì. Ma questo scontra con una prassi consolidata nei municipi, per esempio, dove il direttore della direzione socioeducativa, quello che deve firmare gli atti d'impegno, se non ha una copertura di finanziamento per almeno 3 anni sull'utente, non inserisce un nuovo utente, perché si capisce da sé. Se io inserisco gli utenti in un servizio devo sapere di avere la copertura economica del servizio. Qui invece quasi si stabilisce un principio per cui creiamo le economie, non diamo il servizio durante l'anno, così a settembre quelle economie le mandiamo tutte quante in un unico calderone che poi deve servire a far scorrere le liste d'attesa. A questa delibera di giunta, che ricordo e l'ho detto prima è di aprile, segue a maggio una circolare della Ragioneria Generale di Roma che la esplicita e che diciamo dà mandato ai municipi di comportarsi in ossequio a quanto stabilito dalla delibera di giunta. Ora lascio la parola allo stipendiato e a chiunque vorrà chiamarci, perché questa è una situazione che ha creato grande allarmismo per quelli che lo sanno, fin anche le centrali cooperative, cioè le centrali delle cooperative, poi dopo lo stipendiato vi spiegherà meglio chi sono, si sono mosse dicendo: guardate, il tema non può essere trattato così, non è questo che possiamo inserire. Se c'è una valutazione del servizio dobbiamo andarla a valutare nelle sue criticità e specificità, ma non si risolvono così le cose. La mia valutazione ve la dico invece dopo che ha parlato lo stipendiato.
1: Non funziona così, perché ti metterò una canzone e mezzo, perché così è brutto. Questo purtroppo è una cosa, lo dico da stipendiato, è una cosa che ogni tanto ricircola. Allora, cosa ricircola? Ogni tanto il tema parliamo in maniera abbastanza semplice, del recupero delle ore nel mese successivo, nel mese stesso. Quindi, che ne so, io ho 13 ore, facciamo l'esempio concreto, io ho 13 ore di servizio su un utente, non parlo da utente ma parlo a questo punto da erogatore del servizio, per Riffo, per Raffa ne faccio 10, magari ne faccio 10
0: perché l'operatore mi si ammala, perché non ho la sostituzione, perché la persona dalla quale devo andare si ammala e non può venire, parte, fa un soggiorno, fa una cosa terapeutica. Quindi le motivazioni sono infinite.
1: In tutto quello che è previsto dalla 355 è recuperabile, cioè se chiaramente il giorno stesso diciamo l'utente c'ha un problema, quelle ore è diverso, però in tutte quelle cose previste, quindi non si erogano quelle ore, quindi c'è un monte ore, che ne so, 5, 6 in un mese, 8 magari, che non riesca ad erogare. È chiaro che succede una cosa un po' complessa ogni tanto, quello che succede, quello che si chiede ogni tanto alle cooperative e quindi in maniera indiretta anche, diciamo, all'utenza, di organizzarsi e organizzarsi e tentare di recuperare nel mese successivo
0: con gli stessi operatori, perché questa è l'esigenza primaria degli utenti, avere una continuità.
1: Ergo, sia a livello strutturale strutturale, diciamo, cooperativistico, è molto complesso, perché, come diceva la caregiver familiare, c'è una complessità, perché è chiaro che va garantita la qualità del servizio, non solo la quantità, perché sennò stiamo su un altro ragionamento, e sia anche per gli utenti, perché metti caso che io per una settimana ho dovuto fare X cose, che possa essere veramente pure delle cure improvvise, possa essere stato una partenza programmata, perché poi c'è sta pure il diritto della partenza programmata, recuperare tutto in un mese successivo è una cosa un po' complessa. Ora la mia speranza
0: però... alle volte posso dire, non solo è complessa, alle volte è inutile.
1: È inutile
0: perché tu mi stai chiedendo di fare, se io ho un monte ore, io strutturo la mia vita su quel monte ore. Se tu mi dici il prossimo mese ti regalo altrettante ore in più, per me risulta inutile.
1: No, infatti, e questo è il tema della qualità del servizio, no? Perché se no diventi, ma metti in difficoltà tutti e due i soggetti, uno a livello organizzativo, l'altro chiaramente chi deve... E l'altra cosa poi è più propriamente, come diceva il caregiver familiare, questa è la questo è, mi sembra che ogni tanto ricircoli questo discorso, purtroppo non è, io mi chiedo perché poi bisogna, lo dico proprio tranquillamente, perché poi bisogna fare questo, per poi spero che si torni indietro come si è fatto altre volte, perché è un conto un bilancio, questo facciamo proprio amministrazione, è un conto quando tu c'hai un bilancio di Roma Capitale e vai in dodicesimi e c'hai un tema di impegni di spese e tutto che un pochino costringe di più, ma
0: devi
1: se
0: spiegare che vuol dire andare in
1: dodicesimi, è un po'
0: complicato.
1: Ok, allora, nel senso, a un certo punto Roma Capitale si esce, che magari ritarda col bilancio precedente, con l'approvazione del bilancio precedente, non può impegnare i fondi per tutto l'anno e quindi deve avere l'approvazione del bilancio di Roma Capitale mese per mese, il che questo allunga le procedure, fa lavorare anche di più gli uffici, appesantisce il tutto, quindi rende anche più complicate le cose. Ecco, così è quasi come se si andasse in dodicesimi anche per le strutture e per gli uffici, perché anche il recupero delle ore, non lavorare in maniera annuale sul budget, appesantisce un controllo degli uffici, appesantisce, lo dico, anche tutta l'organizzazione, perché è un passaggio successivo se lo fai per mese, ma poi io non ne vedo l'esigenza, io spero che si torni indietro su questa cosa, perché altrimenti ci troveremo, credo, immagino, su una giusta sollevazione di tutti i soggetti che stanno intorno alle persone con disabilità, e nonché anche le persone con disabilità autodeterminate, perché anche gli autodeterminati ti diranno, amico mio, io che ci faccio con 12 ore starta settimana, cioè.
0: No, ma attenzione, perché qui il tema è enorme, c'è un problema di giustizia, c'è un problema di come si considera il servizio, perché è chiaro che questa è una semplificazione meramente ragionieristica. Mettere, se io faccio una cosa annuale, mettere per esempio il timer a settembre è una semplificazione meramente ragionieristica. Ora, è vero che tante volte in questi anni, dal 2012, quando c'è stata è stata deliberata la 355 e quindi a Roma è cominciato il servizio SAIS, SAISA e SISMIF, è vero che la ragioneria, che l'amministrazione tout court, proprio quella degli amministrativi, ci ha tentato tante e tali volte di tornare a questa semplificazione che... diciamo, non, noi anziani non siamo nuovi del sistema, ma poi c'è un tema politico, però c'è un tema politico, perché questa cosa è stata fatta passare una delibera di giunta, una delibera di giunta capitolina che è una cosa prettamente politica. E allora anche su questo ci dobbiamo interrogare, com'è possibile che sia successo questo?
1: Allora, noi ci interroghiamo lasciandoci con forse il più grande di tutti. Disabilità punti di vista, www.disabilitapuntidivista.info, 06491750 per interagire con noi, e 87 e 9 dell'FM.

Allora, scusate se interrompo sta cosa, questo che è capolavoro dei capolavori. Scusa Freddy. Allora, 0649175050 di Sabina Punti di Vista, www.radioondarossa.info, come tutte le domeniche alle 14.30, cercando di fare anche un pochino di servizio pubblico qua ed aggiornarvi, e le 87.9 di Radio Onda Rossa sull'FM. Qua parlavamo della delibera capitolina, vado in sintesi, che ha determinato ad aprile due cose: uno, il recupero delle ore che vengono erogate riguardo il SAIS, l'assistenza diretta, nel mese successivo alle ore da recuperare del mese, cioè nel senso, io ho un piano da 13 ore settimanali, quindi 52 ore al mese di assistenza, ne faccio 36, il mese successivo dovrei recuperarne 16, quindi oltre alle 52 che devo fare ne dovrei fare 68. E abbiamo già detto che questo rappresenta una problematica sia per le cooperative stesse, ma anche per l'utenza, perché magari l'utenza di quelle 16 ore in più il mese successivo non se ne fanno niente. Il tema è che il budget, quando viene definito, è un budget annuale. A questo si aggiunge

0: graverà sia sugli enti che vanno a fare la rendicontazione, sia sicuramente sugli uffici. E l'altra cosa è che riguardo l'indiretta, se ce la rispieghi tu un po' bene cosa vuol dire.
1: Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che ricordiamo a tutti che è una delibera di giunta capitolina, riunione della giunta alla quale non era presente l'assessore di riferimento, cioè quello alle politiche sociali, e quindi questo già ci lascia un po' diciamo attoniti. E si trattava di una giunta capitolina che doveva ragionare sul PEG, sul piano di elaborazione gestionale di Roma. Nel quale è stato infilato qualche cosa che invece riguardava esplicitamente il SAIS. Ora, nella circolare che ne deriva poi c'è la spiegazione di come si possono, come si avviene la procedura di liquidazione. E si ribadisce che la procedura di liquidazione, cioè l'accreditamento, diciamo, delle somme dovute per l'indiretta, avviene con rate mensili posticipate, cioè l'utente ha anticipato, ha rendicontato e poi vede arrivare sul proprio conto l'accredito dei soldi. Che ogni pagamento è chiaramente subordinato alla presentazione delle prestazioni effettivamente erogate, e guardate, questo in realtà inserisce una novità in qualche modo che poi vedremo come verrà interpretata dai singoli municipi. Perché inserisce una novità? Perché fino adesso la rendicontazione SAIS e SAISA indiretta avviene con un contratto regolare, una busta paga regolare firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore, e in quella busta paga, che è fatta ai sensi di quel contratto, c'è scritto le ore, c'è scritto quello che ha fatto, c'è scritto se ci sono delle festività, se ci sono delle ferie, se ci sono dei giorni che non è andato per qualsiasi motivo. Questo fatto del invece qui aggiunge una roba che dice: la verifica di conformità contenente altresì l'attestazione di regolarità dei fogli firma. Ora, i fogli firma da che mondo è mondo appartengono alla diretta, cioè a quelle ore che vengono fatte tramite organismi accreditati, dove l'operatore si fa mettere la firma dall'utente e poi la consegna al proprio organismo di riferimento, alla propria cooperativa o chi che sia. Quindi non si capisce bene perché questa esplicitazione interviene nella procedura generica. Poi ci dice che le ore settimanalmente assegnate a ciascun utente non fruite nel fase di riferimento possono essere utilizzate dallo stesso esclusivamente entro 30 giorni successivi. E poi ci dice che la liquidazione dovrà essere eseguita da parte del municipio entro 15 giorni dalla ricezione della fattura sullo SDI. Quindi questi sono i 15 giorni di cui parlava prima lo stipendiato, ok? Attenzione, perché per l'indiretta c'è un altro limite che viene ribadito: l'assistenza indiretta viene liquidata a ciascun utente entro il rimborso massimo mensile previsto dal piano di intervento individuale. Quindi non è che io posso in un mese fare più ore e mi vengono date, perché io parcellizzo il piano di intervento annuale in 12 mensilità. Questo poi non va a risolvere tanti altri problemi che ci sono, ma oggi ci fermiamo sugli interrogativi destinati a questo. Quindi, che cosa succederà oggi? E l'altro tema, il macro tema che si introduce con questa delibera di giunta e con questa circolare che ne deriva da parte del ragioniere generale, è le liste d'attesa. Noi sappiamo tutti che ci sono liste d'attesa, abbiamo municipi che hanno anche 150 persone in lista d'attesa per entrare nel servizio SAIS. Più volte abbiamo discusso e parlato e narrato quanto è difficile la gestione delle liste d'attesa e la trasparenza su di esse che i municipi non tengono, quanto è difficile far capire ai municipi che laddove c'è una scelta che la delibera istitutiva del servizio assegna ai cittadini di scegliere con quale sistema vuoi prendere il tuo budget, cioè se diretto o indiretto, in realtà i municipi ti obbligano a fare una scelta preventiva se vuoi entrare nel SAIS diretto o indiretto, spesso allettandoti all'idea che entrare nel diretto è più facile perché lì ci sono delle ore che avanzano, che sono appunto quelle economie di cui stiamo parlando e che in genere si arriva a fine anno e ci sono. E quindi diciamo ci sono una serie di cose della quale abbiamo parlato sempre. Oggi che cosa sta dicendo oggi invece il ragioniere generale a tutti i municipi e a tutta Roma? Sta dicendo: lo scorrimento delle liste d'attesa avverrà grazie a quelle economie che, se non vengono recuperate e quelle ore non vengono recuperate entro i 30 giorni successivi, andranno praticamente, tornano ad essere un budget che ritorna in un calderone unico perché tu non li puoi più recuperare. E quindi quel calderone unico poi verrà di nuovo riversato sui municipi perché possano far scorrere le liste d'attesa.
0: Allora, due cose. Allora, rispetto ai municipi, diciamo l'allettare e non allettare, io credo che ormai, a parte tutto, tutti siano consapevoli, io almeno tutte le persone che io sento, sia se diretta che indiretta, che le liste d'attesa siano lunghe, quindi insomma.
1: Non lo sono.
0: Beh, sono abbastanza lunghe mediamente.
1: Sono lunghe, ma la lista d'attesa per l'indiretta è maggiore, perché quando ti chiama l'assistente sociale del municipio ti dice: se tu prendi la diretta entri subito, se tu prendi l'indiretta devo aspettare che si libera un budget di quella cifra. Questo è.
0: Però
1: vabbè. Non possiamo negare l'evidenza che noi abbiamo come esperienza quotidiana.
0: Va bene, però qua servirebbe una statistica, diciamo, che si dica sempre così. Però detto questo, anche perché le liste d'attesa appunto è un tema, come abbiamo detto, abbastanza lunga in tutte e due. Il problema in questa fase è che i piani di intervento sono annuali. Cioè, proviamo a scendere un po' più nel concreto. Se tu fai delle economie, quando tu vai a proporre a una persona un piano assistenziale, devi fare il conto con la sua annualità. E quello che è giusto, che diceva prima la caregiver familiare, perché un direttore ti dice io devo avere la copertura per 3 anni? Perché tu non puoi proporre semplicemente un piano trimestrale. Oddio, all'amministrativo, diciamo un'altra cosa, all'amministrativo si può fare proponendo l'economia, ma qua ci dobbiamo chiedere se è giusto farlo. Perché metti caso io faccio scorrere la lista d'attesa, che ne so, su un trimestrale, ok, a una persona propongo 3 mesi magari, no? Poi salteranno, se le economie non sono le stesse, come faccio a garantire quel piano di intervento? Questo
1: no, perché il prossimo anno, una volta che tu entri in un servizio come il SAIS, la garanzia che il direttore della socioeducativa del municipio deve avere è che il prossimo anno tu rientri nei fondi strutturali, non sei più legato alle economie, ed è per questo che loro vogliono i 3 anni, che è una prassi, e non lo dico e lo ripeto, non è una norma, è una prassi. Perché? Perché se tu entri adesso, no, io ti chiamo e ti dico guarda, io ho delle ore in esubero perché questa roba mi si blocca a settembre facciamo il conteggio, diciamo, delle ore non erogate, e io ti dico io so che da qui a dicembre ho delle ore in esubero, entra con queste ore perché poi io da gennaio posso andare. Perché? Perché a dicembre si fa il bilancio, e in quel bilancio quell'utente, quel nuovo budget deve entrare strutturale.
0: E certo.
1: Ma così non è, perché questo ce lo insegni tu. Perché a Roma ancora i soldi sul sociale si danno ai municipi per storicità, non per singola richiesta, non per attuale richiesta del bisogno.
0: Allora, questo sarebbe un po' più complicato.
1: Eh no, ma perché questo però, è quello che muove.
0: No, però,
1: guarda, io la leggo per come è stata scritta nella però circolare.
0: Però c'è da dire una cosa, che perché questo allargheremo ancora di più il campo. Dato che le città stanno su un vincolo di bilancio, diciamo, anche, cioè, non è che c'è l'autonomia di bilancio neanche troppo per le città, quindi sappiamo dove ci muoviamo. Cioè, sì, lei noeggia, diciamo, dall'altra parte, non è completamente d'accordo. È chiaro che è una scelta politica in alcuni casi dove metti i soldi e dove non li metti. E questo è vero. È vero anche che, per esempio, che ne so, una città come Roma, il turnover è, per anni è stato bloccato su un piano di recupero, ok? Il turnover delle persone, così come è chiaro che Roma c'ha un tema di bilancio non banale. Dopodiché, se devono essere spostati più soldi nei servizi, che peraltro questa è una discussione politica. Penso assolutamente di sì.
1: Io credo che sia una discussione che sarà sempre più giuridica e sempre meno politica, perché la politica se l'è fatta scippare di sotto, non facendolo, no, questo, no, problema. Però diciamo, questo può essere il metro di un'altra puntata. Io oggi vorrei rimanere su questo. Allora, siccome la Ragioneria Generale è sicuramente più chiara di me e di te, io vi leggo questa cosa, perché secondo me nel leggerla anche il cittadino che non se n'è mai occupato di
0: lo capisce.
1: Secondo me sì. Perché che cosa dice questa circolare firmata dalla Ragioneria Generale? Poi io ricordo che Roma, oltre alla Ragioneria Generale, c'ha tre ragionerie, cioè voglio dire, c'è una, è un po' più complessa, diciamo, la distribuzione. Allora, che cosa dice la Ragioneria Generale? Dice: le eventuali economie di spesa derivanti dalle ore di servizio non erogate alla data del 30 settembre di ciascun anno. Quindi al 30 settembre non abbiamo dato servizio alle persone per qualsivoglia motivi, queste economie di spesa saranno oggetto di disimpegno e verranno fatte confluire nella missione fondi ed accantonamenti del bilancio. Perché questo? Perché i fondi che vengono dati su un servizio sociale sono blindati su quel servizio. Nel momento in cui li disimpegno, invece, non sono più blindati su quel servizio, ma appunto li faccio convergere nella missione fondi di accantonamento del bilancio.
0: Questo per dire, no, la data di quando avviene questo?
1: Perché al 30 settembre di ogni anno. Tali economie, nel rispetto degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio finanziario, verranno considerate per essere redistribuite al medesimo municipio al fine di consentire un incremento dello stanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Tale incremento di stanziamento ha vincolo di destinazione per il soddisfacimento delle richieste degli utenti in attesa. Ora io la dico veloce e così. Questa roba ha letto ai municipi, tant'è che tutte le socioeducative sono già pronte a muoversi in questo modo. Addirittura c'è un municipio di Roma che ha già scritto alle cooperative del municipio dicendo: guardate, ci dobbiamo rivedere, perché siccome io non posso modificare unilateralmente la cosa, perché gli accordi poi si basano su principi giuridici e quindi ciò che è coprogettazione eccetera va fatta insieme, ci dobbiamo rivedere. Ma che cosa sanno le centrali cooperative di questo? Che questi fondi non andranno mai e poi mai utilizzati per quello che loro dicono essere la finalità, perché amministrativamente non si può fare, non ci si riesce a farlo per quelli che sono i vari vincoli di Roma. Quindi questi fondi si stanno levando al sociale, e questo mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, per mandarle poi in economie, punto.
0: Allora, io no, a questo punto facciamo solo un'altra pausa e poi andiamo alle conclusioni, però adesso no, su questo, perché sennò ho interrotto il discorso, volevo aggiungere una cosa. Allora, che vuol dire nello specifico? Il 30 settembre ritornano a Roma Capitale. Roma Capitale a quel punto deve fare un giro per i municipi e dire quanto ti serve, la lista d'attesa, quanto ti serve. Questo magari l'ha già fatto prima, perché già gliel'ha chiesto a settembre, dopodiché però nel momento in cui è ritornato, se so bravissimi, deve rifare degli impegni di spesa per rifare il passaggio dei soldi dopo che siano tornati.
1: Municipio per municipio. Tu mi hai dato tante economie, io ti ridò tante economie.
0: Dopodiché può avvenire su per giù, o anche per l'esercizio successivo, cioè vuol dire l'esercizio successivo, quindi settembre 2026, ne parliamo nel 2027, ma questo prevederebbe però il superamento di una cosa che abbiamo detto, cioè Roma Capitale si basa sullo storico speso, che vuol dire che nel 2027, se c'è il superamento dello storico, che però tendenzialmente attualmente la ragioneria non prevede il superamento di questo principio, potrebbe dire: guarda, sei andato in economia del 20%, perfetto, sei andato in economia, ma io te li assicuro, quindi l'anno dopo sto altro 20%,
1: ce l'hai in più, è cioè, più 20,
0: è più 20, quindi questo potrebbe essere, dopodiché però ci vorrebbe almeno la certezza. Dopodiché però sarebbe forse più facile non farsi 12 passaggi, non fare questi 12 passaggi, ma considerare un intervento annuali, in modo che tu arrivi alla fine e riesci a spendere quasi tutto quello che è previsto dal coso, e quindi avresti uno storico maggiore.
1: E questo, se lo guardiamo da un punto di vista ragionieristico, amministrativo, se poi lo cominciassimo a guardare, come dovremmo tutti, dal punto di vista del diritto della persona che ha chiesto quel servizio perché ne ha bisogno, tutta sta ricerca di economie io forse non la metterei proprio sul tavolo, perché è una ricerca delle economie quando io la stratifico in questo modo, quando io la teorizzo in questo modo, quando io ne faccio una circolare mandata a tutti i municipi, io sto cercando di fare delle economie. Sto inserendo un principio.
0: Qual è il principio, prima che cerca la canzone?
1: Quello di dover fare delle economie. Al 30 settembre io devo avere creato delle economie.
0: Allora, abbiamo creato economie, noi ci abbiamo...
1: Anche perché, scusa, finisco la frase, il vincolo è questo il modo per mandare avanti le liste d'attesa.
0: Cioè?
1: Cioè l'amministrazione dice: tu crea delle economie perché io quelle te le blindo sulle liste d'attesa per farle scorrere. Ripeto.
0: Però questo abbiamo detto che va bene, potrebbe essere, ma
1: non succederà, non può succedere.
0: No. Per succedere dobbiamo superare, con un atto, dicendo che devi superare la storicità e dovresti rendere strutturali più fondi rispetto al sociale.
1: Cioè, ma non è solo questo, perché noi nel frattempo la società cambia, le leggi cambiano, è passata una legislazione intera che parla di coprogettazione. Allora, i municipi che hanno fatto la coprogettazione sono ancora pochi a Roma, ma qualcuno ce n'è. Come si mettono di fronte a questo? La coprogettazione si basa sui budget annuali, la coprogettazione si basa sui diritti delle persone, sui diritti dei lavoratori, la coprogettazione non si basa sulle economie meramente ragionieristiche.
0: Ci fermiamo qua. Mi sa che la canzone, che è la nostra sigla per stavolta, è molto azzeccata. A fra poco.

Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: www.radioondarossa.info. Qua è disabile dal punto di vista. 0649 17 50 per interagire con noi. 87.9 di dell'FM. Mi raccomando, stiamo andando verso la festa, quindi andate www.radioondarossa.info per vedere quello che sarà la festa e anche per contribuire per una radio che non campa d'aria. Allora, diceva coprogrammazione e coprogettazione. Facciamo un piccolo passo indietro, piccolo sunto. Stavamo parlando di la nuova, diciamo, prima delibera di giunta e poi circolare della Ragioneria Generale che ragionava rispetto al recupero delle ore dell'utenza in dodicesimi. Ora non rifaccio il riassunto perché sennò ci giochiamo la puntata solo di riassunti, però dice come fa la coprogrammazione e la coprogettazione. Io aggiungo, cioè, che vuol dire? Quando si è fatto un passo in avanti, quando si comincia a coprogrammare e coprogettare i servizi in maniera più analitica intorno a caso per caso, anche con l'utenza, però partendo anche da un piano di intervento con gli enti del terzo settore, si è fatto un ragionamento in questi anni dicendo, e ci si è provato, ragazzi, a un certo punto noi indubbiamente abbiamo delle ore, no? Delle ore che non sono state erogate, ok? E che forse magari su quell'utente potrebbero anche essere state, io lo dico, magari non sarà d'accordo poi la carriera familiare, quelle ore, diciamo, abbiamo delle economie che si creano di riffo di raffa, ok? Si creano di riffa di raffa durante l'anno. Possiamo, al di là del recupero, che comunque sia dovrebbe essere garantito nell'annualità perché i piani sono annuali, anche garantire dei servizi nuovi, di fare delle cose più avanzate, dei lavori di gruppo per l'utenza, o quello che ci pare, o un servizio diverso per quell'utente, cioè, però di immaginare di sfruttare tutte queste economie. Di solito queste coprogrammazioni e coprogettazioni prevedevano un punto tra aprile-maggio, perché prevedeva due step durante l'anno, a un certo punto aprile-maggio e poi a un certo punto verso quasi fine anno, magari settembre-ottobre, anche per comprendere se c'erano nuove pratiche anche per aprile. Allora, se però il 30 settembre, lo dico grande tranquillità, c'è la spada di Damocle che sta roba ritorna per esempio direttamente alla Ragioneria Generale, cioè nel bilancio di Roma Capitale, è chiaro che, e anzi aggiungo, che queste ore diciamo, devono essere per forza erogate le ore recupero il 30 del mese successivo. È chiaro che coprogrammazione e coprogettazione diventa tutto molto meno flessibile, diventa molto più rigido, diventa molto più complicato, quindi è un freno alla fantasia che, di cui necessiterebbero anche i servizi, la dico male, perché poi alla creatività che necessita questa fase storica. Secondo me sì, proprio a livello qualitativo tanto.
1: Assolutamente, non solo è un freno, è un principio contrario, è il principio della coprogettazione, tante volte ne abbiamo parlato, tante volte io l'ho contestata per certi versi, eccetera, ma il principio della coprogettazione è quello tanto detto e poi mai attuato, come si vede dalle amministrazioni, cioè quello di mettere la persona al centro. Ora, mettere la persona al centro significa valutare una complessità concreta del proprio percorso e una complessità concreta di tutti i percorsi assistenziali domiciliari, quindi una flessibilità organizzativa, quindi una continuità della presa in carico, la capacità di adattamento alle condizioni di vita della persona che beneficia di quel servizio. Tutto questo non si può fermare di fronte a un bisogno ragionieristico. Io però, qualcuno diceva, a pensar male, no?
0: Si fa peccato.
1: Si fa peccato, ma spesso però. Io voglio dire, questa delibera, questa circolare che deriva da una delibera di giunta, la delibera di giunta è firmata dall'assessore al bilancio in assenza dell'assessore alle politiche sociali, in presenza del ragioniere generale, che poi delinea una circolare ancora più precisa, ancora più. Forse c'è un tema che bisogna che i cittadini comincino a ragionare com'è possibile che succede questo? E voglio mettere un altro punto. Se qualcuno ci segue in tempi addietro, ci ha sentito parlare del SAIS e anche di circolari dell'assessorili, dell'assessorato, così come di impegni presi in assemblea capitolina per abbattere una certa rigidità su richiesta di tutta l'utenza. E la rigidità riguarda proprio il fatto che, per esempio, nell'indiretta non si può sforare quel budget mensile, quando invece il budget del servizio è annuale. Quindi io, all'interno del budget annuale che il municipio, che Roma mi assegna, dovrei poterti dire: io questi 3 mesi non uso l'assistenza e per gli altri me la recupero con le ore a seconda di quelle che sono le mie esigenze. E invece di fatto qui si livella tutto e si impedisce questo. Le delibere, ma anche le intenzioni le circolari assessorili, ma anche le intenzioni dell'assemblea capitolina parlavano della possibilità di un anticipo della cifra mensile in situazioni di utenti che non avessero, perché anticipare uno stipendio non è una roba facile quando poi il municipio te la ridà alla fine del mese dopo, perché tu glielo devi rendicontare entro il 5 e quello, nella migliore delle ipotesi, si te lo paga entro il 20 dello stesso, di quel mese. Quindi tu hai anticipato il primo stipendio e spesso anche il secondo, e questo per le famiglie con disabilità non è una roba da poco. Il recupero che era previsto di farlo almeno all'interno dell'anno, proprio perché è legato al budget annuale, e che invece qui ritorna in uno steccato molto stretto, incomprensibilmente stretto, francamente. Quindi forse bisogna fare anche una riflessione a più ampio campo su che cosa è successo, perché Roma in questo momento si è messa praticamente contro tutti.
0: No, e questo, allora, diciamo che questo è un dato oggettivo, cioè partiamo con delle decisioni, circolari, anche mozioni che andavano verso una direzione a inizio amministrazione, e adesso su alcuni punti specifici ci abbiamo esattamente il contrario. L'altro dato che possiamo con grandissima tranquillità analizzare è che c'è l'assessora dal bilancio che, diciamo, guida questa cosa. Ora io spero, ripeto come in passato, seriamente che si torni indietro. Uno, perché occhio che il deperimento proprio, cioè che l'approccio solo ragionieristico ai servizi distrugge i servizi, non c'è alternativa, li distrugge.
1: Se non l'abbiamo imparato in questi ultimi 20 anni a Roma, io non so più dove altro bisogna.
0: Vabbè, questo è tutto proprio ormai il mondo, diciamo, ormai al nostro lato del mondo, ma questo distrugge i servizi. E occhio che mi sento di dire che già ci siamo passati, e effettivamente la direzione all'inizio di questa consigliatura, questa è la cosa abbastanza un po' particolare, le circolari anche che erano circolate, scusate la cacofonia, erano, se uno le prende, sembrano delle due amministrazioni differenti. La mozione che diciamo passate anche in Campidoglio sembrano due amministrazioni, diciamo. Ergo, qual è il problema? Sono finiti i soldi del sociale? Cioè
1: sicuramente a livello nazionale lo sappiamo tutti che non ha continuato il percorso l'assegnazione di fondi speciali a Roma Capitale.
0: Ecco.
1: E lo sappiamo tutti, che almeno lo sappiamo noi che di questo viviamo, che storicamente il Dindarolo è sempre rappresentato da sociale e scuola. Non è che diciamo una cosa nuova su questo, ma se questa però è espressione di quello, allora ben altro che lettere dovremo far arrivare al Campidoglio.
0: Allora, tu dici però inserisci il fatto della legge nazionale.
1: Cioè ma certo, perché tutti i servizi di Roma soffrono. Io ricordo quello che è successo, che sta succedendo e che continua a succedere nel silenzio di tutti al servizio mobilità individuale, il cosiddetto servizio taxi, che tante volte abbiamo denunciato. Quindi tutti i servizi di Roma sono in sofferenza. Oggi si tocca il SAISH, cioè stiamo veramente toccando amministrativamente, ma proprio prettamente da un punto di vista amministrativo, infatti si dice ragionieristico per distinguerlo, perché anche la politica è amministrazione, però da un punto di vista ragionieristico stiamo proprio facendo cassa in questo modo.
0: Ecco, quindi diciamo è proprio un appello, va bene? No, un appello, ma io penso da quello che si sente, si ascolta, si ragiona in città, che questa roba ha compattato tutte le persone
1: che ruotano al mondo intorno a una persona
0: al servizio, perché poi c'è anche la persona con disabilità autodeterminata, con diciamo una comunione di intenti che, guardate, è rara, perché di solito il tema dei servizi, secondo me, da operatore lo dico sempre sbagliando, che tutto ciò che ruota intorno a quel servizio e il depositario del servizio,

sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera che i cani parlano tra di loro.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: E torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, con noi un compagno del Sicobas di Napoli, per parlare di alcuni licenziamenti molto pesanti che ci sono stati, insomma, tra lavoratori del porto. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto, se ci vuoi raccontare i fatti, insomma.
1: Sì, cerco di essere breve, ma la vicenda è molto molto intricata. Comunque noi nelle ultime due settimane tra il porto di Napoli e il porto di Salerno abbiamo assistito a 3 licenziamenti, 2 nel porto di Napoli alla De Luca, e il nostro delegato RSA Ciccio Collina al porto di Salerno alla Logiport. Sostanzialmente questi licenziamenti, in particolare quello di Salerno, ma anche quelli di Napoli, sono il frutto di una battaglia che noi stiamo portando avanti da tempo come Sicobas, per la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione.

0: iniziato ad attaccare con una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori, la gran parte dei quali, se non praticamente tutti, del tutto pretestuosi allo scopo di terrorizzare attraverso queste rappresaglie. Dopo mesi e mesi di battaglia, tenendo conto anche che nel corso di questi mesi a Salerno, come credo voi sapete, c'è stata anche una grande mobilitazione contro il traffico di armi diretto a Israele e transitante per i porti d'Italia, in particolare nel caso nostro a Salerno, abbiamo già il mese scorso avuto un segnale repressivo pesante con i fogli di via nei confronti di quattro compagni per la coordinatrice provinciale Sicobas di Mercolano, fogli di via legati alle proteste che c'erano state a settembre-ottobre, con gli scioperi di settembre-ottobre.
1: Fogli di via dalla città di Napoli?
0: Dalla città di Salerno.
1: Ah, dalla città di Salerno.
0: Sì, noi il 22 settembre, se non erro, e il 3 ottobre ci furono questi due grandi scioperi nazionali che poi anticiparono la grande manifestazione di Roma, sia in quell'occasione sia in realtà precedentemente, perché a Salerno è conclamato che transitano attrezzature militari dirette di Israele, e ci sono stati in quell'occasione due giornate di sciopero. Precedentemente noi eravamo già scesi lì in presidio fuori al porto di Salerno altre due o tre volte per denunciare la complicità di un terminalista di Salerno che fa affari con la ZIM e col traffico di armi dirette di Israele. Quindi diciamo che da questo punto di vista anche la coincidenza è strana e anomala, mettiamola così: prima i fogli di via e poi l'azione repressiva nei confronti dei lavoratori, in questo caso operata direttamente dalle aziende che fanno riferimento entrambe sia alla Logicorp che alla De Luca a Napoli, al gruppo Grimaldi. La settimana scorsa, venerdì, in occasione dello sciopero generale, siamo stati in presidio, anzi abbiamo concentrato il corteo per l'autorità portuale, abbiamo fatto presente quello che sta succedendo, siamo andati in protesta fin sotto la sede della Grimaldi, siamo stati ricevuti dalla Grimaldi, la quale, pur non essendo direttamente proprietaria della Logicorp di Salerno, ha detto che non sapevano niente, che si sarebbero interessati della questione. Noi comunque in ogni caso proseguiremo la mobilitazione per Ciccio, per Giuseppe e per Salvatore, e sabato, cioè domani, ci sarà un'assemblea nazionale in collo per preparare una nuova giornata di mobilitazione e di sciopero sia su Napoli che su Salerno. Speriamo che magari la voce dei portuali si senta forte anche sugli altri terminal dove è presente il sindacalismo combattivo e dove è stata soprattutto presente la mobilitazione contro l'economia di guerra e l'economia del genocidio.
1: Sì, questo insomma è molto importante, perché è chiaro che la repressione, insomma, su chi si mobilita contro l'economia di guerra, contro la complicità con il genocidio, è molto forte, e dall'altra parte anche chi si mobilita per garantire, insomma, la propria sicurezza sul posto di lavoro.
0: Certo, sono due facce della stessa medaglia: la mobilitazione contro la guerra, l'economia di guerra e contro il genocidio sionista è parte integrante di una battaglia per migliori condizioni di lavoro. Gli effetti dei tagli e dell'aumento delle spese militari li stiamo vedendo tutti, sia nei termini di tagli allo Stato sociale, sia nei termini di peggioramento dei salari, che vediamo anche come effetto dell'inflazione post-aggressione in Medio Oriente, e sia nei termini di riduzione degli investimenti pubblici. Pensiamo a come sono ridotti gli ispettorati del lavoro, dove non ci sono praticamente, non c'è neanche il ricambio, non c'è neanche il turnover del personale che va che va in pensione, spesso c'è stato, quando abbiamo segnalato una serie di problematiche legate alla sicurezza, gli stessi ispettorati, gli stessi funzionari ispettorati, così noi facciamo quello che possiamo perché siamo ridotti, gli organici, i nostri organici sono ridotti ai minimi termini. Si aumenta lo stato di polizia con i decreti di sicurezza, però la sicurezza sul lavoro non interessa né a questo governo e spesso neanche alla sedicente opposizione.
1: Sì, diciamo che la sicurezza sul lavoro sembra in questo paese non essere un tema che deve essere oscurato, perché poi non ci sono più di 3 morti al giorno sul lavoro, ma non se ne parla minimamente né nelle aule della politica né sui media.
0: E purtroppo neanche sul piano di una coerente azione sindacale, perché molto spesso si piange il morto, io dico spesso si piangono le lacrime di coccodrillo quando il morto è avvenuto, quando invece un protagonismo reale dei lavoratori e un impegno reale delle organizzazioni sindacali, soprattutto quelle più rappresentative che firmano i contratti, potrebbe prevenirle queste morti, potrebbe prevenirli questi incidenti. Non è che ci vuole tanto, perché le leggi esistono pure, esiste una normativa che si chiama testo unico sulla sicurezza, legge 8108, decreto legislativo 8108. Io potrei citare una marea di casi nei quali i lavoratori lamentano la totale mancanza di applicazione di queste normative, anche in relazione ai turni, perché uno dei problemi più grandi all'interno dei porti è la turnistica. Oramai da molte parti si lavora sostanzialmente a chiamata, perché la vita del lavoratore è subordinata all'arrivo della nave, quando il contratto nazionale non dice questo. Il portuale dovrebbe avere un orario di lavoro fisso, poi la nave arriva o non arriva non è un problema suo. Questo determina una flessibilità negli orari, nei turni e spesso anche negli straordinari estrema, che mette poi a repentaglio, diciamo, la tenuta psicofisica del lavoratore, e soprattutto parliamo di molti terminal nei quali si lavora a ciclo continuo, quindi su 4 turni, quindi con un gran numero di turni di notte, e questo impatta in maniera a volte devastante sia sul benessere psicofisico dei lavoratori e sia poi, diciamo, con un aumento esponenziale dei rischi dal punto di vista della sicurezza. Ma di tutto questo, come dici tu, non se ne parla zero.
1: È assolutamente così, e quindi insomma domani appunto l'organizzazione per ripartire con una mobilitazione, lo sciopero, i microfoni di Radio Onda Rossa sono anche i vostri, chiamateci e cercheremo insomma di dare spazio e voce.
0: Sì, dico solo questo, l'assemblea si farà online, ripeto, nazionale, aperta a tutte le realtà solidarie, a tutte le realtà del sindacalismo di base, combattivo, a tutte le realtà che si sono impegnate in questi anni per denunciare l'economia di guerra e del genocidio. Seguite le pagine social di Sicobas Napoli e lì invieremo anche il link per collegarsi all'assemblea.
1: Benissimo, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: ovviamente tra i vari ritardi della città abbiamo iniziato un po' tardi, però pensiamo di rimanere almeno un'altra oretta, ma forse anche di più, perché vorremmo spostarci se riusciamo, e così cerchiamo di coinvolgere maggiormente la comunità e gli studenti qua presenti all'Università di Tor Vergata.
1: Senti, a Tor Vergata, dentro l'università, tra studenti, lavoratrici, lavoratori, si parla di questo rapimento?
0: Sì, sono sempre...

0: appunto difficile, lo stiamo vedendo giorno dopo giorno, è davvero difficile portare avanti un dialogo con la Libia e con il consolato a Bengasi. Quello che sappiamo lo abbiamo recepito grazie alla telefonata che le 11 persone che sono al momento detenute all'interno appunto di un sito nero, cosiddetto sito nero, di cui non si conosce precisamente la collocazione nella Libia orientale, appunto. Quindi queste informazioni ci giungono da la telefonata che sono riusciti ad ottenere grazie allo sciopero della fame. Hanno le 11 persone detenute ci raccontano appunto che stanno portando avanti uno sciopero della fame, sono al quarto giorno e iniziano anche ad esserci insomma dei collassi, soprattutto tra le donne, che non viene offerta assicurata loro alcun tipo di assistenza medica indipendente. Si stanno prendendo cura di loro gli unici due medici che fanno parte della delegazione stessa, che è appunto in stato di detenzione, e quindi sono anche loro davvero molto provati. Sappiamo che martedì è stata fissata una nuova udienza per questo processo, che ricordiamo è un processo il cui capi d'accusa ancora da chiarire vertono sull'immigrazione irregolare. Noi tutti e tutte siamo entrati in Libia con un visto regolare e queste persone avevano superato il checkpoint di Sirte solo per chiedere un passaggio sicuro per questo convoglio umanitario. Sono passati ormai 13 giorni e stiamo iniziando ad essere siamo sempre più preoccupate e preoccupati per loro. Sappiamo che il consolato sta lavorando, ma le notizie che ci giungono e i passi avanti che ci vengono raccontati non sono per noi sufficienti. Quello che ci sembra è che tutta la macchina politica e burocratica sia fin troppo lenta e inefficace, e non possiamo non ricollegare questa inefficacia a tutte quelle relazioni legate alle rotte migratorie che il governo italiano porta avanti in maniera sotterranea con la Libia. E quindi percepiamo la difficoltà di questo governo a muoversi in maniera definita, chiara, in protezione dei diritti umani dei cittadini che in questo caso sono in detenzione, ma in generale di tutti i diritti umani, in quanto ricordiamo che il convoglio aveva come obiettivo quello di rompere l'assedio a Gaza, e la nostra Costituzione all'articolo 11 ci ricorda che non solo l'Italia ripudia la guerra, ma che dovrebbe promuovere attivamente non solo la pace, ma anche sostenere le organizzazioni che la promuovono.
1: Sì, certamente, insomma, tu ci ricordavi che ci sarà, è prevista una nuova udienza il 28, mi sembra, ce n'è stata una il 28, mi pare di aver capito che diciamo il procuratore ha stabilito che questi 11 attivisti e attiviste rimarranno in un regime di detenzione che a tutti gli effetti è poco chiaro, almeno sino a quella data, con accuse che sono fondamentalmente inconsistenti, perché si parla appunto di ingresso illegale nel paese, ma è come in qualche misura se queste persone fossero state attirate nel paese con la prospettiva di negoziare, come ci dicevi tu, un passaggio sicuro.
0: Sicuramente nel momento in cui potremo ascoltare dalla loro viva voce la dinamica di questa trattativa, potranno esserci più chiare molte cose. Noi sappiamo che ci sarà martedì prossimo, quindi fra 3 giorni,

0: Assolutamente sì, e la sensazione è quella che nel momento in cui questi ingranaggi, nei meccanismi appunto che riguardano le rotte migratorie e tutto quello che concerne appunto il non rispetto dei diritti umani, quindi nel momento in cui dei cittadini italiani finiscono in questo meccanismo che l'Italia promuove e avvalla, la risposta del governo sia davvero molto, molto faticosa, molto timida, molto morbida. Questo è inaccettabile e quello che chiediamo è appunto una presa di posizione chiara e delle risposte rispetto a quelle che sono diciamo la pretesa, ecco, del rispetto dei diritti umani dei compagni e delle compagne.
1: E tra l'altro mi veniva, scusa, anche ad aggiungere il fatto che se uno va a vedere le tempistiche degli eventi non può notare una certa correlazione, perché poi il mancato arresto proprio di Almastri ha fatto sì che la Corte Europea dei Diritti Umani aprisse un fascicolo contro l'Italia.

0: Assolutamente sì, questa missione è figlia dell'esperienza della March to Gaza e non ultima appunto quella del 2025 che giustamente citavi, e in cui il convoglio proveniente dai paesi del Maghreb era stato bloccato a Sirte mentre tentava di raggiungere il Cairo, dove avrebbe dovuto incontrare la delegazione internazionale, proprio in virtù dell'esperienza dello scorso anno in cui i compagni e le compagne del Maghreb erano state proprio avevano superato il confine di Sirte ed erano state a quel punto massacrate. Quest'anno si è deciso di partire tutti insieme prima e quindi incontrarci a Tripoli per dirigerci insieme verso il confine di Sirte. Quindi siamo ben consapevoli del privilegio dei nostri passaporti, e il tentativo e l'azione delle compagne detenute era proprio volta alla protezione, al mettere a servizio il proprio privilegio di una causa e anche delle compagne e dei compagni del Maghreb, quindi in qualche modo essere scudo. Quindi è stata una doppia azione di solidarietà, non solo nei confronti del popolo di Gaza, ma appunto anche di messa a servizio del proprio privilegio rispetto a quello, a chi non lo ha.
1: Sì, certamente mettere a servizio il proprio privilegio e a questo punto mettere a servizio proprio il proprio corpo in questa situazione che stiamo descrivendo. Senti, tu prima parlavi dell'esigenza, dell'importanza della mobilitazione per tenere alta l'attenzione su questa situazione che è molto più che preoccupante. Ci parlavi di uno sciopero della fame in solidarietà e in continuità con quello intrapreso da 10 degli 11 attivisti e attiviste sciopero della sete. Volevo sapere se ci sono in previsione, se avete in previsione qualche altra mobilitazione per provare a lanciarla.
0: Sì, la Global Sumud ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire dal 3 giugno, quindi ci sono in varie città d'Italia, vari presidi, anche presidi permanenti. Questo pomeriggio a partire dalle ore 19 in contemporanea si svolgeranno i presidi nelle città di Domenico e di Dina, che sono rispettivamente Molfetta e Torino, ma così come tanti altri se ne stanno svolgendo nel resto d'Italia. Quindi l'appello che possiamo fare è quello di creare dei momenti appunto di sensibilizzazione, di presidio e provare anche ad amplificare la voce dei compagni attraverso il racconto, anche la condivisione sui social degli aggiornamenti. Ci rendiamo conto che in un mondo in cui le notizie hanno una vita molto breve diventa complicato continuare a tenere l'attenzione alta, però il nostro compito è quello di continuare a resistere così come lo stanno facendo le compagne e i compagni detenuti. Quindi continueremo a raccontarlo e a parlarne, quindi grazie anche di averci dato questa possibilità di farlo stamattina.
2: E infatti volevamo proprio dirti quello, che anche se magari poi la notizia in altri canali viene in qualche modo poi dimenticata e i social lasciano il tempo che trova, per fortuna insomma abbiamo anche la possibilità di realtà come Radio Onda Rossa e come altre radio che comunque danno spazio a queste voci.
0: Quindi
2: grazie anche a voi e grazie anche a te insomma per questo tempo. Quindi insomma, se non ci sono altre cose, magari ci possiamo riaggiornare, nella speranza che ci siano notizie buone per tutti gli 11 e le 11 sequestrate in Libia.

progetti esercerebbero la prospettiva più simile alla nostra, quindi una prospettiva transfemminista e queer. Con loro faremo sicuramente una formazione nautica per equipaggi queer e transfemministi, per aumentare proprio il numero delle attiviste e attivisti che possono continuare a promuovere queste azioni in mare.

0: Greetings, ed eccoci qua con una nuova puntata di Militanda Birra On Air in questa domenica 7 giugno 2026. Sono le 18.08 e sono appena scattate e siamo in diretta dalle frequenze libere di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM o su ondarossa.info per chi si collegasse con i mezzi tecnologici e il World Wide Web. E siamo qua appunto nella regia 2 della radio e siamo in compagnia di Mi Bredda Paolo e Mi Bredda Bob.
1: Buon pomeriggio a tutto quanto, sì, Militanda Birra in diretta anche questa domenica 7 giugno, sono le 18.08, quindi quest'oggi anche molto puntuale rispetto alle ultime puntate, le ultime almeno, dai. E quindi sì, come giustamente dicevi, c'è anche Bob. Ciao Bob, come va?
2: Buonasera a tutti e a tutti. Bene, prima giornata, prima domenica dopo non post session come è avvenuto ultimamente negli ultimi weekend, insomma, e quindi c'è un po'...
1: C'era sempre un po' aria di after
2: giustamente,
1: nelle ultime domeniche
2: bravo.
1: Di Militanda Birra, perché come sempre c'era un evento il giorno prima, che a Casale Alba, che a Snia e così via, andando indietro nel tempo.
2: Eventi musicali.
0: Ospiti a sorpresa, ospiti non a sorpresa, insomma.
1: L'ultima puntata è vero, abbiamo avuto anche questo tipo di interazione con qualcuno qui nello studio, quest'oggi invece saremo soli e sole, però a proposito di eventi, giusto,
0: ma perché abbiamo iniziato così puntuali, no? Ci siamo pure affrettati un po' per cominciare nei tempi,
1: giusto,
0: perché vi vogliamo ricordare insomma che si sta tenendo un evento un po' dall'altra parte di Roma rispetto a noi,
2: sul litorale, però pure visto il caldo magari è una spinta in più.
0: Eh sì, al Laurentino 38 abbiamo una giornata Laurentino 38, perché la libertà non cade dal cielo, e durante la giornata ci sarà il live painting di Zero Calcare, una giornata che è partita da presto, sin dalla colazione, dalle ore 10 con la colazione banchetti, poi si è proseguiti con un pranzo, poi un allenamento collettivo di autodifesa, c'è stato un circo pirata e poi c'è stata una partitona caotica.
1: Dice che è finita da poco questa partitona,
0: una partitona caotica, e poi da poco dovrebbe essere iniziato Sgomberi e Sfratti, breve incontro informativo con un avvocato, che cosa ha cambiato il governo Meloni per rendere sempre più difficile vivere sotto un tetto. E poi dalle 19 fino alle 20.30 ci saranno i concertini BDC, Phil e Rolling Frio. Quindi insomma una giornata a sostegno del Laurentino 38, che è sotto sgombero ormai imminente da parte delle forze, che è stato sgomberato, scusate, le forze dell'ordine, e che però si cerca di tenere vivo, diciamo, la zona antistante al posto, no? Perché comunque la lotta non si è fermata, si continua a lottare per avere degli spazi anche da lì, e quindi abbiamo anche dei compagni che stanno lì in loco.
1: Radio Onda Rossa è lì sul posto, infatti proveremo in questa prima parte della trasmissione ad avere un collegamento telefonico direttamente con il Laurentino 38. È un po' comunque quello che abbiamo sentito, no? Anche da altre testimonianze di sgomberi per l'Italia, no? Che diciamo gli occupanti, ma anche il quartiere presidiano l'esterno dei posti sotto sgombero o sgomberati o da poco sgomberati, proprio per appunto testimoniare che questi posti in realtà sono vissuti, sono attraversati da tantissimi e non ci stiamo, diciamo, no, a questa ondata di sgomberi che sta attraversando tutta l'Italia. Sì, spesso infatti sì, è abbinata a vere e proprie speculazioni, e quindi sì, cercheremo di avere un collegamento appunto con chi si trova lì a Laurentino 38 e iniziamo così quindi con questa puntata numero, l'abbiamo detto il numero?
0: No, non l'abbiamo detto, io mi sono un po' perso, quindi
1: chissà
0: il nostro ufficio contabilità al momento
2: torno, sì, butto meno, lì 33, 34 35,
0: una più una meno
1: 33, 34, 35 33 me la ricordo
0: anche che l'ufficio contabilità al momento momento si trova oltre l'oceano, quindi si trova all'estero. Non penso nemmeno che ci riesca a sentire con il fuso orario.
1: Giusto, è vero. Di solito infatti salutiamo Mariano che ci scrive nella chat di Telegram. In questo momento lo salutiamo, ci sentirà magari nel podcast quando risentirà la puntata. Quindi ricordiamo i canali con cui entrare in contatto, che ci possono aiutare a entrare in contatto con voi. Appunto, ricordiamo la chat di Telegram, la chat di Militant Dub Area su Telegram, dove potete accedere inviandoci un messaggino tramite i social. Noi vi mandiamo un linkettino, questo linkettino è a sua volta inviabile ad altre persone. Potete entrare nella chat, potete dire la vostra e tenerci compagnia. L'altro modo è il buon vecchio analogico 0649175 il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che è proprio in lungo e in largo, lo conoscono tutti. Quindi sì, ci fate un trillino se volete far sentire che siete in ascolto e che la tune che stiamo suonando, la musica che stiamo passando è interessante e vi piace. Se proprio ci volete di qualcosa, aspettate il momento della pausa musicale. Di solito suoniamo 3 tracce alla volta tra una chiacchiera e l'altra, e in quel momento abbiamo modo di rispondervi un po' più tranquillamente. Io inizierei la puntata con le selection, perché comunque come sempre nella prima ora abbiamo un po' di informazione contro informazione, e oggi la telefonata direttamente da Laurentino 38, e nella seconda ora fresh release, come musica. Sempre una canzone nuova, una tune nuova da farvi ascoltare, e poi la selection finale nella mezz'ora finale. Quindi stay tuned, stay militant. Io direi anche di iniziare. Ditemi voi, ragazzi.
0: Io sì, direi di sentirci la prima traccia, così poi ci avviciniamo alla telefonata.
1: E allora iniziamo così la puntata, come sempre in levare reggae, roots, dub, roba dub, ragamuffin, rocksteady, ska e chi più ne ha più ne metta. Si inizia dal early reggae, rocksteady, ska, e iniziamo infatti con un Jackie Me Too. Il pezzo si chiama Bad Gas. Run it.

Yes, mi sei Willy Top and Come Again and Again. Sì, questo è Aloe Vera Records con Fry e Tuna. Mi sei Willy Top.

Continua la selezione, sì, Nice and Easy Selection. Questi sono di Hypochondriacs con Granny Say.

0: greeting to the militant area from the sacred mountain of Cusco, Peru.
1: Welcome back ai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è Militant Dub Area, che termina così la prima tripletta e inizia la ufficialmente la prima ora con un po' di notizie, giusto Summer?
2: Giusto, siamo qua nella prima ora come al solito, vi diamo qualche informazione di quello che è successo un po' in Italia e nel mondo. Direi che a me mi ha colpito molto questa notizia dei quattro braccianti che sono morti bruciati dentro a un'auto.
1: Ma è terribile.
2: Terribile, infatti. Solo che non mi aspettavo quello che c'era dietro, cioè nel senso, perché certo, fondamentalmente.
1: Certo. Che fa ancora più rabbrividire.
2: Sì, perché parliamo veramente di un'esecuzione mafiosa, ma da una parte che del mondo in cui non mi aspettavo che ci fosse questa tipologia di.
1: Questa ferratezza,
2: esatto, no? Perché si parla della mafia pakistana, a quanto pare, che poi non è una mafia che è radicata che controlla territori, mm-hmm, semplicemente mm-hmm, molto locale, molto localizzata, quindi
1: agisce, si parla. Con paesani,
2: con il caporalato fondamentalmente, che non è certo una notizia nuova in Italia, perché ne sappiamo a bizzeffe di quello che succede a Rosarno e non solo.
3: Ricordiamo 2 anni fa che ci fu il caso dell'altro bracciante che gli fu tagliato il braccio, mm-hmm, durante un'ora di lavoro e lui venne lasciato agonizzante per la strada con il braccio in un cassetto per la raccolta della frutta e morì dissanguato nel giro di qualche ora. Quindi
2: però i caporali erano italiani.
3: È una storia che si ripete.
2: E quindi diciamo che appunto ci sono stati questi due caporali che hanno chiuso davanti a un benzinaio, praticamente hanno chiuso la macchina da fuori, hanno riempito con la benzina l'auto e gli hanno dato fuoco. Uno è riuscito a sopravvivere e per fortuna, perché così almeno ha potuto raccontare quello che effettivamente era successo e un po' le modalità in cui si svolgono queste rappresaglie, perché di questo si tratta. E ovviamente si tratta della mafia nel senso metodi mafiosi, ma in realtà i metodi sono sempre quelli del ricatto, insomma, dell'appunto essere un immigrato in un paese probabilmente con già dei debiti alle spalle per poter arrivare a destinazione, e che quindi ti ritrovi con la promessa, diciamo, che ti danno vitto, alloggio e una paga, poi la paga non arriva, se provi a chiederla allora lì iniziano i problemi, diciamo, se provi a ribellarti per avere una condizione di lavoro dignitosa e allora vieni appunto punito a seconda un po' del livello, diciamo, delle tue richieste. E
1: certo, molto spesso l'indebitamento iniziale deve essere ripagato nei mesi se non negli anni, e quindi si ritrovano sotto costante ricatto da parte appunto di queste
2: padrone,
1: queste persone, sì, che
2: di questo poi si tratta, perché
1: fanno il bello e il cattivo
2: limiti tempo. L'equiparazione è la schiavitù, perché se ti do vitto e alloggio, e il vitto soprattutto è una cosa misera che ti consenta giusto di andare a lavorare per poter produrre di più, e quindi insomma la condizione è quella della schiavitù, e quindi molti si provano a libellare e però finisce spesso appunto male, perché tra bastonate, botte, minacce, essendo poi appunto connazionali, sanno da dove vieni, sanno come sei arrivato, sanno qual è la tua condizione, sanno anche chi ti aspetta poi in patria, quindi le minacce poi certo vanno a vertere molto sulla famiglia, sui familiari, perché ovviamente è un punto che tutti abbiamo come debolezza, no?
1: Un
2: perché,
1: ricatto di quelli più beceri, no?
2: Esattamente. E quindi insomma bisogna stare accorti, insomma, perché seguire un po' queste vicende per evitare che se uno insomma sa di qualcosa bisogna cercare di intervenire prima e tentare di salvare il salvabile. Mm-hmm. E poi invece passiamo con un caso, l'ennesimo caso di mala polizia, visto che ormai le mele sane pare che non esistano più. È stato riaperto il caso Igor Squeo, indagati 6 agenti del commissariato Mecenate. Il commissariato Mecenate è lo stesso commissariato dal cui è stato ucciso Mansuri, l'ultima vittima, insomma, della violenza di Rogoredo.
3: Cinturrino veniva da quello stesso Cinturrino commissariato.
2: Esattamente. E quindi, come per le altre volte, ci sono state ulteriori inchieste. Per 2 volte addirittura era stata raccontata come una morte dovuta alla droga, per 2 volte era stata chiesta l'archiviazione del processo, e invece è tornato al centro dell'attenzione giudiziaria con uno sviluppo destinato a sollevare alcuni interrogativi inquietanti, perché comunque tutto si è riaperto grazie ai familiari che hanno insistito per sapere come fosse morto, in quanto Igor Squeo aveva 33 anni e morto, diciamo, per la versione ufficiale, di overdose.

un apartheid in uno stato sionista assassino, a quanto pare è fuori dai gangheri, cioè non è possibile questa cosa. Stai nel tuo, al massimo protesta per qualcos'altro, non contro il genocidio. E poi invece passiamo alla come si chiama, in Albania, dove per un progetto scellerato del genero di Trump, che vuole insieme

0: osservato, il governo ha concesso a questa, ha venduto praticamente allo straniero il proprio territorio per fare 10.000 10.000 camere nell'area naturale appunto protetta di Pisce Poro Narta, spero di averlo pronunciato bene. E poi per fortuna l'Albania è scesa in piazza, hanno bloccato per 4 giorni, quasi una settimana forse, l'intero paese, scendendo in centinaia di migliaia in piazza, e sono riusciti a bloccare questo scellerato progetto, in quanto il governo ha deciso di, dopo che insomma qualche organo di giustizia che ha preso provvedimenti dicendo che ci sarebbero state indagini su come si è arrivati a vendere questa parte di Stato, diciamo, e per un investimento miliardario che poi va a rovinare insomma tutta l'ecosistema che ci sta, perché immaginate tutti i lavori già solo per fare i lavori. E
1: anche perché in questo modo alcuni studiosi vedono una probabile tentativo dell'entità sionista di allargare la sua influenza nel Mar Mediterraneo, perché lo stesso Kushner è uno dei maggiori sostenitori di quello che sta facendo il governo di Tel Aviv oggigiorno a livello globale.
0: Sì, sarebbe quindi, uno di quelli che vorrebbe la riviera di Gaza, quindi...
1: appunto, faceva parte adesso, e ricorda molto diciamo quello
0: sì, il progetto più o meno è quello. Ho visto pure un video dove gli abitanti, insomma i manifestanti, sono riusciti ad arrivare sino al luogo dei cantieri, diciamo, dove già ci stanno dei coloni sionisti, quindi pensate un po', quindi questo legame già è partito, e sono riusciti a cacciarli, quindi un po' bastonato, un po' assassate, e sono riusciti a mandarli via dal cantiere, che appunto adesso viene anche bloccato da parte del governo, e speriamo che si mantenga un po' questa linea di dare il ben servito un po' all'entità sionista nell'espandere le proprie colonie anche fuori dai territori palestinesi.
1: Insomma, questo movimento di manifestare contro i sionisti, c'è stato anche un episodio durante la partita giocata il 3 giugno scorso, un'amichevole tra Albania e Israele, giocata allo stadio di Tirana, in cui insomma ci sono alcune immagini che i giocatori della squadra sionista vengono presi di mira dai tifosi presenti sugli spalti, quindi è stata
0: dopo il gol
1: dell'israeliano
0: che è andato a zittire diciamo la curva dell'Albania, è arrivato un giocatore albanese che gli ha tirato un destro in faccia.
2: Le tensioni si ripercuotono chiaramente in tutto il mondo, persino nel mondo dello sport, e insomma chi di spada ferisce di solito c'è questo rischio.
0: Quando te le cerchi, poi abbiamo un'ultima notizia da parte degli USA, dove sono entrati in sciopero della fame circa 500 migranti che sono stati sequestrati dall'ICE e sono quindi detenuti nei loro centri. Rifiutano il cibo e il lavoro per denunciare le violenze, le condizioni disumane e le deportazioni. Dall'esterno continua a crescere la solidarietà, e sono quindi più di 500, sono in vari centri di detenzione tipo il Delaney Hall, Adelanto, Desert View Annex, Prairieland Detention Center, Northwest Detention Center, Torrance County, e alcuni numeri si sanno, di altri non si sanno perché sono gestiti da agenzie private, quindi non si sa nemmeno quanti migranti effettivamente ci stanno dentro, e quindi continua la protesta contro l'ICE, continua sia sul terreno diciamo di chi è libero ancora, che prova a fermarli, ma è partita anche dentro ai centri di detenzione, perché le condizioni sono disumane e quindi giustamente ci si ribella.
2: Più volte abbiamo raccontato qui a Militant Aperia la terribile evoluzione che le politiche migratorie degli USA hanno preso, e ci ritroviamo quindi così con l'orologio che arriva alle 18:40, abbiamo superato la prima mezz'ora con il primo blocco di notizie, e allora io direi di passare alla prossima tripletta.
0: Yes.
2: Amisei, prossima tripletta, ce l'abbiamo sul piatto il primo disco, questo è Ras Shailo con un pezzo chiamato Slavery. Appunto.

0: Bentornata, bentornata a tutto quanto, sì, che sono ancora connesse sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Militant Dub Area, dalle 18 alle 20 ogni domenica vi teniamo compagnia a suon di roots, reggae, dub e dintorni, e come sempre un po' di informazione. In questo secondo blocco c'è Bob che ci voleva far fare un attimo un piccolo salto dal Cile alla Palestina e ci voleva raccontare un paio di cose che hanno interessato gli ultimi giorni.
1: Sì, parto dalla Palestina perché...
0: Allora, dalla Palestina al Cile, scusate.
1: Pochi giorni fa è uscita un'inchiesta del giornale israeliano Haaretz, uno ancora dei pochi che possiamo definire di sinistra.
2: Sì. Almeno poi nella stampa sionista, sì, diciamo.
1: Quello un po' più, insomma, che mette, fa luce su alcune cose che gli altri invece tacciono. È uscita appunto questa inchiesta qua in cui si diceva che l'IDF ha chiesto un ulteriore 10% di occupare, quindi il 70% e non il 60% della striscia di Gaza, e quindi insomma non si capisce bene il perché abbia chiesto questo 10% in più. Tra l'altro sarebbe un 10% che racchiude al suo interno altre determinate, tipo stazioni idriche molto importanti per il rifornimento, per il sostentamento della popolazione, ma così. E tra l'altro questo ennesimo 10% in più creerebbe un'ulteriore crisi demografica, perché tutti i palestinesi si troverebbero costretti a vivere solamente nell'attuale 30% della striscia di Gaza, e quindi poi potete capire bene cosa potrebbe essere per una popolazione.
0: Potrebbero essere le conseguenze, no?
1: Quali potrebbero essere le
0: nuovi
1: conseguenze?
0: Nuovi esodi.
1: Circa 2 milioni di persone, parliamo.
2: Nuove
1: sempre.
2: Radicalizzazioni pure, perché poi a un certo punto...
0: Certo, se mi incattivisci, diciamo...
2: È così che certo. Nascono poi i fondamentalismi,
0: mostri,
2: no?
0: Diciamo, certo, certo.
1: La stessa EDF poi ha fatto anche... C'è stato un salto di... Insomma, è perché per la prima volta sono state fermate due calciatrici palestinesi, non due calciatori. Fino a questo momento aveva riguardato solo il lato, diciamo, maschile sportivo. Adesso c'è stato anche questo cambio di programma, perché nella città di Berzeit, pochi chilometri a nord di Gerusalemme, l'IDF ha arrestato due giovani calciatrici palestinesi, Ran Al-Alawani e Natalie Abu Dayeh, di appena 20 anni o poco più. Sono state letteralmente prelevate dalle loro case dalle forze di occupazione di Tel Aviv. Anche in questo caso ancora non si capisce il perché. Quindi ancora una volta, come dicono tutti, il calcio non è politica. A pochi giorni dall'inizio del mondiale, un ennesimo caso che invece, insomma, anche si prova a zittire la Palestina anche dal punto di vista sportivo. Adesso invece andiamo in Scozia, a Glasgow, perché una delle due squadre...
0: Quindi con calma arriviamo in Cile, passiamo per la Scozia.
1: Per la Scozia, okay. Un salto in Europa, se no è troppo.
2: Ci vuole lo scalo.
3: Ci dobbiamo fare un attimo.
2: Ci vuole lo scalo.
3: Certo.
1: A Glasgow i tifosi del Celtic si sono opposti e hanno vietato l'arrivo di Robbie Keane, un ex stella del calcio irlandese, nel ruolo di allenatore, perché Robbie Keane, fino a poco tempo fa, quindi anche dopo il 7 ottobre del 2023, era l'allenatore del team sionista del Maccabi Tel Aviv. Noi sappiamo che la tifoseria del Celtic è caratterizzata da un gruppo ultras chiamato la Green Brigade, che ha sostenuto la Palestina in qualsiasi modo. C'è stata una vera e propria campagna di questi ultra che hanno fermato questo volere societario, quindi Robbie Keane non sarà l'allenatore del Celtic per la prossima stagione.
0: Si sono opposti duramente,
1: un modo di boicottare, un modo di boicottare anche qua lo sport washing.
2: Oppure una squadra, diciamo, la cui tifoseria è ultrasionista, ultradestra, e è formata anche da coloni, quindi
1: certo,
2: insomma.
1: Certo. E adesso finalmente andiamo in Cile, perché da alcuni giorni ci sono forti proteste nei confronti del presidente di estrema destra José Antonio Kast, un vero e proprio ammiratore della dittatura di Pinochet dal 1973 al 1990, che fece milioni di desaparecidos. Perché ci sono queste proteste? Perché sono state prese delle decisioni dal governo e dal Parlamento locale che prevedono forti tagli ai servizi sociali e quindi vanno a toccare le fasce più povere della popolazione, che non hanno avuto altro modo di farsi sentire se non scendendo in piazza. In Cile non è l'unico paese dell'America Latina in questo momento sta attraversando un momento politico abbastanza caldo, infuocato, diciamo. Perché anche nell'Argentina del caro Mariano c'è il governo Milei che da qualche mese sta dando il via a una serie di espropri per ricerche dal punto di vista petrolifero in alcuni parchi naturali della Patagonia, e quindi anche là, nonostante in questi parchi vivano ancora le popolazioni autoctone come per esempio i Mapuche. E poi si registrano fortissime tensioni in Colombia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali del 21 giugno prossimo, in cui il favorito è il cosiddetto candidato pro Trump, perché vede nel il presidente americano una sorta di modello da seguire.
2: E poi anche in Bolivia ci sono proteste,
1: anche in Bolivia contro, e c'è gente che dice che addirittura vede dietro queste proteste la mano del presidente sconfitto alle ultime presidenziali, Evo Morales, quindi una sorta di manina che controlla tutto. Passiamo agli anniversari. Il 3 giugno del 2016 sono 10 anni dalla morte di Cassius Clay, il pugile americano con tutti conosciuto con il soprannome di Muhammad Ali. Che fu anche uno dei più tenaci oppositori al cosiddetto intervento in Vietnam della giunta americana. Quindi insomma 10 anni. Poi Ali, per gli amanti del mondo del ring, rappresenta proprio un modello e anche un fondatore di uno stile tuttora molto molto seguito. Il 5 giugno del 2013 veniva ucciso a Brest il giovane antifascista Clément Méric, nella regione della Bretagna, vittima di un vero e proprio agguato da parte di 3 giovani camerati di estrema destra di appena 20 anni, e alla fine il Méric morirà dopo, il giorno successivo, per le ferite riportate, in cui viene colpito con un tirapugni. E alla fine del processo 2 dei 3 camerati che lo hanno aggredito vennero condannati a 7 e a 11 anni di galera. E poi c'è, per chiudere, qualche anniversario. Il 14 giugno del 1976 sarà l'anniversario di nascita di Primo Brown, che insomma Cor Veleno, la storia della musica.
0: Settimana prossima saremo in diretta magari, no?
1: E poi sempre il 14 giugno sarà 1928, nasce a Rosario in Argentina Ernesto Guevara della Sierna. In ultimo, visto che così anche ci colleghiamo con la prossima canzone che deve partire, il 3 giugno del 1977, i 49 anni dall'uscita dell'album Exodus di Robert Nesta Marley, uno dei più politicizzati dell'artista giamaicano. E adesso penso che con l'inizio della tripletta il buon Barabba ci fa sentire un remix.
0: Eh sì, questo era un piccolo spoiler da parte di Bob, che chiude così il suo...

0: questa direttamente dal Cilento. Sono i Baracca Republic. Il pezzo si chiama MUA. MUA. Militando a bere ancora in diretta.
1: E un saluto a Giorgio che ci saluta nella...

0: Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, un segnale che disturba.
1: Rieccoci qui ai microfoni di Radio Onda Rossa con Militant Dub Area, ormai ampiamente approdata nella seconda ora, sono le 19.15 e iniziamo a parlare di eventi musicali, di musica, e lo facciamo iniziando da un evento che abbiamo menzionato nelle scorse puntate, in particolare quando ci è venuto a trovare dal Ticino Solid Foundation e anche un altro evento. Quello di cui stiamo parlando innanzitutto è il RAS Nordovest, che è in corso ora.
2: No, si è svolto il 5 e il 6 giugno all'ex Fornace.
1: Quindi era in corso fino a ieri, insomma, e effettivamente a Rho. E Solid Foundation ci manda i suoi saluti, ha detto che è stato un evento davvero interessante. 24 sound system dal nord Italia che si sono riuniti lì a Rho e insomma tanta roba, direi.
2: Sì, abbiamo sentito, ho avuto modo, che purtroppo per motivi familiari non può essere in diretta per una chiamata e per raccontarci lui veramente in diretta da che cosa era stato, come era stato. Sappiamo appunto 24 sound system da Treviso al Ticino, a Milano,
1: da oltre confine,
2: dall'Emilia Romagna, insomma, si sono riuniti all'ex Fornace, questo spazio occupato a Rho nell'Interland milanese, per dare vita a questo RAS raduno italiano, i Sound System, che fino anche a una decennio fa, 15 anni fa, si svolgeva pure a Roma.
1: E certo, con l'acronimo di Reali Autentici Sound, come non ricordare effettivamente la storia del sound system qui in Italia.
3: Sì, poi all'epoca non è che c'erano 24 sound system in un raduno, è una cosa importante.
1: Certo. E pensa che all'epoca sono solo quelli del nord.
3: Appunto dico perché
1: all'epoca 24 ci stavano anche in tutta Italia. Giusto.
3: Quindi
1: è una comunità che è cresciuta e che è esplosa effettivamente negli ultimi 10 anni.
3: Grazie a questi, anche ai RAS che si sono fatti, perché comunque davano modo di conoscere sound in tutto lo stivale, e quindi poi magari i piccoli semi, no?
1: Vanno crescendo. La curiosità delle persone che si avvicinano così alla cultura del sound system, dei grossi impianti sonori. Mi raccomando, proteggete sempre bene le vostre orecchie perché comunque a volte la pressure di questi sound system,
3: soprattutto dei parcoli,
1: è bella forte.
3: Se li portate nelle serate.
1: In particolare, sì, se c'è qualche piccolette che si aggira per la yard, un bel paio di cuffie non farebbero male, anzi sono d'obbligo. E quindi che dire, oltre questo dicevi c'era anche un altro evento che volevi ricordare.
2: Sì, l'11 giugno partiranno i mondiali della FIFA in Messico e America e a pochi giorni dall'inizio di questo ennesimo grande evento, la polisportiva Locomotive Prenestina del CSOA ex SNIA via Prenestina sta ha dato vita a una giornata chiamata i cosiddetti antimondiali per oggi, che è un evento che sta in corso al CSOA ex SNIA, appunto, che andrà avanti più o meno fino a mezzanotte. E leggo il testo dell'evento, che dice: un altro calcio, così come un altro mondo, non solo è possibile ma assolutamente necessario. Nascono così gli antimondiali, un torneo di futsal, calcio a 5, misto e amatoriale, che ribalta le gerarchie globali. Abbiamo escluso USA, Canada e Messico per far scendere in campo la Palestina, il Bangladesh e il Kurdistan. Quindi,
1: e che si fa?
2: Insomma, è anche là un'altra giornata di eventi in queste calde domeniche romane che portano avanti le varie realtà di sport popolare, per chi volesse, fino a mezzanotte.
1: Quindi,
2: trova
1: dal Laurentino 38 fino ad arrivare all'ex SNIA. L'ex SNIA tra l'altro andrà avanti fino a mezzanotte,
2: più o meno
1: fino a mezzanotte, e comunque giustamente domenica, quindi insomma si arriverà a non far tardi sicuramente. E noi appunto, siccome il tempo scorre veloce,
2: permettimi di ricordare giusto un altro evento. Dobbiamo ricordare effettivamente sabato prossimo, il 13, ci sarà il corteo certo, nazionale dell'estrema destra che arriverà a Roma, tra cui Forza Nuova, Casa Pound, il cosiddetto Movimento per la Rimigrazione, per questo corteo nazionale, per portare avanti di base il concetto di rimigrazione. E per questo motivo, sempre il 13, ci sarà anche il controcorteo di tutti i movimenti, di tutte le compagne e i compagni, il cui concentramento è previsto per le ore 15 al Colosseo, con arrivo a Piazza Vittorio. Quindi per tutti coloro, tutte coloro che volessero, c'è questo appuntamento, ripeto, ore 15 sabato 13 giugno al Colosseo, per partecipare al controcorteo dei compagni e le compagne.
1: Certo, raccontavamo come la situazione fosse in continua escalation negli Stati Uniti per quanto riguarda appunto le politiche migratorie, e un po' questa remigrazione, no? Effettivamente ci potrebbe spingere in quella direzione, sì. Quindi è importante partecipare
2: forse
1: a momenti di,
2: sta diventando purtroppo
1: di antirazzista, no? Antifascista, perché insomma è sullo scenario globale, è questo il momento, no?
2: Anche politico, guardando pure purtroppo ahimè ai confini nazionali, insomma ci sono determinati soggetti di individui che stanno venendo fuori purtroppo, pare in maniera abbastanza prepotente, per ancora quei pochi che vanno a votare.
1: Certo, e ora guarda, invece di una tripletta facciamo partire la fresh release di quest'oggi, una tune che abbiamo annunciato diciamo nelle scorse settimane, con la partecipazione insomma di Alda Buan e Tanzo, ma anche in collaborazione con Roma Noise. Il pezzo si chiama Fly Like Pegaso, e noi ci andiamo a sentire ora Alda Buan e Tanzo, Fly Like Pegaso. Amici, yeah. Run it, yeah.

0: Eh sì, questa è la fresh release di quest'oggi, sì, Fly Like Pegaso, con le liriche di Tanzo, The Sicilian General e la collaborazione Roma Noise al Dub One. Praticamente il pezzo è un EP che è composto appunto dalla cantata di Tanzo, che prima viene sulla produzione di Al Dub One e diciamo nel lato B sulla produzione di Roma Noise. Accompagnate a queste due versioni vocali ci sono ovviamente le dub.
1: E infatti una ce la stiamo sentendo in sottofondo.
0: Esatto, quella che mettiamo in sottofondo è Roma Noise and Tanzo, Dub Like Pegaso. Ce la lasciamo qui per, insomma, com'è? Noi non li sentiamo da un po', però insomma li abbiamo sentiti qualche settimana fa. Quando era?
2: Sì, 3 settimane fa, se non sbaglio. Vabbè, Roma Noise si conferma attualmente una delle dei ragazzi, dei producer più attivi sulla scena siciliana, ma direi anche italiana a questo punto. Tra l'altro, sempre appunto espressione di una terra che ci ha, negli ultimi tempi, ha tirato fuori belle scoperte per quel che riguarda il movimento dub.
1: Beh, anche la Sicilia comunque ha un festival forse più longevo. Reggae italiano, il Manuel Dub,
2: che quest'anno hanno confermato pochi giorni fa le date,
1: 7, 8 e 9 agosto,
2: insomma, per ricordare Manuel, che è questo ragazzo che purtroppo non è più tra noi, e tutti gli amici e le amiche lo volevano ricordare con una sua grande passione, che era appunto la musica dub. E quest'anno pure in panorama musicalmente importante, perché è previsto l'arrivo, insomma, di Idle Power, Aeration, 16 artisti differenti da 12 paesi, quindi insomma anche
1: una cosa in grande, diciamo. L'anno scorso è stato, diciamo, una giornata e cioè due giornate separate, e invece quest'anno una 3 giorni
2: alla formula classica,
1: come si faceva una volta,
2: alla formula classica.
0: Sì, quindi aria di festival, no? Insomma, e questa produzione un po' appunto ci fa volare verso quella terra, la stagione estiva e verso la Sicilia, che comunque appunto ogni anno con il Manuel Dub regala effettivamente tanta roots and culture, tanta sound system culture ai picciotti e le picciotte, e non solo, perché appunto poi ci si muove, no? Del resto dello stivale
2: anche noi di Militant, almeno io e Summer
0: ci siamo capitati. Infatti sì, grandi ricordi al Manuel Dub. Roma Noise e Tanzo, Al Dub One e Tanzo, questo era l'EP, la fresh release di questo

This one, special dedication to Kawa Sound System, sì. La sono suonata ieri sera, sì. Questa è Lyrical Benji con Sista Omi. Il pezzo si chiama Roots and Culture.

Eh sì, questo è Winston Francis. Pezzo Let's Go to Zion nel remix di Blackpool.

si chiama per l'appunto Bailami Cumbia. Sentiamo pure un po' di version, lo voglio. Stay tuned fino alla fine.

0: Si ritorna qui per l'ultima volta di questa domenica 7 giugno per Meet and Aberia, quindi la puntata finisce qui, lasciamo in sottofondo quello che è Dub Mi Cumbia su etichetta HFD Records e insomma ringraziamo insomma chi ci ha ascoltato e un grande abbraccio a tutto il Laurentino 38.
1: Sì, la festa comunque prosegue sia lì che all'ex SNIA, quindi siete ancora in tempo per arrivare insomma e godervi magari le ultime parti a Laurentino. SNIA un po' più lunga, mi sa.
2: Vi ricordo anche il corteo di sabato prossimo 13 giugno con concentramento alle ore 15, corteo chiamato dall'organizzazione Factory Migration contro la calata dell'estrema destra a Roma.
0: Eh sì, quindi un saluto particolare a chi si trova privato della propria libertà. Il palinsesto di Radio Onda Rossa continua, più tardi le dita nella presa.
1: Prima un po' di un compagno automatico.
0: Eh sì,
1: che vi terrà compagnia.
0: Quindi non possiamo far altro che darvi appuntamento alla prossima settimana nel consueto orario 18:20 con Meet and Aberia. Amici, stay tuned.
2: Stay militant.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Luigi?
1: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto?

0: quest'anno è stato più frizzante degli anni scorsi.
1: C'è se non dire... avete potuto partecipare, noi siamo stati lì per voi, giusto?
0: E ad inviti, ci sono solo 500 inviti, gli ospiti sono segreti.
1: Ah, quindi non dovevamo dirlo che siamo andati.
0: Sarebbe meglio di no.
1: Ah, giusto. Vabbè, eliminiamo gli archivi live.
0: Perché noi abbiamo evitato come Bezos anche il red carpet, perché cioè, siamo entrati dalla porta sul retro.
1: Noi siamo da blue carpet. Sì. Nel nostro blue carpet cosa ti è capitato di vedere?
0: Allora, c'era Beyoncé, aveva un abito molto bello. C'era anche Lady Gaga, la ricordo. C'era Nicole Kidman, sempre splendida. E a parte questo, però, c'è appunto l'appendice più frizzante di tutto questa edizione. È stato il fatto che quest'anno era sponsorizzata dalla famiglia Bezos, cioè dal signor Bezos e la consorte. E questo ha suscitato delle proteste dei soliti, quelli che
1: soliti
0: fanno
1: no, i soliti no, esatto. La banda dei no.
0: Sì,
1: gli antipatici.
0: E quindi c'è stato un boicottaggio che ha preso delle forme di manifesti, proiezioni sui grattacieli di New York e queste cose qua, in cui ci si lamentava di questa sponsorizzazione e del supporto che Amazon ha dato all'AIS. Un gruppo poi, che è un gruppo, a quanto capisco, io non lo conoscevo, che è un gruppo inglese, si è recato a New York a sto punto, perché cioè, Londra e New York non sono la stessa città, e quindi è andato lì per fare una performance artistica, cioè ha portato delle bottigliette di piscio finto, sostanzialmente, di urina finta, 300 pare, e le ha disposte nei giorni precedenti dentro il Metropolitan Museum, con la faccia di Bezos sopra. Questo a stigmatizzare il fatto che appunto molti dipendenti Amazon lamentano i turni di lavoro oppressivi e di non avere tempo per andare a pisciare, quindi di essere sostanzialmente invitati non per regolamento aziendale, però diciamo per una situazione che ti porta a pisciare nelle bottigliette.
1: Ma allora, io ho una serie di domande.
0: Sì.
1: Allora, la prima, molto più così triviale, cioè cosa distingue il piscio finto da quello vero?
0: Me lo sono chiesto anch'io, ho pensato che forse riempirne 300 ci voleva una logistica più elaborata.
1: Una collaborazione con un centro analisi.
0: Credo di sì, cioè penso che il motivo fosse essenzialmente quello. Poi
1: non
0: una
1: che
0: sola...
1: nasci il DNA, effettivamente.
0: Sì. Questo non ci avevo pensato.
1: Ci ho pensato adesso,
0: questo
1: vero?
0: Non ci avevo assolutamente pensato, anche se però una secchiata di piscio in testa Bezos.
1: Quello, cioè, io quando ho letto la notizia, subito, cioè, lì sai quando il cuore legge più
0: anch'io
1: del cervello.
0: Anch'io ho immaginato così.
1: Cioè, io subito, la prima cosa che ho letto è stato questo, ho detto,
0: anch'io ho immaginato questo.
1: Che bello. Poi, cioè, mi ha stretto il cuore un briciolo di delusione, comunque.
0: Sì, è stata più una performance artistica, però comunque c'è stata.
1: No, che non disdegniamo assolutamente,
0: no.
1: Mai che niente, si dice,
0: sì.
1: Da queste parti.
0: E poi c'è stato anche un episodio dell'arresto di un sindacalista che è uno di quelli più attivi di questa, allora si chiama Amazon Union qualcosa, non me lo ricordo, figuraccia, non mi ricordo la sigla del sindacato, comunque lui è uno dei fondatori e che ha provato a buttarsi in mezzo al red carpet per entrare, ma l'hanno arrestato. C'è il video dove lui è piuttosto ben piazzato e ci sono sei personaggi che se lo trascinano via. Tra l'altro lui si chiama Chris Moll e oltre a essere appunto una spina nel fianco di Amazon, ho scoperto guardando la sua bio che è super fortunello, perché era anche sulla Gaza Freedom Flottiglia, che è quella di luglio, ed è stato...
1: Non l'ultima, la penultima.
0: Esatto, la penultima.
1: Quella che ha fatto più scalpore, diciamo, sì. Che ha ricevuto più solidarietà.
0: E lui, siccome si è rifiutato di firmare i vari fogli per essere mandato via, e poi aveva iniziato anche uno sciopero della fame, è stato molto antipatico all'IDF, tanto che è stato uno degli ultimi due rilasciati, cioè è stato rilasciato il 31 luglio lui. Quindi ora l'hanno riarrestato a New York e basta. Cioè, ma è un personaggio comunque simpatico.
1: Dovremmo incominciare a rilasciare dei badge per, o comunque delle coccarde. Come si dicono quelle cose da puntare, dei decorati di guerra, delle medaglie.
0: Per... coccarda era bello.
1: Però. Coccarda bello, una gran bella parola. Sì, proprio la settimana di 12 orizzontale.
0: Coccarda.
1: Sì, per se sei antipatico all'IDF, cioè una cosa comunque che nella vita c'è una blacklist in cui, perché finire nella blacklist di Israele è molto facile comunque. Però essere antipatici, bello. E niente, speriamo che questa cosa, io non so se si può intaccare l'ego di Jeff Bezos, anche se tu qua qualche settimana fa ci avevi portato quella deliziosa classifica dei tecno feudatari e le loro inclinazioni religiose. Sì. Ti ricordi? Io mi ricordo una cosa del genere.
0: C'era, l'ho preso
1: alla
0: da
1: fine
0: Limes.
1: Bezos era risultato il meno peggio di tutti, perché alla fine lui voleva semplicemente diventare ricco. Cioè, questo pregio che comunque non vuole salvare il mondo, che è una cosa positiva rispetto agli altri che vogliono salvare il mondo con delle cose tecnologiche.
0: Diciamo, si differenzia.
1: Fa del male, ma in modo triviale, ordinario.
0: Sì, è più facile da leggere.
1: Esatto. E niente, tu come eri vestito?
0: Io c'avevo il mio bomber amaranto. A Torino amaranto. Si può dire anche granata, però il colore è amaranto. Sì.
1: Ah, perché dalle altre parti non si può dire granata?
0: E non si capisce, perché tipo in Toscana la granata è la scopa che serve a spazzare per terra, quella con le stecole dure. Sì.
1: Ah,
0: pazzesco, vero? Vabbè,
1: e quante cose si imparano.
0: E poi un paio di jeans baggy e delle sneakers.
1: Come eravate vestiti ieri alla vostra serata di gala? 346-66-73-263. Potete interagire con questa trasmissione o anche intervenire, chiamarci e, non so, raccontarci come è stata la vostra esperienza dell'ultima serata di gala con i miliardari allo 011-249-5669. Radio Blackout è sempre una radio interattiva a vostra disposizione. Su questo vogliamo raccontare qualcos'altro?
0: No, non è successo nient'altro. Alla fine è stata una serata noiosa. Ti devo dire la verità. Noiosa.
1: Ah, così. Com'era il cibo?
0: Poteva essere meglio, secondo me.
1: Certo. Vabbè, 12, sì, buonanotte. 18:47, che dici? Ci ascoltiamo ancora qualcosa mentre decidiamo di cosa parlare dopo?
0: Esatto.
1: Perché questa è una nostra solita puntata di sprizzellazzi, dove
0: sì, purpurri.
1: In purpurri incateniamo e snoccioliamo un argomento dopo l'altro, ma ci sono varie altre notiziole carine, però secondo me man mano che decidiamo una traccia, nel mentre potremmo prenderci un momentino per
0: riflessione musicale.

0: 18,52, volati altissimo con Aznavour, qui col francese voglio ricominciare proprio a snocciolare un po' di francese. La base di Angelo De Bar, un ottimo chitarrista, così adesso ho fatto il purpurri di musica. 18:53, continuiamo con le nostre notizie spicciole ma mai banali e parliamo di bambini.
1: Messa così suona veramente malissimo.
0: Bambini.
1: Era meglio parliamo di online safety act.
0: Bambini con i baffi?
1: Anche.
0: Gente con i baffi a cui piacciono i bambini?
1: No. Allora, contestualizziamo.
0: Ok.
1: Siamo nel Regno Unito.
0: Ok.
1: Da qualche mese è entrata in vigore la verifica dell'età per alcuni servizi online.
0: Che è un po' un tema che la farà da maggiore nei prossimi anni, si sta cercando di farlo a livello europeo, un po' tutti i paesi stanno combattendo, cercando di spingere varie soluzioni per contingentare, limitare, normare l'accesso a internet, in particolare ai social network per i minori. Vari paesi stanno adottando tantissime soluzioni diverse. Queste soluzioni stanno aprendo tra l'altro le porte a tutto un tentativo di irrigimentare la tecnologia per cercare di fare la age verification, quindi verificare l'età della persona che sta navigando. E negli Stati Uniti anche adesso si spinge molto su questo, però la storia ci ha colpito molto, questa storia qua
1: ci ha colpito molto perché ci dice che non sta funzionando, nel senso che un'inchiesta che è fatta su un campione di bambini, quindi non hanno intervistato tutti i bambini ma 1000 di questi e anche i rispettivi genitori, ha detto che il 46% dei bambini intervistati dice che i controlli sono facili da girare.
0: Beh, che ci fa piacere, almeno la metà dei ragazzi non sono completamente scemi.
1: Quindi vuol dire che li aggira.
0: Questo, tra l'altro, io sono pronto a scommettere che se questa cosa venisse implementata sugli over 60 invece avremmo una percentuale molto più bassa, cosa che io da anni che continuo a promuovere questa idea del se non possiamo proprio bloccare l'age verification, almeno deviamola, no? Cioè cerchiamo di girarla a nostro vantaggio, cioè quindi cerchiamo di escludere da internet i vecchi,
1: cioè anche me, quindi
0: come anche il diritto di voto. Sì, ma tanto tu i social non ce li hai comunque.
1: È vero, io non ce li ho.
0: Cioè, la tua vita non cambierebbe.
1: No, poi al limite mi faccio aiutare da un bambino, non è un problema.
0: Esatto. Niente, ci avrai un cugino, un nipote, qualcuno al checkpoint che ti aiuta.
1: Ora così su due piedi non saprei.
0: Vabbè, te lo troviamo, ti troviamo un ragazzetto. però la cosa che ci ha colpito particolarmente, almeno è uno dei modi con cui sono riusciti a bypassare l'age verification, perché la verifica dell'età si può fare in un miliardo di modi, praticamente tutti sbagliati, è sbagliata a prescindere ovviamente dal nostro punto di vista, però se la guardiamo con gli occhi tecnici del come implementare le cose, sono mediamente tutti sbagliati, perché sono tutti estremamente fallaci, che hanno esattamente queste percentuali qua di fallimento nel tuo obiettivo di impedire a una ragazzetta di andare su TikTok, anche che poi probabilmente lo implementano su Facebook, ma manco lo usano più Facebook, quindi i baffi
1: è quello già più elaborato comunque, perché venivano citati di alcuni molto più banali.
0: Vai, partiamo dai banali.
1: Baro sulla data di nascita, questo sono capace anch'io.
0: Giusto,
1: facile.
0: Quando sei nato, cioè che un po', anzi forse quello precedente è sei maggiorenne, sì, no.
1: Sì.
0: Sì. Poi dimostra di essere maggiorenne inserendo la tua data di nascita.
1: Facilissimo.
0: Ci sta, cioè comunque
1: basta fare l'anno di adesso meno 19.
0: Esatto,
1: sono sicuro.
0: Le sottrazioni penso che siano nel programma di prima elementare,
1: quindi se
0: penso. Sì, si può.
1: Poi abbiamo dei metodi già un poco più elaborati, però facilissimi sempre. Usare il documento d'identità di qualcun altro. Facile.
0: Mamma ha lasciato il portafoglio sul cruscotto, sul tavolo della cucina.
1: Questo io non l'ho capito, magari te me lo sai spiegare. Utilizzare un personaggio di un videogioco per ingannare i sistemi di selfie video.
0: Ah, ragazzo mio, sei proprio di un'altra generazione. E penso, ma non so perché è personaggio di un videogioco. Ah, perché lo puoi pilotare. Allora, c'è uno di questi vari, tra i vari sistemi di verifica dell'identità, c'è il fatto che tu ti devi fare magari un selfie e quindi dall'altro lato hai un sistema più o meno automatizzato che verifica che il selfie è stato fatto da una persona vera, cioè non hai scaricato un, anche perché devi fare un selfie video, quindi devi fare un piccolo video di 10 secondi, che so, gira la testa a sinistra, a destra, qualcosa del genere. E ovviamente se scarichi un'immagine da internet non è che puoi fare questo, no, anche perché magari ti danno l'istruzione, guarda in su, dai un colpo di mano, gira. Non lo so.
1: È diabolici questi bambini.
0: Vedi. Con i joystick oggigiorno si può fare tutto.
1: E poi c'è l'ultimo, quello più bello di tutti, che è anche il più artigianale, che è disegnarsi dei baffi sul viso per superare i filtri di riconoscimento facciale.
0: E con questo proprio ci ha conquistato. Cioè, finora magari questo articolo non l'avremmo preso nella nostra attentissima selezione per le nostre puntate di qualità, perché noi abbiamo tutto un sistema di review e di controllo qualità prima di andare in onda, però questa cosa dei baffi finti ci è particolarmente piaciuta.
1: Questo articolo poi dice anche un'altra cosa che è super interessante, cioè appare due volte nella percentuale il numero 17, e la prima volta è perché il 46% li trova facili, il 17% solo li trova difficili. Però questo ci dice anche che c'è almeno un altro 30% circa che li trova comunque facilmente aggirabili, cioè senza facilmente, aggirabili, perché 46 è facilissimo, 17 lo trovo difficile, quelli in mezzo,
0: quindi l'80% ce la fa.
1: Secondo
0: con,
1: me sì,
0: con medio
1: ci
0: sforzo
1: dice questo.
0: Con medio
1: il
0: sforzo.
1: Secondo 17 ci dice che comunque i figli non devono farcela necessariamente da soli, perché il 17% dei genitori ammette di aiutare attivamente i figli a eludere le verifiche.
0: Ok, quindi sappiamo che almeno il 20, cioè il 17% delle persone intervistate con dei figli non sono dei completi dementi.
1: E quindi sostanzialmente tutti stanno remando contro, non funzionerà mai questa cosa.
0: Sì, ma la faranno comunque. Sì. Infatti, nei nostri lunghi anni di carriera, questi microfoni, tanto sappiamo benissimo che il fatto che una tecnologia non funziona non impedisce assolutamente di metterla in atto, costruire tutto un sistema per non farla funzionare, ma intanto perché questo sistema alimenta tutto un ecosistema, una galassia di aziende, di appalti, perché poi tutto questo deve carburare, e di relazioni governative, nonché essere un banco di prova legislativo per riuscire a introdurre sistemi di controllo. Penso che non è nulla di straordinario quello di ripetere e reiterare all'infinito che poi le tecnologie, una volta che si riescono ad applicare in una direzione, nulla vieta di cambiare la parola età con con altre parole, quindi indirizzamento politico, precedenti, nazionalità. E tutti altri modi per categorizzare le persone.
1: Anche perché c'è da dire che l'azienda che ha condotto le interviste ha chiesto anche che, siccome non sta funzionando, la sicurezza debba essere maggiormente integrata nella progettazione del servizio stesso. Cioè, quindi tendenzialmente è un campione interessante, però quello che voleva arrivare a dire questa azienda è che bisogna sviluppare dei sistemi di sicurezza più funzionanti. Quindi non fotografava solo una realtà, poneva anche una questione.
0: Sì, che poi è sempre... Quindi
1: possiamo anche leggere al contrario, cioè, ma mi presenti quella realtà perché mi vuoi porre quella questione.
0: Che poi è sempre il grande tema, portato avanti anche da molte persone a noi vicine, cioè non così vicine, ma insomma comunque che conosciamo, che è sempre la roba del... questa cosa non funziona, facciamola bene magari anche dal punto di vista della privacy, cioè quindi riusciamo a fare un sistema tecnologico estremamente futuristico e bellissimo da un punto di vista tecnico. Oggi ci sono delle proposte per fare la verifica dell'età, come anche l'identità in generale digitale, molto molto belle dal punto di vista tecnico, zero knowledge proof, un sacco di parole sexissime per fare questo. Ma questo non toglie il fatto che siano sbagliati a monte, cioè che questi sistemi semplicemente non devono essere messi in campo, e non è il tema, non è quanto sono fatti male, quindi anche perché spesso nel nostro mondo c'è da tecnici, diciamo, cazzo di categoria siamo noi, c'è sempre quella tentazione di fare le critiche in punta di fioretto dal punto di vista tecnico, sempre di ma guarda come hai fatto male quel sistema. E il problema è che poi magari dall'altra parte un giorno ci sarà qualcuno che lo farà veramente bene, e dal nostro punto di vista non cambia, cioè è una cosa negativa, sempre negativa.
1: Quindi smettiamola con queste critiche.
0: Basta, non parliamone più. Parliamo di gente invece che combatte per il bene, ovvero per il calcio, che si sa è un qualcosa a cui teniamo molto. Non ci possiamo esimere da... Non facciamo più approfondimenti sul Piracy Shield in Italia, perché è un argomento estremamente noioso. Però vi diamo un aggiornamento ormai a bollettini man mano che andiamo avanti nelle trasmissioni. E questi aggiornamenti sono sempre su come vanno avanti le vicende tra la GCOM, che è l'ente quindi in Italia che implementa Piracy Shield, che non è che l'ha creato, però insomma lo gestisce, e gli scontri con i vari soggetti nel campo. Gli Internet Service Provider in Italia hanno regalato l'approvazione alla GCOM, non opponendosi mai pubblicamente, ma facendo sempre cercando di giocare e recuperare dei soldi in controbanco. Ma l'unica azienda che si è preoccupata di opporsi, per interessi ovviamente di capitale, è Cloudflare, quindi una gran media azienda della Silicon Valley, comunque statunitense. E la GCOM multò Cloudflare per 14 milioni
1: di euro.
0: 14 milioni di euro. Cloudflare ha fatto appello al TAR. E il TAR ha riconosciuto qualcosa di abbastanza

0: però adesso voi ci dovete dare, oltre che a sbloccarci, ci dovete anche dire perché ci avete bloccato, cioè dove è stato l'errore, cioè com'è che qualcuno ha identificato il nostro servizio come dannoso, cioè diteci cosa è successo effettivamente. E Agcom si è sempre rifiutata di fornire questi documenti, perché essendo un sistema giuridico che funziona alla grande, nessuno aveva mai pagato evidentemente abbastanza degli avvocati, perché poi l'unica differenza che vedo tra Cloudflare e gli altri che hanno fatto FOIA e cose precedenti
1: è un ricorso al TAR.
0: È un ricorso al TAR seguito da uno studio di avvocati di pregio, adesso non mi ricordo, ma comunque avevo guardato, era comunque uno studio di avvocati di Roma importante che aveva ricevuto una parcella di conseguenza, che hanno compilato tutto quanto come si deve e hanno vinto al TAR, quindi almeno adesso Agcom gli deve consegnare questi documenti come strumenti per la difesa. Ora, lungi da noi dire viva Agcom, cioè viva Cloudflare, ce ne frega limitatamente di questo, però è una partita che è sempre interessante seguire, perché come discorso di prima age verification, cioè ci interessa molto seguirla oggi, perché un domani quasi sicuramente cambierà forma, quindi è molto importante guardare come cambia.
1: Beh sì, banalmente che come contenzioso legale comunque è interessante, perché ho ricorso al TAR che dice che quantomeno nel caso in cui a essere sottoposti a censura non fosse Cloudflare ma fossimo noi due, potremmo chiedere ad esempio che almeno ci spieghino perché. Prima non potevamo, perché Agcom ci avrebbe detto, ma il nostro regolamento interno ci dice che sono tutti fatti vostri.
0: Che è una cosa che tra l'altro è successa molte volte, cioè è successa tempo fa, avevamo raccontato di come era successa ad esempio a diversi siti di movimento in Italia, era successo a Notavinfo ad esempio tempo fa, esattamente questa situazione, non per un'infrastruttura come quella di Piracy Shield, ma comunque sempre di questo mondo opaco di enti che non rispondono di per sé dei tribunali, ma che hanno il potere di implementare dei blocchi, e spesso sono aziende private che implementano dei blocchi a cui tu non ti puoi appellare di per sé, perché non è un tribunale, cioè non ti puoi appellare, non c'è uno strumento comunque per fare questo. Poi non è che questo vogliamo fare apologia del sistema giuridico italiano, ma comunque è utile guardarlo attraverso questa lente.
1: È una cosa utile da sapere, ricordarsi.
0: Esatto. Azzamai. 19:08, che dici? Ancora un po' di musica?
1: Sì.
0: Sì.

0: 19 e 11 continua la puntata spizzichi e bocconi di Stacca Stacca. Vi ricordiamo che il telefono langue in questo martedì 5 maggio, quindi fatevi sentire 346-6673-263. Vi ricordiamo anche che è uscito oggi o ieri comunque il programma del Blackout Fest, ricchissimo, magari poi lo ricorderemo più nel dettaglio a fine puntata, però appuntatevi assolutissimamente le date, perché sostenere la radio è fondamentale. Quindi dal 12 al 14 giugno al Manituana qua a Torino, in questa parte di Torino Nord, in largo Maurizio Vitale, se ben ricordo, ci sarà la festa annuale di Radio Blackout, che ha attraversato questa città per tantissimi anni ed è il modo migliore per sostenere questa radio e anche per censurarla. Che ne so, potete venire e proporre. Io vorrei tanto mettere una trasmissione di tutti i martedì dalle 18.30 alle 19.30 e dire: scalziamo quei prepotenti di Stacca Stacca. Perché no? Venite e sostenete la radio in un sacco di modi e potete anche venire a dare una mano. C'è un sacco da fare per la festa, anche al montaggio prima, nei giorni precedenti. Se dovete venire ad alzare muri, abbassare muri, spostare cavi, sono sicuramente dei giorni ottimi. Ci sarà poi quella gradevole temperatura di giugno a Torino che proprio ti fa sognare il mare, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. È uscita sia il programma per gli approfondimenti, cioè per gli incontri nell'area dibattiti tutti i giorni, e anche soprattutto il programma musicale ricchissimo. Ci saranno gli stand da mangiare, riduzione del danno, cose, insomma. Ma noi continuiamo con la nostra trasmissione. Se volete le informazioni su radioblackout.org, trovate.
1: Sai che le date sono le stesse identiche di Hack Meeting?
0: Sì, ne abbiamo parlato la scorsa volta. Okay. E abbiamo detto che noi, per non fare un'ingiustizia a nessuno, andremo al mare quel weekend. Cioè, perché abbiamo detto, per evitare di, cioè, così seminar zizzagna, abbiamo anche fatto il mea culpa del fatto che ci sarebbe bastato andare a una delle due assemblee per dire non accavagliamoli, cosa che in verità avevamo anche fatto tempo fa, ma con le date sbagliate, giusto perché insomma ci rappresenta questo modo di fare le cose male. Perché noi contrapponiamo al fare poco e bene, abbiamo sempre contrapposto il nostro fare poco e male, che comunque è mai che niente.
1: Posso venire al mare anch'io?
0: Puoi venire al mare, sì, puoi venire al mare. Noi torniamo nel nostro flusso di coscienza guidato dall'intelligenza artificiale e parliamo di
1: Uber. Che dici che c'entra con l'intelligenza artificiale?
0: Era da un po' che non parlavamo di Uber, effettivamente. Uber, macchine.
1: Sì, giusto. E poi ne parliamo per fargli i conti in tasca, sostanzialmente.
0: Bello. Come fanno male i soldi. Allora, a quanto pare, adesso tutti quanti ti danno a lavoro, c'è la gran corsa a dare i soldi agli sviluppatori per comprare i gettoni, cioè per usare l'intelligenza artificiale.
1: Si è creato un effetto da sala giochi anni 80.
0: Sì,
1: devi avere tanti gettoni per poter giocare con l'intelligenza artificiale.
0: Ma un po' sala giochi del telecomandata, nel senso che adesso c'è questa cosa del ti abbiamo dato la bicicletta e tu adesso devi pedalare, nel senso che hanno attivato gli account per Cloud, OpenAI, quel che è, un sacco di sviluppatori in generale nell'industria, ma c'è anche questa cosa del adesso devi usare. E quindi, cioè, è magico, secondo me, quello che è successo. Cioè, del fatto che prima usavi l'IA di nascosto e dicevi
1: sperando di non fartene accorgere.
0: Esatto.
1: Poi oddio, mi hanno beccato che usavo.
0: Esatto. Mi ricordo i primi prompt in cui scrivevo: ti prego, aggiungi un bug. Oppure tipo riduci con me. Io tipo gli chiedo sempre di commentare meno il codice, perché non è credibile che io scriva tutti questi commenti tutti fatti bene, no? Cioè gli dico: commenta meno, togli tutti i commenti, non dividere le cose così bene in moduli, metti tutto in un file che è un po' più brutto, così è un po' più credibile, perché non è che dall'oggi al domani io mi metto a scrivere tutte cose bellissime e ordinate. E quindi te la ricordi, no, quella fase lì?
1: Sì, quella zozza, la quella, fase zozza.
0: Quella zozza, un po' po' furtiva, dove ti sembrava anche di rubare qualcosa, e forse lo facevi. Adesso invece siamo arrivati all'opposto, cioè tu devi dimostrare che lo stai usando, no?
1: Devi giustificare le spese del budget.
0: Devi giustificare le spese e un domani anche il tuo licenziamento, probabilmente. E quindi dire: lo sto usando. E quindi devi bruciare token. Devi bruciare token che sono, insomma, l'unità di misura che poi. Cosa rappresenti, non nessuno ha ben capito mai, ma comunque devi usare un sacco di A a lavoro, e devi far vedere che la stai usando, quindi devi macinare un sacco. A Uber questa cosa l'hanno presa sul serio.
1: Sì, perché pare che il 70% del codice che producono è generato dall'intelligenza artificiale, quindi è innegabile che la stiano usando, e sembra sempre da queste statistiche che comunque la stiano usando veramente in massa, cioè il 95% dei loro ingegneri utilizza l'intelligenza artificiale, consuma token a dritto proprio. Il problema qual è? È che ne hanno consumati troppi, cioè hanno esaurito in soli 4 mesi il budget che Uber aveva per un anno, e quindi
0: poi non so se questo sia tipo un post in cui sperano che qualcuno gli offra, tipo i commerciali gli offrano degli sconti sull'altra intelligenza artificiale, però...
1: Però il CTO dalle notizie sembrava almeno un po' dubbioso, cioè in una fase di ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo rifare tutta la pianificazione del budget, ce l'abbiamo scazzata, perché se consumi in 4 mesi quello che ti hai messo a budget per un anno... E poi i soldi non ci sono più, come paghi gli altri 8 mesi?
0: Sono problemi grevi. Inoltre stanno creando tutta una serie di distopie, nel senso che il fatto di essere obbligati a scrivere un sacco di codice con l'IA, tu ne produci tanto di più, no? Però il cortocircuito, almeno io lo vedo, cioè nella mia quotidianità, è il fatto che tu produci molto più codice e poi c'è qualcuno che deve fare la review, no, di quel codice, deve dire, cioè,
1: che a sua volta lo darà in pasto all'intelligenza artificiale.
0: Già, esatto, tu fai fare la review a un'altra IA, oppure ci sono delle sfortunate persone che ci credono ancora e dicono: no, ma io vorrei tanto scrivere le cose mie e vorrei fare le review a modo mio, ma questa cosa non funziona tanto, perché non te la fanno più fare quasi, perché devi produrre di più, e inoltre devi fare la review, la revisione del codice molto, molto più in fretta.
1: Crea un po' un ciclo che si autoalimenta, perché la quantità di codice che produci è molto più grande, e quindi è sempre più difficile che riesca una persona umana poi a mantenere quel codice. È anche molto probabile che tu, se sei un pochino avvezza a queste cose, capisci che cosa gli hai fatto fare, ma probabilmente non è dettaglio, cioè non l'hai scritto te.
0: No, inoltre, cioè, diventi sempre
1: se
0: più
1: mi faccio
0: stupido.
1: Scrivere 10.000 righe di codice, io poi non è che sono capace veramente di stargli dietro, cioè me ne devo studiare qualche mese. Però se utilizzo l'IA per fare prima, non ho poi qualche mese, se no me le scrivevo da solo.
0: E poi tra i vari cortocircuiti che crea è il fatto che poi la gente si stufa di questa cosa e incomincia a licenziarsi, perché adesso c'è nelle aziende dove si usa troppo IA, la gente è un po' più figa e presa bene, dice: ah no, vabbè, minchia, siete, cioè, è impossibile lavorare così, perché comunque io ricevo 500 pull request al giorno fatte da un miliardo di righe di codice, come diamine pensate che io possa gestire questa cosa o comunque orientarmi? Cioè, anche solo è molto difficile contribuire a un progetto che cambia costantemente, perché ogni volta tipo ti cambiano sotto i piedi tanto codice, e quindi è in grande aumento di nuovo perché è un trend abbastanza costante, la presa male nel mondo dei programmatori, e dire: ah no, ma adesso io me ne vado e mi do al lavoro manuale, mi metto a costruire casa, assolutamente, per carità.
1: Meta consigliava che i mestieri del futuro sarebbero stati elettricisti e idraulici.
0: Esatto,
1: cioè
0: esatto.
1: Quelli che costruiscono i data center.
0: Solo che non penso che ti spostano da un comparto all'altro, non so, e soprattutto non penso che puoi pretendere che
1: dici
0: ti paghino
1: uguale.
0: Non c'è
1: uguale. Ricollocazione.
0: Non c'è
1: ricollocamento.
0: Ok. Non lo so. Secondo me no. Però chi lo sa. E con questo magari la prossima puntata potremmo riuscire a fare un approfondimento dignitoso, se riusciamo a prepararlo, su un paio di articoli che avevamo in serbo per voi su esattamente su questo tema, cioè del riuscire un po' a misurare, capire effettivamente dopo un paio d'anni di hype su questo tema e soprattutto sul tema dell'elettricità che tu hai introdotto, del capire un po' dove stiamo andando a parare e quanto veramente questa bolla sta precipitando nella realtà e sta installando e sta attivando schede video, sta attivando corrente, sta usando corrente, eccetera, perché i numeri che man mano arrivano finalmente dopo un po' di utilizzo sono a dir poco contraddittori. Quindi speriamo alla prossima puntata di riuscire a fare un po' un approfondimento su questo.
1: Quindi prossima puntata si fa analisi di fase e piano quinquennale.
0: Bravo, bravo, bravo. Oh, giusto, giusto, giusto, giusto. 19 e 22, direi che possiamo mandare un pezzo e a seguire raccontarci un pochino cosa succede nei prossimi giorni nella Torino Sabaud.
2: Speed 15 inches per second, equalization per IEC recommendation, full track recording with no compensation for multi-track reproduction.
3: One, two, three, four, one, two, three, four.
4: Calma, 1, 2, 3, 4.

0: Zazza, 19:26, ultimissimi minuti di stacca stacca con la nostra trasmissione in diretta.
1: Allora, siamo per chiudere anzitutto. Forse sta morendo. C'ho una persona di fianco a me che sta male.
0: No,
1: devo chiamare l'ambulanza.
0: Ci sono.
1: Perché
0: ci
1: in diretta
0: sono.
1: Era facile.
0: Ci sono, ci sono. Non sarebbe la prima volta che qualcuno ci lascia ai microfoni, ma noi prendiamo, prima di lasciare la palla all'ortodossia di Radio Fabbrica, ci prendiamo qualche minuto giusto per ricapitolare gli appuntamenti per la radio in generale dei prossimi giorni. In particolare riprendiamo da gancio.cisti.org. sono finiti i tempi dell'agendona blu di Blackout dattiloscritta, con quel corso di come si scrive sull'agenda di Blackout terribile. E invece guarda qua che bel sito, oddio, bello, insomma, cioè, che sito
1: funzionale.
0: Allora partiamo da mercoledì, perché gli eventi di oggi direi che più o meno li saltiamo a pie pari perché ho in corso finiti. Domani c'è la serie Riot periodica della Federazione Anarchica Torinese, la cena a sorpresa del Mezcal.
1: Hai saltato l'apertura di centro documentazione Porfido.
0: Ho saltato, ma dov'era? Ah, giusto, giusto, hai ragione. Insomma, ci sono tanti appuntamenti, anche periodico e appuntamento al Manituana dalle 20:30 alle 22:30 domani della Clown Army. Venite con abbigliamento comodo. Invece abbiamo uno sciopero, sicuramente un appuntamento molto più pregno di significato, di cui sicuramente Radio Fabbrica vi parlerà a Iosa, che è lo sciopero nazionale dei lavoratori e lavoratrici della scuola, e con corteo annesso e partenza da Piazza Albarello questo giovedì
1: ore
0: 7.
1: 9.
0: Ore 9, è un corteo importante, è importante partecipare e portare la solidarietà, anche se non siete coinvolti dalla formazione in questo momento delle vostre vite. È assolutamente importante partecipare a questa piattaforma. Il corteo andrà in direzione dell'ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele II, ma partirà appunto alle ore 9 da Piazza Albarello. Radio Blackout sicuramente con l'info del giovedì mattina coprirà il corteo, ma anche con vari approfondimenti in questi giorni, interviste che potete trovare su radioblackout.org, i vari approfondimenti dell'info, nonché i podcast di tante trasmissioni. Andando avanti, abbiamo corpi svincolati sempre al Manituana, e giovedì 7 alle 16. E invece una partita di pallavolo popolare, sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, giovedì 7 dalle 16:30 alle 19 nell'area pedonale di Via Balbo, nell'area pedonale militarizzata di Via Balbo, dietro l'ex centro sociale a Scattasuna. E non so, vuoi leggere qualcosa?
1: Continuo.
0: Vai.
1: Allora, se non siete a Torino ma siete ad Asti, c'è l'apertura del centro di documentazione Fenix, sì, ciao. E poi, oddio, questo è difficilissimo da leggere però. Grecia. So che è Grecia, non lo so leggere. Prosfigica.
0: Non si sgombera, un incontro allo spazio popolare Neruda, dove si ascoltano le voci di compagni e compagne dal quartiere occupato nel centro di Atene. Un incontro con annessa cena benefit, sempre in corso Cirie 7, giusto prospicente a Radio Blackout, giusto qua dall'altro lato della Dora, a partire dalle ore 18. Infatti si parlerà del quartiere occupato di Atene, composto da 8 edifici, 228 appartamenti e più di 400 abitanti. Al momento è sotto sgombero, quindi
1: pare ci siano anche due persone in sciopero della fame.
0: E sicuramente sarà un'ottima occasione per aggiornarsi su quanto succede. Io direi che il resto degli appuntamenti verranno coperti dal resto delle trasmissioni nei prossimi.
1: Sì, anche perché sennò facciamo un'altra mezz'ora di trasmissione.
0: Esatto, ma vi ricordiamo, magari vi leggiamo qualcuno degli appuntamenti di nostro gusto della lineup della festa di Radio Blackout, assolutamente di parte, ma ne pesco uno a caso, ma non a caso. Infatti avevano suonato per noi nella nostra festa di Stacca Stacca, nelle nostre ultime due feste di Stacca Stacca, che chissà se rifaremo mai. Suoneranno venerdì 12 giugno nella splendida cornice che abbiamo evidenziato prima della festa di Radio Blackout i West Riviera, e saranno
1: consigliatissimi.
0: E invece di presentazioni ed incontri ce ne saranno tanti, di uno in particolare magari appronteremo anche un'anticipazione, infatti una presentazione di un libro che ci interessa, che ho letto non male. E sabato 13 giugno ci sarà appunto Imperialismo Digitale con Dario Guarasciò, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia della Sapienza di Roma, e Modena, insomma, una voce conosciuta sia su Blackout che Radio Onda d'Urto, che Dario Di Conso. E si parlerà di Cina e di politiche economiche in generale, di imperialismo digitale più in generale, perché ho letto la bio di Dario. Imperialismo digitale è il tema. Il libro è grazioso, è un libro abbastanza che di quelli che fanno il punto della situazione
1: attuale.
0: Te l'hai letto? Sì, ammetto che l'ho sfogliato con quell'arroganza del lo so mi manca. Il libro non è assolutamente male e ha il pregio di fare un po' il punto delle dinamiche estrattive imperialiste delle aziende tecnologiche, principalmente statunitensi ma non solo, che tentacolari nel mondo, e sicuramente il dibattito annesso sarà estremamente interessante. Questo sarà il sabato 13 giugno, adesso non mi ricordo l'orario, ma immagino che non siate qua proprio ad appuntarvi già l'orario. Per il resto degli appuntamenti sempre gancio.cisti.org o radioblackout.org. Noi ci risentiamo martedì prossimo e vi lasciamo in compagnia della compagna Bobina per qualche minuto mentre c'è l'assecondamento ai microfoni. Ciao!
2: Ascoltato è una replica selezionata per voi dalle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata alla tecnologia. Le Dita nella Presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle dispari selezioniamo una replica da trasmissioni affini.

0: cosa?
1: Tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

desierto es más tierno y las

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

passo fuori tempo, mani avanti, mani indietro, si spaccano i cancelli attraverso.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: una birra.
1: Una birra, please.
0: Oh, yes, sir. Birra.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: This is WOMB, the womb. And if you, my pets, learn to listen, I'll let you crawl back in. Here is something you should drop to your knees for and worship. But you're too stupid to realize yourselves.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.